0: citazioni arrivate dai due indagati.
1: Da Shakira a Katy Perry saranno loro le star delle tre cerimonie inaugurali che si svolgeranno nei paesi organizzatori dei mondiali 2026. Il conto alla rovescia è partito, il calcio d'inizio allo stadio Azteca di Città del Messico. Questa sera poi la diretta su Rai 1, ma noi facciamo il punto con Laura Longo.
0: Manca pochissimo il calcio d'inizio dei mondiali 2026 che si svolgeranno tra Canada, Stati Uniti e Messico. Ed è proprio nella capitale di quest'ultimo paese che si svolgerà la cerimonia d'apertura, antipasto della partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Sul palco Shakira e Burna Boy ad interpretare Dai Dai, in ufficiale di un'edizione già entrata nella storia. Sul palco attesi anche J Balvin e Belinda. E dopo il Messico scenderanno in campo anche gli altri paesi organizzatori che al debutto della loro nazionale presenteranno le loro pop star. A Toronto, prima di Canada, Bosnia e Herzegovina, scenderanno in campo Alanis Morissette e Michael Bublé. Il giorno dopo, al SoFi Stadium di Los Angeles, prima dell'esordio della nazionale americana contro il Paraguay, si esibiranno la superstar Katy Perry affiancata da Future e Anitta. Tre cerimonie, tre mega show in attesa dell'halftime della finale. Schierati, il tridente. Madonna, Shakira, BTS!
1: E noi siamo pronti anche con i nostri inviati, i nostri occhi sul mondo, li vedete già pronti alle mie spalle. Io andrei subito da Nello Rego, intanto li salutiamo tutti, grazie davvero, grazie Nello, grazie a Gianluca Lovaglini e grazie alla nostra Francesca Coppola. Emilio Fucillo, corro subito da te. Intanto dicevo, partiamo da Nello Rega, perché la situazione in Libano l'abbiamo ben raccontata anche in queste ultime ore, però Nello, con te volevo ricostruire quanto successo. L'esercito israeliano afferma di aver colpito infrastrutture di Hezbollah a tiro in altre zone del Libano. Si contano 130 raid aerei dell'IDF nelle ultime 48 ore, un bilancio che tu ci hai raccontato. Allora aggiornaci anche su quanto sta succedendo e soprattutto su scenari futuri prevedibili.
2: Sì, buona giornata da Nakura. Siamo nella punta estrema del sud del Libano. Alle mie spalle c'è Tiro, che è la più grande città del sud del Libano, dove si è concentrata la forza dell'IDF, che ha compiuto oltre 100 raid solo in questo distretto di Tiro, distruggendo molte basi di lancio, molti depositi di armi e munizioni di Hezbollah. E contrariamente a quanto aveva raccontato qualche social o qualche giornale, qualche televisione, non vi è stato alcun lancio contro la parte cristiana, la zona cristiana di Tiro, che è stata, come succede ormai dalla fine del 2023, risparmiata dai raid israeliani che hanno interessato anche la valle della Bekaa, il fianco orientale del Libano, e soprattutto sono saliti fino a nord del fiume di Tani, vale a dire nella città di Sidone, dove è stata colpita un'auto. E vi è un'altra vittima tra l'esercito libanese, la tredicesima vittima dal 2 marzo scorso, un tributo che sta pagando l'esercito libanese, ma che ha pagato e che sta pagando anche UNIFIL. Ricordiamo, sono 7 i morti dal 2 marzo scorso. Ieri è morto un soldato francese che stava lavorando ad un'esercitazione per addestrare le forze armate libanesi, ma si è trattato di un incidente. Situazione sempre molto difficile, perché molti attendono una risposta di Hezbollah dopo i bombardamenti americani e israeliani contro l'Iran. Attendono nuovi lanci di raid, di razzi e soprattutto nuovi lanci di droni kamikaze che si abbattono su queste colline alle mie spalle e vanno a colpire i Merkava, vale a dire i carri armati israeliani. Situazione molto difficile anche dal punto di vista politico, perché ieri il Presidente della Repubblica Aoun è tornato a tuonare contro Hezbollah dicendo: dovete accettare il cessate il fuoco, dovete disarmare i vostri miliziani e dovete risalire verso il nord. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore. Prima di lasciarvi, se non vi sono altre domande, volevo solo ricordare il collega Ettore Guastal di Rai News 24, che ha raccontato per tanti anni

0: quotidiani, le cronache, anche quelle che sto raccontando io dal Libano e da altri teatri internazionali dove sono impegnate le nostre forze armate. Ieri la scomparsa a 73 anni vi è stato anche il cordoglio del ministro della difesa Crosetto. Se non ci sono altre domande, la linea può tornare a te, Roberta.
1: No, grazie Nello, naturalmente ci aggiorneremo ancora nel corso dei nostri giornali. Hai fatto benissimo a ricordare il collega e l'affetto e l'abbraccio a tutti i suoi familiari. Grazie davvero Nello. E io ritorniamo insieme in Italia, perché poi su questi fronti, anche quelli del Libano, torneremo con il nostro giornale, perché si prevedono gravi disagi nei prossimi giorni per chi dalla Puglia vorrà arrivare a Roma. La sospensione del trasporto ferroviario per lavori sulla tratta da Caserta e Foggia costringerà i viaggiatori a cercare delle soluzioni alternative per spostarsi. Ma andiamo da Gianluca Lovaglini, che risaluto ancora. E Gianluca, aiutaci tu a capire anche che cosa sta succedendo, perché qualche timore c'è, potrei immaginare.
2: Sì, buongiorno a tutti. Noi ci troviamo

0: oggi e domani si va dalle 200 alle 300 euro, soprattutto per i voli che partono la mattina, un po' meno per quelli che partono di sera. 326 viaggiatori sono già partiti per Roma, 450 partiranno negli altri tre voli durante la giornata, un altro solo in mattinata per circa 800 passeggeri. C'è da dire che oltre all'aereo le alternative restano gli autobus privati, oppure c'è chi prova a partire in treno cambiando a Caserta per chi parte da Bari o via Bologna. Ovviamente si aumentano le ore di viaggio, ma soprattutto per i salentini che da Brindisi a Santa Maria di Leuca devono partire in treno, i tempi diventano impossibili. Tenete conto che anche per arrivare all'aeroporto di Brindisi, da Gallipoli, da Santa Maria di Leuca, da Otranto, non è una cosa proprio facile, perché c'è la statale, la 101 da Lecce a Brindisi, che è un continuo cantiere, e soprattutto non ci sono trasporti pubblici che arrivino in aeroporto a Brindisi. In attesa che il nuovo binario ferroviario venga realizzato, i lavori sono cominciati da qualche mese, ma ci vorranno almeno 2 anni, l'unico trasporto pubblico alternativo è un autobus per Lecce, che però parte da una zona lontana dalla stazione. Anche lì è veramente difficile già arrivare all'aeroporto di Brindisi normalmente, per chi soprattutto arriva da Lecce o dal sud Salento. Ovviamente tutto questo sta provocando una serie di disagi in tutta la regione. Non cambia molto se si parte da Bari, perché anche da lì i prezzi dei voli raggiungono le 500, le 600 euro, per cui saranno delle giornate calde non solo per le temperature, ma anche per i trasporti.
1: Trasporti e la viabilità. Gianluca, noi tenteremo di aggiornare ancora i nostri telespettatori cercando di informarli anche sulle soluzioni alternative, e abbiamo visto tra partenze, arrivi, i ritardi e, come tu dicevi, tariffe rincarate. Noi intanto ti ringraziamo, Gianluca, ma torneremo a parlarne ancora insieme in questi giorni, perché temiamo che sia un po' più lunga del previsto anche la soluzione. Grazie Gianluca. Lasciamo la Puglia e andiamo invece in Campania, andiamo a Positano, sulla costiera amalfitana, perché una frana da giorni sta causando l'isolamento di due frazioni, Monte Pertuso e Nocelle, e ogni giorno gli abitanti, sono circa 600-700, devono fare centinaia di gradini per raggiungere il centro di Positano. È così, Francesca, ben trovata.
2: Così, buongiorno. Sì, restano isolate queste due frazioni di Positano per la frana che si è verificata qui alle mie spalle. È venuto giù materiale roccioso da questa parete che abbiamo alle spalle, e hai detto bene, i cittadini sono circa 1000 di queste due frazioni, si chiamano Monte Pertuso e Nocelle. I cittadini sono costretti, per raggiungere il centro cittadino che è sulla costa e le altre strade di comunicazione con il resto dei comuni della costiera amalfitana, sono costretti a percorrere per una frazione 2000 gradini, per l'altra 1700. È una situazione di notevole disagio, e come dicevamo è da venerdì che questa situazione va avanti. Fino a quando non sarà messo in sicurezza il costone roccioso, la strada, che è una porzione della provinciale 425, rimarrà parzialmente appunto chiusa. Negli ultimi giorni è stata ripulita la parete rocciosa da materiale pericolante, da massi che erano sospesi grazie all'intervento di rocciatori, e adesso da oggi, dalla mattinata, dalle prossime ore, si provvederà a puntellare questa parete rocciosa, poi a posizionare delle travi che bloccano appunto la parte che è risultata più fragile, e poi a posizionare delle reti contenitive. Fino a quando non ci sarà questo intervento, non si avvierà, il sindaco Gabriella Guida ci ha raccontato, non possiamo stimare ancora i tempi nei quali appunto si potrà poi provvedere alla riapertura della strada. Altro intervento che sarà effettuato oggi è quello di tecnici della distribuzione dell'energia elettrica, che posizioneranno cavi e li quindi ripristineranno cavi che sono stati travolti appunto dal crollo del materiale roccioso. Dobbiamo dire che i maggiori disagi ovviamente sono per cittadini che sono in condizioni

0: popolazione di maggiore fragilità, quindi malati, allettati o anche persone con disabilità, e il Comune sta provvedendo insieme alla Protezione Civile, insieme ai Vigili del Fuoco, a far arrivare materiali
1: per situazioni
0: di prima
1: Francesca
0: necessità.
1: Devo salutarti un secondo, dobbiamo il tempo di salutare il pubblico di Rai 3 e di ricordare che continuiamo la nostra informazione su Canale 48.

0: un super 5G.
1: Un servizio affidabile all'estero, come in Italia.
2: Una tariffa chiara per sempre.
3: Ah, ho cop voce.
4: L'operatore che ti dà di più è quello che ti dà meno pensieri. Attiva Turbo 200. Meno pensieri, più cop voce.

0: avvolgente, intenso, sorprendente. Müller con pezzi di frutta, il mio momento di piacere.
1: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
2: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
3: L'area è protetta da Verisure, si allontani ora.
1: E Serafino non si è accorto di nulla.
4: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido, vai su verisure.it.
5: Vieni alla Coop, c'è lo sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli e a chi ama vivere in equilibrio. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
6: E infine qui abbiamo una riduzione di frutta, un tempo amata persino dai delfini più curiosi.
7: Come definire queste note esuberanti?
8: La definirei una caramella.
9: Geniale.
10: Dufour, le caramelle ideali per quando hai semplicemente voglia di una caramella.
11: Sei soddisfatta della nuova doccia?
12: Abbiamo fatto la scelta giusta con Acqua Habitat.
11: Finalmente possiamo farci la doccia senza prendere rischi.
13: Acqua Habitat sostituisce la vecchia vasca con una nuovissima doccia in tempi brevi, senza opere murarie, offrendovi massimo comfort e sicurezza. Grazie anche agli accessori a corredo, come il piatto doccia antiscivolo.
11: Sopralluoghi preventivo gratuiti e senza impegno. Pagamenti rateali personalizzati.
13: Chiama l'800 911 402 per informazioni. Acqua Habitat.
14: A colazione potrei cambiare tutto, tranne lei.
15: Lei chi?
14: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
15: non e... Non la cambiamo mai.
16: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.
17: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. E adesso? Efficace contro il 100% delle macchie difficili, con tecnologia pulito profondo. È pulito profondo, è Dixan.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte. Albicocche a 2,29 euro e set chiave dinamometrica a 24,99 euro. Lidl, vale davvero!

Grandine e forte vento in Veneto e Lombardia, due motociclisti feriti da un albero caduto, in Liguria due giovani dispersi dopo un tuffo nel mare mosso. L'omicidio di Pierina Paganelli, Luis da Silva assolto e subito scarcerato, la procura di Rimini farà appello, il delitto resta senza colpevole e movente. A Napoli inchiesta della procura su iscrizioni, lauree e master all'università, telematica Pegaso, 40 persone indagate, fra loro l'ex proprietario. La strage della funivia del Mottarone, ai tre imputati che hanno patteggiato, la Corte dei Conti ha chiesto 15 milioni per i danni subiti dallo Stato. Dopo gli scontri del derby della Mole dello scorso mese, il Viminale vieta le trasferte ai tifosi di Juventus e Torino per 10 giornate fino al prossimo 3 novembre. Buongiorno Italia da Napoli, questa è l'informazione del mattino.

0: della TGR. Bentrovati e bentrovato anche a Salvatore Fazio che è in diretta da Milano.
1: Buongiorno a te Andrea e ai nostri telespettatori. In apertura ai gravi effetti del maltempo e cominciamo dalla Liguria perché ci sono due giovani dispersi nel mare mosso, sarebbero stati travolti dalle onde alte. Per gli ultimi aggiornamenti andiamo subito a Genova dove c'è Fabrizio Assandri.
2: Sono riprese con le luci dell'alba le ricerche disperate dei due ragazzi di Sanremo che ieri si sono tuffati in mare a Ventimiglia e non sono più riemersi. I soccorritori li avevano cercati fino a l'una di notte. Si tratta di due amici di 25 e 19 anni, Everton Dos Santos e Walid Sobi. Il fratello di Everton era con loro, è stato lui a dare l'allarme. Ha raccontato che Walid si è tuffato in mare per aiutare suo fratello, che era in difficoltà per le onde dopo essersi lanciato da una falesia. Nelle ricerche sono impegnati i vigili del fuoco, anche con l'uso di un elicottero, la capitaneria di porto e i sommozzatori.
1: Ragazzi travolti da un albero abbattuto dal forte vento, nubifragi, grandinate, fiumi di fango in Lombardia, treni bloccati, ma ci aggiorna Luigina Venturelli.
3: L'ondata di maltempo sulla Lombardia è passata rapida ma in modo straordinariamente intenso dall'Alto Milanese alla Brianza, da Como a Brescia si sono viste bombe d'acqua, raffiche di vento e alberi divelti dalle intemperie a Garbagnate. Le piante spezzate e cadute hanno bloccato l'ingresso delle ambulanze al pronto soccorso, tantissime le chiamate ai vigili del fuoco. A Novate Milanese due ragazzi di 17 anni a bordo di uno scooter sono rimasti intrappolati sotto i rami, sono stati portati in ospedale, il più grave in codice rosso. La statale che collega Milano a Lecco è stata chiusa temporaneamente al traffico nei pressi di Cinisello Balsamo per un albero piombato sulla carreggiata. E immagini simili si sono viste anche a Monza e nel Varesotto con strade allagate e tante piante a terra. Il bresciano poi è stato colpito nuovamente da forte grandinate, accoglie in Alta Valtrompia, la grandine è rimasta a terra, era tanta da sembrare neve.
1: E continueremo ad aggiornarvi sul maltempo nel corso della trasmissione. Intanto apriamo l'edicola virtuale e cominciamo dalla prima pagina del Corriere della Sera. In apertura troviamo la crisi in Medio Oriente, Trump, nuovo attacco all'Iran, il leader americano lancia un'ondata di raid su vasta scala, il regime dice risponderemo. Poi troviamo oggi il via alle partite del Mondiali, il calcio batte la politica, il Corriere della Sera mostra questa vignetta con la nazionale degli azzurri davanti alla TV. A centropagina la Premier Meloni che dice patrimoniale, no sgravi al ceto medio e dice non è la Repubblica delle banane. Poi a Roma la Procura, l'inchiesta sul ponte, tentativi di corrompere altri giudici per i PM di Roma, gli indagati Saccomanno e Virgilio tentarono di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti, ma il tentativo fallì. E adesso ci spostiamo invece per gli ultimi aggiornamenti sulla crisi in Medio Oriente sul sito di rainews.it. Il Golfo si infiamma ancora, bombe statunitensi sulle città iraniane, Teheran lancia droni sulle basi americane, la decisione di Trump colpire duro, nuovi attacchi americani contro molteplici obiettivi. Andiamo adesso sulla prima pagina dell'Avvenire dove si parla della storica visita di Papa Leone XIV in Spagna, la tappa a Barcellona dove ha detto non possiamo credere in Gesù e poi fare guerre. Il pontefice ha presieduto la messa nella Sagrada Famiglia, vediamo questa foto della celebrazione. Ci spostiamo sulla prima pagina della Stampa che invece dedica l'apertura ad una intervista a Cavalleri, responsabile dell'ufficio parlamentare di bilancio. Le riforme, dice, aumentano le disparità e il titolo è Perché il fisco è ingiusto. La Premier Meloni che parla della patrimoniale dice non siamo la Repubblica delle banane, giù le tasse al ceto medio. E poi troviamo in taglio basso il calcio, via al mondiale, corsa al trono di Messi, oggi alle 21, la prima sfida Messico-Sudafrica. E chiudiamo con la prima pagina di Repubblica, l'apertura è dedicata agli Stati Uniti che lanciano un nuovo attacco all'Iran, Trump, l'accordo era vicino ma Teheran ci tratta come stupidi, ha detto il presidente americano, esplosioni anche in zone vicino Hormuz. E poi salta la riforma dei medici di famiglia, liti nella Lega, perso il DNA, rabbia sugli alleati, infine parte il mondiale delle contraddizioni, stasera Messico-Sudafrica. E poi, proprio in chiusura, vediamo l'omicidio di Pierina da Silva, assolto, giustizia è fatta.

0: E noi parliamo proprio del ritorno a casa dalla moglie dopo quasi 2 anni di carcere di Luis da Silva, assolto a Rimini appunto per l'omicidio della vicina Pierina Paganelli. Restano i misteri sul delitto. Ci aggiorna da Bologna Roberta Castellano.
1: Ha vinto la giustizia, queste le prime parole di Luis da Silva dopo l'assoluzione e il rilascio. Il 38enne senegalese è rimasto in carcere 2 anni, accusato di aver ucciso la vicina di casa Pierina Paganelli il 3 ottobre 2023. Ad aspettarlo la moglie Valeria Bartolucci, che lo ha sempre difeso e che ha dichiarato che Luis non tornerà più nel condominio dove la coppia viveva e dove l'uomo aveva una relazione con Manuela Bianchi, la nuora della vittima, che prima difese da Silva, poi ne divenne la principale accusatrice. Ora, dopo l'assoluzione dell'ex amante, lei sostiene di avere la coscienza serena e di avere sempre detto la verità. I figli di Pierina Paganelli hanno dichiarato di rispettare la sentenza ma di non condividerla. L'attesa adesso è per le motivazioni dei giudici. La procura di Rimini ha annunciato che ricorrerà in appello contro l'assoluzione.
0: C'è un'inchiesta sulla formazione online. Torniamo da te, Andrea.
2: Focus su iscrizioni, centinaia di titoli rilasciati da una delle più note università telematiche italiane. Il perché ce lo spiega qui in studio Ivan Palumbo.
3: L'obiettivo era ampliare il numero degli iscritti per incrementare i ricavi. Per raggiungerlo sarebbero stati offerti il rilascio di titoli accademici con percorsi facilitati, l'accesso a corsi di formazione anche senza requisiti e master di fatto inesistenti. Nel mirino della Procura di Napoli l'università telematica Pegaso, tra i 40 indagati l'ex proprietario Danilo Iervolino, mentre l'attuale dirigenza si dichiara parte lesa. Coinvolta anche Maria Rosaria Boccia, a cui viene contestato il plagio per la tesi di laurea. 4.200 le iscrizioni ritenute irregolari, già effettuate numerose perquisizioni. Tra i testimoni la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, estranea ai fatti.
2: La Guardia di Finanza, in ultima ora, ha sequestrato, su indagini della Procura di Siracusa, oltre 500 milioni di crediti fiscali relativi ad agevolazioni edilizie del Superbonus 110 e scoperta un'organizzazione ramificata in tutta Italia in almeno 60 società che asserivano di aver realizzato lavori in 22 condomini italiani, lavori realizzati da altre ditte i cui dati erano fraudolentemente utilizzati dal gruppo criminale per ottenere benefici poi sequestrati. Ci trasferiamo in Basilicata, a Potenza c'è Linda Dorigo che ci racconta

0: ha visto impiegati oltre 40 carabinieri, ha portato al controllo di 35 mezzi con l'identificazione di 135 stranieri, alla fotosegnalazione di 10 persone per dubbi sulla regolarità dei documenti. Un lavoratore ha ricevuto l'obbligo di lasciare l'Italia entro 7 giorni, mentre altri migranti sono risultati destinatari di un provvedimento ancora da notificare.
1: Sono 12 le persone che farebbero parte della cosiddetta banda del buco scoperta dalla squadra mobile di Caserta, un gruppo criminale che assaltava banche e gioiellerie, notizia di cui vi abbiamo accennato ieri in un'ultima ora. Ebbene, tutto parte da un assalto a Giugliano, un assalto con armi da guerra in pugno e via di fuga dalla rete fognaria. Le indagini della Procura di Napoli Nord hanno portato agli arresti queste persone. Abbiamo tempo per qualche titolo di rassegna stampa. Andiamo sull'Unione Sarda, che nel Taglio Centro ha questa notizia di cronaca che arriva da Monserrato: un 22enne in carcere per il delitto Mocci, la vittima è Leonardo Mocci, è un quarto arresto in realtà per l'omicidio del 24enne di Villa Cidro. Il GIP manda in carcere un'altra persona dopo i due fratelli Pirri e un coetaneo quartese. Ma vi diamo anche un aggiornamento sul caso giudiziario relativo alla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo che è morto qui a Napoli dopo un fallito trapianto di cuore. Ebbene, al Policlinico di Bari si è concluso l'incidente probatorio sui due cuori del bimbo, quello che gli è stato espiantato e quello che gli è stato impiantato, ma come sapete compromesso dal ghiaccio secco. Slitta il termine per la consegna, annunciata una proroga di 15-30 giorni, sembra che il cuore impiantato avesse una necrosi proprio da ghiaccio secco. Noi torniamo a parlare dell'ondata di maltempo con cui abbiamo aperto questa puntata di Buongiorno Italia. Salvatore, dove andiamo?
2: E andiamo con la nostra rassegna a vedere cosa è successo in Alto Adige, col Corriere appunto dell'Alto Adige, che in prima pagina dà la notizia di questo anziano morto sul colpo, cade dall'Isarco in piena la tragedia a Bressanone, è stato trascinato via dalla forte corrente. Nella foto tratta proprio dalla RAI vediamo i soccorsi. E le forti piogge hanno anche provocato l'improvviso innalzamento del livello del fiume Tagliamento. 3 persone sono state salvate in elicottero in provincia di Udine. Cosa è successo esattamente? Livia Liberatore da Trieste.
3: 2 turisti avevano portato a passeggiare i loro 2 cani sul greto del fiume a Osoppo quando il livello dell'acqua ha cominciato a salire a causa delle piogge. Il loro fuoristrada è stato circondato dall'acqua e i 2 si sono rifugiati su un isolotto. In pochi minuti è stato attivato l'elisoccorso che ha recuperato la donna con il verricello, mentre il compagno si è allontanato dall'auto a nuoto, portando in salvo anche uno dei 2 cani. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza il mezzo e salvato il secondo cane. Un altro intervento di soccorso a Dignano, dove un 24enne è finito nel fiume e ha rischiato di essere trascinato via dalla piena. È riuscito a fermarsi aggrappandosi ad alcuni rami sulla riva ed è stato poi salvato dall'elisoccorso.
2: Mentre una violenta tromba d'aria ha colpito il Veneto, ci sono già segnalazioni di danni pesanti. Qual è la situazione? Davide Piriocos da Venezia.
4: I danni maggiori si sono verificati nel Veronese, a Bussolengo. Una tromba d'aria ha sventrato i tetti di un complesso di palazzine a schiera di 3 piani. La violenza del vento ha fatto precipitare al suolo gran parte della copertura e le abitazioni all'ultimo piano sono state dichiarate inagibili. Danni anche a Verona. Le raffiche di vento hanno danneggiato le scenografie della Traviata in programma in arena. A Sona sono cadute diverse piante ad alto fusto e una di queste ha colpito un camion e un'auto in transito. A Pescantina la strada statale 11 è stata interrotta a causa di un albero caduto e un'altra pianta si è abbattuta sulla corsia di emergenza dell'autostrada A22 tra Affi e Verona Nord. Ripercussioni anche sul traffico ferroviario per alberi caduto lunghi i binari della linea del Brennero.
2: E torniamo sui giornali, andiamo sull'Alto Adige per la notizia della morte a 66 anni dopo il pestaggio al bar il 28 maggio, la lite in una stazione di rifornimento a Cardano, 13 giorni di agonia, l'uomo è morto. Poi invece ci spostiamo sul dorso milanese del Corriere della Sera per parlare di questo nuovo caso di violenza molestata in un bar. Clienti indifferenti, ha fatto il segnale antiviolenza. Un 32enne è stato arrestato e accusato di violenza sessuale nei confronti di una 19enne ma anche di una 22enne.

0: E poi ancora una notizia che troviamo dal Corriere delle Alpi in apertura: ex agente accoltella la moglie, si è scagliato sulla donna, ora grave in ospedale. La donna è poliziotta in servizio a Belluno. E in chiusura sul sito della TGR Piemonte: grave incidente alle Segno, 2 auto e un camion coinvolti e 2 morti. Ma c'è stato un altro grave incidente, allora torniamo al centro-sud.
1: Un frontale tra 2 auto a Terni, muore un disabile, 5 le persone coinvolte in tutto. A Perugia, Erika Baglivo.
2: Il 42enne è morto in ospedale appunto poche ore dopo l'incidente che è avvenuto alla periferia di Terni. Viaggiava come passeggero sulla parte posteriore di una monovolume guidata dal padre, 79enne, in cui c'erano anche la madre di 75 anni e il nipote di 11, l'unico rimasto illeso. L'impatto frontale con un'altra auto guidata da una 25enne che non ha riportato ferite è stato violentissimo e per il 42enne ternano appunto non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco tra l'altro hanno impegnato diverso tempo per estrarre i feriti dalle lamiere. Nel mezzo era sistemata anche la sedia a rotelle della vittima, una persona con disabilità. Restano al momento ricoverati in prognosi riservata in ospedale i 2 genitori.
1: Un paio di titoli di giornale, cominciamo dal Giornale di Sicilia. Caccia aperta ai criminali del racket dopo gli assalti in alcuni quartieri di Palermo. Il sospetto di un nuovo gruppo che vuole imporsi con metodi violenti. Piantedosi, il ministro dell'Interno, lunedì sarà proprio a Palermo. E invece dalla cronaca di Roma, nel Messaggero, il sabato bollente dei cortei. 4 manifestazioni in un solo giorno. Antagonisti e ultradestra osservati speciali, attese almeno 20.000 persone. La capitale sarà blindata. Noi andiamo a Roma, dove c'è il nostro Davide Fiorani, per quella storia che arriva da Aprilia di rapine ai danni di coppie adescate. Davide, online, con prezzi di prestazione sessuale, diciamo, agevolati, per così dire.
3: I protagonisti sono un uomo di 56 anni di Roma e una 38enne originaria della Bulgaria. Adescavano uomini sul web promettendo prestazioni sessuali a 20 euro. Poi li rapinavano minacciandoli con un coltello e in alcuni casi li picchiavano anche. Sono stati arrestati da carabinieri e polizia. I 2, con precedenti penali, sono accusati a vario titolo in concorso di rapina aggravata e lesioni. Attiravano clienti in un appartamento ad Aprilia, in provincia di Latina. La donna li accoglieva, l'uomo poi li sorprendeva minacciandoli con armi da taglio e li costringeva a consegnare denaro contante, telefoni cellulari ed effetti personali. Lui è recluso nel carcere di Latina, lei in quello di Rebibbia.
1: E c'è un altro capitolo nella vicenda relativa alla tragedia del Mottarone, ma torniamo al nord.
0: Sì, perché la Corte dei Conti chiede 15 milioni di euro ai 3 imputati del disastro della funivia del Mottarone in cui morirono 14 persone. Ci spiega meglio nel servizio Francesca Anacini.
4: Oltre 15 milioni di euro, a tanto ammonta, quantificato fino all'ultimo spicciolo, il danno erariale causato dalla tragedia del Mottarone, secondo la Corte dei Conti. Maxi cifra chiesta a Luigi Nerini, concessionario dell'impianto, Enrico Perocchio, direttore di esercizio, e Gabriele Tadini, capo servizio, i 3 imputati che a fine 2025 hanno patteggiato pene tra i 3 anni e i 10 mesi e i 4 anni e i 5 mesi per lo schianto della cabina numero 3, costato la vita a 14 persone. Secondo quanto anticipato dal quotidiano La Stampa, la lettera di messa in mora, primo passo di un procedimento contabile, sarebbe stata recapitata circa un mese fa, poco prima che al 5° anno dall'incidente del 23 maggio 2021 scattassero i termini di prescrizione per il risarcimento del danno. I giudici contabili imputano i 3 inadempimenti amministrativi, puntando il dito, come già accaduto in sede processuale, sulle responsabilità nella gestione della sicurezza dell'impianto. Difficile immaginare che Nerini, Perocchi e Tadini possano disporre di un patrimonio personale sufficiente a coprire in solido la richiesta e riuscire effettivamente a rifondere lo Stato. Nel frattempo, sul fronte penale, l'esecuzione della loro pena resta sospesa in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino sull'istanza di affidamento in prova.
0: Vi aggiorniamo sull'incendio a Vico Pisano, di cui abbiamo parlato in questi giorni. Andiamo sulla prima pagina della Tirreno. Rogo spento, ora si indaga, domate le fiamme, al via la bonifica dell'aria, acquisite le immagini delle telecamere per ricostruire le cause d'innesco. Ancora disagi per una frana invece in costiera amalfitana. Andrea.
1: Ne parliamo tra un attimo, prima però c'è una notizia dell'ultima ora che approfondiamo. Andiamo subito a Palermo da Salvo Toscano, perché c'è l'ennesimo assalto a Sicily Baikar. Cos'è successo, Salvo?
5: Sì, un'escalation che sembra senza fine a Palermo. Nella notte un nuovo incendio è divampato nella

0: Sede di Sicily Baikar, nel quartiere San Lorenzo. I residenti della zona sono stati svegliati da rumori che hanno riferito sembravano colpi di pistole, erano invece esplosioni provocate da un vasto rogo che stava colpendo 9 vetture e 2 furgoni nell'azienda, oggetto nei mesi scorsi di a diverse intimidazioni. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, restano da accertare le cause. L'azienda di autonoleggio in questi mesi è stata già oggetto di intimidazioni, con un altro incendio divampato a fine maggio nella sede di Villa Grazia di Carini e poi colpi di mitragliatrice sparati a fine marzo contro proprio il deposito di San Lorenzo.
1: E ora andiamo in Costiera Amalfitana, Positano, per quella frana che si è staccata giorni fa e che mantiene isolate 1000 persone fra cittadini e turisti. Francesca Coppola in diretta, siamo da te Francesca, aggiornaci.
2: Sì, buongiorno, è proprio così, restano isolate le due frazioni di Monte Pertuso e di Nocelle qui a Positano, nell'area alta di Positano, quindi più di 1000 persone, più di 1000 cittadini, ma anche tanti turisti che non possono raggiungere la parte bassa cittadina, il centro cittadino e la costa, se non a piedi, percorrendo per una 1700 gradini, per l'altra località 2000 gradini, fino a quando non sarà messa in sicurezza la parete rocciosa che abbiamo alle spalle. Questo tratto di strada provinciale resterà chiuso e ieri, nei giorni scorsi, si è provveduto invece con rocciatori al disgaggio di materiale roccioso che era pendente e pericolante. Oggi invece si provvederà con travi a puntellare la parete rocciosa e quindi a procedere con reti contenitive. I maggiori disagi sono per i cittadini che sono in situazione di fragilità, malati e persone allettate, ma il comune sta provvedendo a trasportare il materiale sanitario e anche a provvedere alla loro assistenza. E da qui è tutto, la linea a voi.
1: Dal mattino vi leggiamo di una vicenda che riguarda un'altra frana, quella clamorosa di 4 anni fa ad Ischia, che costò la vita, forse alcuni di voi lo ricorderanno, a 12 persone, fra cui un'intera famiglia di 4 persone. Ebbene, per quella frana, quella di Casamicciola di Ischia, c'è una nuova richiesta di archiviazione, un'archiviazione bis. Secondo i PM non bisogna più indagare su quella frana killer. 12 le vittime ma nessun colpevole. Perché? Perché è difficile risalire alla catena di responsabilità su eventuali abusi ed omissioni. Noi torniamo al nord da Salvatore perché ci sono tanti nidi in Italia di tartarughe ma qualcuno da preservare.
3: E andiamo a Marina di Massa, dove le tartarughe appunto hanno trovato l'ambiente adatto per i loro nidi. Ci colleghiamo in diretta con Federico Monecchi.
4: Sì, stamani siamo i primi ad arrivare in spiaggia, siamo a Marina di Massa sulla riviera Apuana e stiamo seguendo alcuni dei volontari del WWF di Massa Carrara che tutte le mattine si alzano all'alba e perlustrano questo tratto di litorale alla ricerca delle tracce delle tartarughe marine che arrivano dal mare per deporre le uova, per fare i nidi. Fino ad ora nessun nido è stato segnalato, ma la stagione della nidificazione è appena iniziata e ormai da diversi anni le ricerche ci dicono che si sta estendendo sempre più verso nord. Le tartarughe marine risalgono dal bacino del Mediterraneo, che è sempre più caldo, verso le coste della Toscana, della Liguria, della Francia, della Spagna, per trovare aree più confortevoli. Proteggere i nidi delle tartarughe marine è importante perché sono una specie in via di estinzione e anche un sensore del cambiamento climatico. La linea a voi.
3: Niente trasferte per gli ultra di Torino e Juventus per 10 giornate, lo ha disposto il Ministero dell'Interno dopo le violenze nella derby di calcio. Ci dice tutto da Torino Fabio De Ponte.
5: Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi nei quali granata e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti delle regioni interessate. In particolare, il divieto disposto dal Ministero dell'Interno, che resterà valido fino al 3 novembre, riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. La tifoseria granata era già destinataria di misure restrittive nella stagione appena terminata dopo gli episodi avvenuti in occasione di Torino-Verona dell'11 aprile scorso.
3: E andiamo adesso sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport per parlare dei campionati mondiali di calcio. C'è tutto il mondo, meno noi.

0: Poi titola la Gazzetta alle ore 21, via al Maxi Mondiale americano che vi ricordo potrete seguire sulla Rai. Il programma prevede Messico-Sudafrica alle 21, poi Sud Corea-Repubblica Ceca alle 4. Per la prima cosa bella oggi andiamo a Genova, dove per ridurre gli sprechi anche gli scarti del pesce si trasformano in integratori alimentari. I ricercatori dell'università studiano come estrarre dai resti della lavorazione industriale ingredienti per alimenti e cosmetici. Spreco zero è la parola d'ordine in una economia circolare dove tutto è una risorsa. Il progetto europeo punta a valorizzare i resti della lavorazione del pesce come lische, teste, squame per estrarre principi attivi e ingredienti preziosi dagli omega 3 al collagene. Lo studio conta su una trentina di partner, oltre come dicevamo all'Università di Genova ci sono aziende, industrie e l'impianto di acquacoltura di Lavagna. Abbiamo visto i pesanti effetti del maltempo, ma proseguirà anche nelle prossime ore. Lo chiediamo al meteorologo Luca Ciceroni.
1: Salvatore, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Il maltempo si sposta sul medio versante adriatico e in Appennino. Abbiamo quindi un peggioramento su queste zone, mentre sul nord Italia la situazione tende a migliorare. Vediamo nel dettaglio le previsioni per la giornata di oggi. A nord-est si aprono ampie schiarite, qualche fenomeno sulle zone di confine del Friuli Venezia Giulia, dove abbiamo allerta gialla. Allerta gialla relativa ad ordinaria criticità per rischio temporali anche sul medio versante adriatico, tra le Marche e l'Abruzzo, e sull'Appennino, così come anche sui litorali di Marche e Abruzzo, si potranno formare acquazzoni e temporali. Andrà meglio sul lato tirrenico, dove però giungerà il maestrale che soffia già forte sulle coste occidentali della Sardegna, quindi entra dalla Valle del Rodano e quindi spazzerà il Mar di Sardegna, e quindi è previsto un calo delle temperature nel corso delle prossime ore. Diamo uno sguardo proprio alle temperature, perché al sud ancora fa caldo, i valori sono al di sopra dei 30 gradi, mentre al centro Italia è previsto un calo. In serata questo calo raggiungerà anche le nostre regioni meridionali. È tutto, vi restituisco la linea. A te Salvatore.
0: Buongiorno Italia, termina qui. Torna puntuale domani alle 6.59. Grazie per l'attenzione, arrivederci.
2: L'informazione però prosegue dai territori con un buongiorno Regione.

0: L'acqua è un dono della natura. Preziosa per la nostra idratazione, nutre il nostro benessere ogni giorno. Dai valori di San Benedetto nasce Eco Green, un impegno di sostenibilità puro come l'acqua. San Benedetto Eco Green, il nostro impegno concreto.
1: Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo. Sono rimasto io da solo al bar.
2: Ettore, al prossimo investimento.
3: Certo.
1: Buona giornata. E quest'oggi, verso le tre, sono venuti quattro ragazzini.
4: L'ultimo che arriva paga da bere.
1: Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo.
5: Buoni e libretti postali. Non è solo risparmio, è il domani che scegli.
6: Esiste una Sardegna che non ti hanno ancora raccontato. Quella di Arborea, fatta di gentilezza e bontà. Qui da generazioni i nostri allevatori ci mostrano come questa terra sia in realtà dolce, come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
7: In edicola c'è una collezione da campioni. Con la Gazzetta dello Sport rivivi la storia dei mondiali di calcio. Arrivano gli album dei mondiali di calcio Panini in edizione anastatica, fedele all'originale. La prima uscita è in edicola.
8: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
10: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane, miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione, per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Drutex, finestre, porte, sistemi oscuranti, porte sezionali. Drutex, serramenti di qualità dal 1985, consegna in 10 giorni lavorativi.
12: Cerchi la formula Z che ami? Da oggi la troverai nei dentifrici Oral-B. Ricerca Z e tecnologia Oral-B finalmente insieme per il tuo sorriso. A Z diventa Oral-B.
13: A colazione potrai cambiare tutto, tranne lei.
14: Lei chi?
13: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
14: e... Non la cambiamo mai.
15: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.
16: Pronti per partire? Ma certo, se parti dai consigli di un esperto, acquisti la tecnologia che fa per te e ricevi un regalo mondiale. Un fantastico set di 3 valigie ultraleggere. Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: 11 giugno, ben trovati, vi apriamo la porta di Buongiorno Regione, vi porteremo per mano attraverso le varie notizie che seguiremo nei nostri servizi o con la nostra edicola virtuale o in diretta con i nostri collegamenti. Prima però, ecco il tempo che fa al di fuori delle nostre finestre, come amiamo dire, Vincenzo Capozzi, Re Meteo, buongiorno, viviamo una fase di stabilità eppure qualche novità ci sarà.
1: Esatto Andrea, buongiorno. Come hai giustamente affermato, l'evoluzione del tempo riserverà quest'oggi qualche novità rispetto alle scorse giornate. Per il momento le condizioni sono stabili e soleggiate un po' su tutta la nostra regione, come perfettamente sintetizzato da queste immagini che state vedendo alle mie spalle provenienti dalla città di Benevento. Immagini che ci offrono una panoramica sulla dormiente del Sannio, ossia sui monti del Taburno-Camposauro, dove il cielo, come vediamo, è sereno o al più leggermente velato. La temperatura in questo momento a Benevento è di 18 gradi. Nel corso delle prossime ore entreranno in scena venti provenienti da occidente che rinforzeranno progressivamente e daranno vita ad un leggero calo delle temperature rispetto alla giornata di ieri, nonché a condizioni di variabilità. Ci aspettiamo qualche isolata pioggia per lo più nei settori interni. Più tardi entreremo nei particolari del tempo previsto per oggi e anche in merito all'evoluzione attesa per domani, in cui ci aspettiamo un ulteriore calo delle temperature nelle zone interne. Andrea.
0: Bene, bene, ci vediamo tra poco. Vincenzo, tra un po' andremo anche a Positano, dove è caduta una frana qualche giorno fa, non a causa del maltempo, ma della fragilità di quel territorio. Cercheremo di capire come si sta procedendo. Vi parleremo di un bel festival, l'Anima Flegrea, lo faremo con un ospite in studio. La settima puntata delle chiese ritrovate campane con il nostro inviato Enzo Calise. Insomma, restate con noi. A cominciare da adesso c'è Ivan Palumbo, che oggi è volto e voce delle news di Buongiorno Regione. Cominciamo da un caso di cronaca che riguarda una delle università telematiche più diffuse in Italia.
2: Buongiorno Andrea e buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, in primo piano una vicenda che riguarda appunto la formazione online. Parliamo dell'inchiesta relativa all'università telematica Pegaso, come hai detto tu Andrea, coinvolge 40 indagati. Tra questi c'è Danilo Iervolino, ex proprietario dell'Ateneo ed attuale presidente della Salernitana. Allora, vediamo il servizio di Alessandro Di Liegro.
3: Percorsi facilitati ed esami pilotati per ottenere lauree e titoli abilitativi, compresi master e percorsi post laurea. Iscrizioni sospette con l'obiettivo di incrementare il numero di iscritti all'università telematica Unipegaso. È quello su cui sta indagando la Procura di Napoli, che ha aperto al riguardo tre filoni di inchiesta sulla base di alcuni esposti partiti dalla nuova dirigenza dello stesso Ateneo Digitale. In uno è stata notificata la chiusura indagini in merito all'accusa di falso e plagio per la tesi di laurea di Maria Rosaria Boccia. Un altro, quello più consistente, al momento vedi indagate 40 persone a vario titolo per associazione per delinquere, corruzioni per atti contrari ai doveri d'ufficio, induzioni indebita a dare o promettere utilità, falsi

0: ideologiche in atti pubblici e altri reati contro la pubblica amministrazione. Tra gli indagati l'ex proprietario Danilo Iervolino e il direttore operativo della società che ha gestito l'università post vendita nel 2022, Andrea Buonuomo. Ascoltata come persona informata sui fatti ma estranea alla vicenda anche il ministro Anna Maria Bernini, che ha annunciato di aver richiesto gli atti in procura per permettere al ministero di prendere ulteriori provvedimenti.
1: E allora andiamo avanti con la cronaca, aprendo la nostra edicola digitale. Partiamo dal Sannio, il quotidiano di Benevento, che dedica un titolo alla vicenda di Pau Pisi. La ricorderete, duplice omicidio di Pau Pisi, affidata alla perizia psichiatrica per Salvatore Ocone, l'uomo che uccise la moglie Elisa Polcino e il figlio Cosimo. Ieri nuova udienza, l'accertamento sarà svolto il prossimo 26 giugno. L'omicidio nella notte tra il 29 e il 30 settembre dell'anno scorso. L'uomo ferì anche gravemente la figlia Antonia. È più recente invece un'altra vicenda, un'altra inchiesta, quella relativa alla morte del piccolo Domenico Caliendo, avvenuta all'ospedale Monaldi il 21 febbraio 2026. Ci sono novità appunto sull'inchiesta. Andiamo a vedere quali sono nel servizio di Enzo Perone.
2: All'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari si è svolto un altro accesso peritale per analizzare i reperti biologici sui due cuori di Domenico, il bimbo cui fu trapiantato un cuore donato risultato gravemente danneggiato dal ghiaccio secco e che, dopo un calvario di 2 mesi, morì all'ospedale Monaldi per le complicanze. L'esame sui due cuori, quello nativo e quello trapiantato, è stato richiesto dal GIP del Tribunale di Napoli Sorrentino nell'ambito degli accertamenti disposti in sede di incidente probatorio per far luce sulle cause che hanno portato al decesso. Sono stati effettuati gli esami microscopici sui due cuori. I periti e i consulenti devono rispondere ai quesiti del giudice, le modalità di espianto, l'adeguatezza delle scelte chirurgiche e terapeutiche dell'equipe che si è occupata del prelievo, del trasporto e della conservazione dell'organo prelevato a Bolzano, la eventuale presenza di alterazioni anatomiche o funzionali sugli organi, quello nativo e quello trapiantato, se le alterazioni sono riferibili a errori dell'equipe di prelievo o a quella del trapianto. Nei giorni scorsi i consulenti di parte offesa hanno contestato che non si sia proceduto, dopo l'intervento trapiantologico, a cercare di tenere in vita Domenico con un cuore artificiale chiamato Berlin Heart, ma solo a sostenerlo con una macchina extracorporea di sostegno, cuore polmoni. La Procura di Napoli continua a indagare su 7 operatori sanitari del Monaldi per omicidio colposo, tra cui il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Erma Bergonzoni, che sono accusati anche di falso nella redazione della cartella clinica, in particolare rispetto agli orari d'inizio dell'espianto del cuore malato e del reimpianto di quello donato, arrivato da Bolzano.
1: Andiamo a vedere il titolo di cronaca di Caserta, il titolo di apertura: colpo in gioielleria, presa la banda del buco, una vicenda di cui vi avevamo dato conto anche ieri. 12 in manette, qui trovano spazio le parole della vittima, il rammarico, perché dice: avevo denunciato rumori sospetti, il raid era evitabile, i rapinatori sbucarono dal sottosuolo attraverso la fogna e sequestrarono il titolare ed un cliente. È stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare per omicidio, invece, notizia dell'ultima ora, un uomo legato al clan Giannelli, operativo nel quartiere Bagnoli di Napoli. Il suo nome è Ciro Pauciullo, ha 30 anni ed è già detenuto. Secondo la direzione distrettuale antimafia, sarebbe l'autore materiale dell'agguato di camorra che portò alla morte di Rodolfo Zinco il 22 aprile 2015. Andiamo avanti adesso con la nostra rassegna stampa per il titolo di apertura di cronaca di Napoli. Inseguimento da film, 3 arresti dopo aver speronato 2 auto e ferito 2 militari, sono scappati, sono stati tallonati per 7 chilometri. L'episodio è avvenuto a Fuorigrotta. Invece più in basso, un altro episodio è avvenuto a Santa Anastasia, lo potete leggere: spara contro un carabiniere fuori servizio. Allora andiamo a vedere i dettagli di questa vicenda nel servizio di Alessio Aversa.
3: È stato rintracciato e condotto in caserma per accertamenti il centauro che nella serata di martedì a Santa Anastasia, in provincia di Napoli, aveva inseguito un carabiniere fuori dal servizio a bordo del suo scooter, aprendo poi il fuoco. Testimoni hanno parlato di un diverbio per una mancata precedenza. Tutto è nato per motivi di viabilità, una parola di troppo, e in pochi secondi si è scatenato il parapiglia. I due protagonisti sono sfrecciati per il centro cittadino, precisamente in via Guglielmo Marconi, tra via Madonna dell'Arco e Corso Umberto I. Quello che è successo immediatamente dopo la lite verbale, però, ha sfiorato il dramma, perché durante la corsa l'uomo ha sparato 6 colpi di pistola verso il militare, che è rimasto illeso. 5 proiettili hanno terminato la loro

0: corsa contro il muro di un condominio, mentre uno è finito contro lo pneumatico di un'auto in sosta. Le indagini si erano concentrate in prima battuta su una rapina finita male, poi su un agguato di camorra, ma grazie agli accertamenti dei carabinieri e alla presenza di molte telecamere di sorveglianza sulle strade interessate, si è ricondotto tutto ad una lite stradale.
1: E vi diamo un aggiornamento proprio su questa vicenda, perché l'uomo nella notte ha fatto ritrovare la pistola rubata con cui ha sparato, è stato rimesso in libertà e denunciato all'autorità giudiziaria per le valutazioni del caso. E andiamo avanti ora con la rassegna stampa per un'altra notizia di cronaca sulla città di Salerno. Foto di minori sul web, preso, è stata sgominata la rete dei pedopornografi che si scambiava le immagini degli abusi con un'app. 8 arresti, in manette un 54enne disoccupato di Salerno. Più in alto sullo stesso quotidiano la notizia che riguarda il ripascimento di Cetara. È stato sequestrato il cantiere, nel mirino il sindaco e un tecnico. Sul nostro sito, il sito della TGR Campania, invece la vicenda che riguarda lo sciopero per i rifiuti a Giugliano è stato revocato, sarebbe stato domani l'annuncio del sindaco D'Alterio dopo l'incontro in prefettura con la società Tecnoservice. Lo stato di agitazione dei dipendenti dell'azienda aveva creato qualche problema appunto in città a Giugliano. Sul Mattino di Napoli invece il titolo principale riguarda la vicenda di Ischia, disastro senza colpevoli è il titolo, perché nonostante le 12 vittime per la frana del 2022 è arrivata la seconda richiesta di archiviazione da parte della procura. Il GIP si era opposto, finiti sotto accusa 14 tra sindaci e amministratori, piano d'emergenza assente. Un'altra frana, Andrea, ovviamente meno grave, c'è stata nei giorni scorsi, venerdì a Positano.
2: C'è stata a Positano, fra l'altro una frana che stesso tu, Ivan, conosci bene, avendola raccontata per il nostro telegiornale lunedì scorso. Torniamo a Positano, lo facciamo con l'inviata Francesca Coppola, anche perché resta un migliaio di persone, fra turisti e residenti, ancora isolato in quelle frazioni Monte Pertuso e Nocelle. Ma Francesca, come si sta procedendo per la messa in sicurezza?
3: Sì, le due frazioni restano isolate, come dicevi Andrea, da venerdì scorso. Si tratta di più di 1000 cittadini e di tanti tanti turisti che non possono raggiungere la parte più bassa del centro cittadino e il resto delle strade di comunicazione con la costiera amalfitana, se non percorrendo migliaia di gradini, 1700 per una località, 2000 per l'altra. Questa porzione di strada provinciale resterà chiusa fino a quando non sarà messo in sicurezza il costone roccioso che abbiamo alle spalle. È con noi il sindaco di Positano, Gabriella Guida. Nelle prossime ore si procederà con la messa in sicurezza. Che cosa avverrà, in che modo?
4: Sono già in realtà iniziati i lavori, abbiamo ripulito tutta la strada. Oggi ci sarà un intervento dell'Enel per spostare alcuni cavi per permettere poi i lavori sul cantiere, e poi arriveranno i materiali per poter definitivamente mettere in sicurezza il costone, quindi ci vorrà ancora qualche giorno.
3: Una stima non c'è dei tempi di riapertura?
4: Al momento non ho una stima esatta dei tempi, però saremo velocissimi non appena tutti i materiali saranno qui.
3: E l'abbiamo detto, si tratta di due frazioni popolose, ma soprattutto ci sono anche tanti tanti turisti in questo periodo. Come state provvedendo soprattutto per i più fragili?
4: Molti cittadini che hanno problemi anche sanitari. Abbiamo attivato un servizio di consegna a domicilio dei medicinali, anche in collaborazione con la farmacia di Positano, la farmacia Rizzo. Abbiamo anche attivato due postazioni di assistenza infermieristica nelle frazioni di Monte Pertuso e di Nocelle, e ovviamente abbiamo un protocollo per gestire le emergenze e anche garantire le cure sanitarie a chi ne ha bisogno.
3: Bene, grazie. Con noi c'è anche Lorenzo Benedetto, che è il presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania. Di che tipo di frana si tratta?
5: Questa è una frana di crollo in roccia, praticamente, che è caratteristica dell'ambiente della costiera, assieme anche alle colate detritico-fangose che pure interessano questo territorio che presenta dei numeri elevatissimi. Noi abbiamo a Positano circa il 70% dell'intero territorio classificato a pericolosità molto elevata e quasi il 60% della popolazione è a rischio. Quindi sono numeri

0: elevatissimi che vanno ben oltre quelli che sono i dati della media nazionale.
1: Diciamo che proprio l'intera costiera amalfitana è soggetta a questa fragilità geomorfologica. Ricordiamo le tante frane che ci sono state, ad esempio a gennaio Maiori, che fu isolata, la statale amalfitana interrotta. È una fragilità ormai conclamata, va affrontata in modo strutturale, giusto?
0: Assolutamente sì, è una fragilità conclamata. Pensiamo anche all'evento del 1954 in costiera, oltre 300 vittime, che è stato veramente un evento parossistico. Le criticità vanno affrontate in maniera strutturale, quindi interventi, opere, quindi di contenimento e di consolidamento di questi versanti, ma non solo, evidentemente. Questi versanti vanno monitorati e presidiati anche da esperti tecnici, geologi, ingegneri che possono fare tanto, sia per definire quali sono le priorità dove dobbiamo intervenire e sia anche per definire quali sono i dissesti incipienti, evidentemente.
1: Per le istituzioni, un consiglio, l'assistenza, come dire, anche dell'Ordine dei Geologi, quale sarà anche per questo comune?
0: Ma l'Ordine dei Geologi è a disposizione, diciamo, per fornire qualsiasi contributo da un punto di vista tecnico e scientifico alle comunità locali, al sindaco, come supporto per valutare quelle che sono le condizioni di pericolosità e di rischio, evidentemente, delle aree.
1: Grazie, e da qui è tutto, vi restituiamo la linea.
2: Bene, grazie a Francesca Coppola e ai suoi ospiti. Continueremo a seguire questa vicenda. Nel frattempo cambiamo argomento, Ivan.
3: Sì, è il momento della prima cosa bella. Oggi è la riapertura del pronto soccorso dell'ospedale di Bosco Trecase dopo 6 anni. La cerimonia di inaugurazione in mattinata, a partire dalle 14, sarà operativo. Un servizio sicuramente utile per la popolazione del territorio vesuviano che aveva protestato più volte durante il lungo periodo di chiusura. E adesso torniamo sui quotidiani per la rassegna stampa, partendo dall'edizione napoletana di Repubblica, che dedica il taglio centrale con una grande fotonotizia alla Coppa America. È arrivato il team di Gran Bretagna a Bagnoli, le parole del loro staff: che spettacolo qui. E questa vicenda ci introduce allo sport oggi, lo sappiamo, partono i campionati del mondo, la prima gara Messico-Sudafrica, ma ai mondiali ci saranno due allenatori napoletani, lo dice l'edizione del Corriere del Mezzogiorno, l'edizione della Campania del Corriere del Mezzogiorno, l'orgoglio di Cannavaro e Montella, Fabio Cannavaro e Vincenzo Montella, noi napoletani alla sfida mondiale sono i CT di Uzbekistan e Turchia. Sul Roma invece nel taglio alto una notizia che riguarda il Napoli. Allegri proverà a rilanciare la coppia. Luca Langhi in attacco sono i due giocatori che rientreranno dai prestiti e dunque l'allenatore che non è stato ancora annunciato, secondo il Roma, proverà a capire se potranno ancora essere utili alla rosa. Su Metropolis invece il titolo di apertura riguarda la Juve Stabia. Il calcio è salvo. Dal commissariamento per camorra alla nuova era, le parole degli amministratori, vince lo Stato perché il Tribunale di Napoli ha dissequestrato le quote e ha accolto l'offerta di Alfredo Guerri, che dunque sarà il nuovo proprietario della Juve Stabia, che il 16 giugno dovrà iscriversi al prossimo campionato di Serie B. E allora tutte le novità relative al calcio andiamole a vedere nel servizio di Daniele Meloni.
4: Sarà la terza volta di fila senza l'Italia, ma un mondiale è sempre un mondiale. La partita di questa sera, Messico-Sudafrica, in diretta su Rai 1 alle 21 dopo la cerimonia inaugurale, susciterà come sempre le emozioni e le contraddizioni che solo il calcio può dare. 48 squadre, nuove regole e attenzione degli addetti ai lavori per le nuove stelle che emergeranno dalla kermesse. Tra gli italiani che il mondiale lo faranno ci sarà anche Fabio Cannavaro, allenatore dell'Uzbekistan. Cannavaro fu campione del mondo nel 2006, ultimi ricordi azzurri felici un po' per tutti. Con lui c'era anche Alessandro Nesta, presentato dall'Avellino come nuovo allenatore per i prossimi 2 anni. Obiettivo dichiarato del neotecnico degli Irpini è quello di fare divertire i tifosi. Si spera sia anche quello dei CT della Coppa del Mondo. Una Coppa del Mondo, nel suo piccolo, l'ha vinta anche la Juve Stabia, che ieri è stata affidata ad Alfredo Guerri, dal Tribunale di Napoli. I tifosi esultano, il rischio di scomparire era elevatissimo. Per il nuovo proprietario del club di Castellammare, subito un obiettivo: presentare per tempo l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B entro il 16 giugno.
3: E allora lo avete sentito nel servizio, Alessandro Nesta, nuovo allenatore dell'Avellino. Andiamo a sentire le sue parole, poi ritroverete

0: In studio Andrea Siano.
1: Ho avuto l'impressione di un club che vuole fare alcune cose, vuole crescere, che vuole ambizione. Altri colloqui non mi hanno trasmesso la stessa cosa, perciò ho deciso di venire qua. Io porto qui una voglia di rivalsa. Io, nell'ultima esperienza, sono retrocesso a Monza e nella mia vita ho sempre combattuto, perché uno pensa che ho fatto il calciatore a alti livelli, ma mi sono operato 10 volte, ogni volta che mi operavo mi davano per morto e sono tornato.
2: E ora la settima tappa del nostro viaggio nelle chiese ritrovate, grazie ai fondi del PNRR, con l'inviato Enzo Calisi andiamo a Cerreto Sannita.
3: Siamo nel coro della Cattedrale del Sacro Cuore a Cerreto Sannita, una chiesa nata da un disastro.
4: Sì, dal terribile terremoto del 1688 che distrusse, rase completamente al suolo, l'antico centro medievale di Cerreto Sannita.
3: Una realtà realizzata in appena 10 anni.
4: In poco più di 10 anni buona parte degli edifici della città vengono ricostruiti. Questa è la testimonianza della forza della comunità locale.
5: È un edificio che nasce appunto sulle macerie di una comunità che perse circa 6.000 abitanti in quegli anni.
3: Tra le opere di particolare rilievo in questa chiesa ci sono queste due tele.
5: Sì, siamo nel transetto della cattedrale e sia a sinistra che a destra ci sono due raffigurazioni di Carlo Amalfi del 1740.
3: Un intervento strutturale per il recupero dell'intera cattedrale.
5: È un intervento che si riteneva utile e necessario perché nel corso degli anni questo sito, questa città è stata oggetto anche di ulteriori scosse telluriche. In particolare interveniamo sulle navate laterali, sul timpano e poi ci saranno degli interventi di messa in sicurezza anche nelle cappelle.
3: La chiesa di San Giuseppe è una piccola chiesa della periferia di Cerreto Sannita, strettamente legata alla cattedrale di Cerreto Sannita, un filo conduttore che riporta alle origini di queste due chiese che rappresentano la resilienza degli cittadini della città.
6: La storia della Chiesa sul territorio è anche storia non solo religiosa, ma anche storia politica, storia sociale, storia di vita. Il PNRR ci sta aiutando a mantenere viva questa resilienza e a difendere questo patrimonio.
3: Questa stessa chiesa per anni ha vissuto un oblio, è stata anche una falegnameria fino a poco tempo fa.
6: Beh, giustamente la Chiesa di San Giuseppe non poteva che ospitare un falegname.
3: Paradossalmente, proprio la falegnameria ha consentito di preservare questa
7: In
3: chiesa.
7: qualche modo sì, le lavorazioni avvenute all'interno della chiesa hanno preservato in qualche modo i dipinti.
3: La storia comincia agli inizi del 600.
7: Sì, nel 1644 era identificata come una cappella gentilizia, una cappella che in realtà è un edificio sacro che si trovava sulla strada di collegamento tra il borgo medievale, il borgo antico della vecchia Cerreto e la Telesia.
5: C'è un legame strettissimo con la cattedrale perché anche questa realtà viene ricostruita e quindi rientra nel tessuto urbano della nuova città di Cerreto.
3: Un investimento adesso per recuperare sia la cattedrale che questa chiesa.
5: Siamo oltre il milione di euro, esattamente 450.000 euro destinati alla chiesa di San Giuseppe e 600.000 euro destinati alla cattedrale.
3: Interventi strutturali, ma di recupero anche artistico.
5: Interventi strutturali prevalentemente, ma chiaramente dove è necessario e dove c'è uno stretto nesso tra l'intervento strutturale e l'apparato artistico e architettonico, si interviene per mettere in sicurezza anche questi contesti.
2: E allora ve l'abbiamo detto a inizio puntata, avremo parlato del Festival Anima Flegrea, un festival internazionale di cultura e danza che è giunto alla sua quarta edizione. Idea, progetto, direzione artistica di Antonio Colandrea che è qui in studio con noi, Uno e Trino per un festival che si articola per l'intera estate.
8: Buongiorno, benvenuti e grazie per l'invito, ben trovati. Anima Flegrea è un contenitore di cultura, di danza, di musica, di moda, di mitologia, di storia. Quindi è l'amore che provo, essendo tornato, per i Campi Flegrei. Io sono nativo di Monte di Procida e quindi con il comune di Bacoli. L'associazione Artù e il contributo della Regione Campania quest'anno si snoda su quattro fondamentali e principali e preziosi momenti.
2: Allora, da dove e come si comincia?
8: Cominciamo il 22 giugno, lunedì 22 giugno, a Lido Penadio, Punta Penadio Lido, ma con una speciale modalità, una conferenza stampa che diventa spettacolo, quindi alle 9 di sera Veronica Maia presenta e ci sarà una intervallazione, se così possiamo dire, dell'arte con una performance di burlesque, una performance di human body, una performance di musica dal vivo, insomma una storia straordinaria.
2: Insomma, si recupera quello che è patrimonio culturale anche napoletano, se pensiamo, alle tradizioni anche dei caffè chantant, e si riattualizza. Ma perché poi c'è questa connessione viscerale con l'Anima Flegrea, che dà il nome proprio al festival?
8: L'Anima in realtà è la produttrice di un tessuto secondo il quale la parola serve poco. In realtà la cultura è come l'amore, non se ne parla, si fa. Questo è lo slogan con il quale identifichiamo il festival da molti anni. Il secondo appuntamento è il 1° luglio nella bellissima location del Parco Borbonico della Casena Vanvitelliana. Quest'anno dedichiamo a Marilena Ricciona, ex prima balena del San Carlo, ormai deceduta, un festival e un premio internazionale per i giovani talenti, Nund Skurda, che era quello che lei mi diceva da bambino quando ero...
2: Al volo gli ultimi due appuntamenti.
8: Esatto, gli ultimi due appuntamenti corrispondono al 18 luglio Eruzioni Emozionali, gala e premio internazionale a Villa Ferretti, sempre presentato da Veronica Maia, e poi il 9 agosto concluderemo sul pontile di Torre Gaveta, con una grande sorpresa quest'anno, perché il titolo già dice molto, Appuntamento per l'Eternità, vi ricorda qualcosa? Sarà un omaggio ad Ornella Vanoni, musica lirica, canto pop e un pianista dal vivo che insieme a me collaborerà per rieducare l'emozione che proviamo.
2: E allora in bocca al lupo, grazie ad Antonio Colandrea che è direttore artistico del Festival Anima Flegrea, la sua quarta edizione. Noi invece vi riportiamo qui a Napoli, in via Raffaello, vedete che cosa ci segnalate per l'ennesima volta. Abbiamo chiesto anche al Comune di Napoli, vi anticipo una risposta che finora non è arrivata, ovviamente ci auguriamo che prima o poi arrivi, ma vedete che cosa abbiamo scoperto.
0: Questo è l'ennesimo video che io faccio da Viale Raffaello per segnalare lo scempio di questo marciapiede, di questa transenna inutile, di tutti i rifiuti che non sono mai prelevati. Ecco qua, su questo marciapiede basterebbe rifare la ringhiera che è stata dichiarata pericolante. Invece appongono continuamente queste transenne e siamo da 2 anni in un viale residenziale del Vomero in queste condizioni di degrado indecente. Sono cresciuti cespugli, le siepi dietro questa transenna e tutto questo marciapiede è in queste condizioni di degrado, a parte l'asfalto sconnesso, le spaccature che lo rendono inagibile a chiunque, a parte appunto le carrozzine, invalidi eccetera. E poi qua alla fine non si può proprio passare più perché la transenna occupa l'intero spazio del marciapiede, quindi arrivata a questo punto ci fermiamo e non possiamo andare più avanti.
2: E dunque questa era la situazione a cui facevamo riferimento. In studio è tornato Vincenzo Capozzi, abbiamo detto in apertura di puntata che c'è qualcosa che sta cambiando.
9: Sì, esatto Andrea, ben ritrovati. Le condizioni meteorologiche nel corso delle prossime ore sono destinate a cambiare, almeno in parte, sulla nostra regione. Assisteremo infatti ad un rinforzo dei venti e ad un calo delle temperature che per la verità sarà più apprezzabile nella giornata di domani, soprattutto nelle zone interne. Dall'osservazione delle immagini che giungono dallo spazio emerge la presenza di una perturbazione atmosferica a cavallo tra la penisola italiana e quella balcanica, perturbazione che nel suo movimento verso Levante provocherà sul nostro territorio temporanee condizioni di variabilità. Eccola, la stiamo vedendo in questo momento. Entriamo dunque insieme nei particolari di quanto ci attende nel corso delle prossime ore, partendo come di consueto dalla giornata di oggi che dopo una mattinata soleggiata riserverà la formazione di qualche banco nuvoloso. nubi che saranno un po' più consistenti nelle zone interne, dove non escludiamo qualche isolato e breve fenomeno di pioggia, più probabile sull'Alto Sannio e sulle aree più orientali della provincia di Avellino. I venti, come detto, nel corso delle prossime ore si disporranno da

0: Occidente. Soffieranno con intensità moderata, con locali rinforzi fino a 50-60 km all'ora nelle zone interne, in particolare nelle province di Avellino e Benevento. Il mare dalla tarda mattinata si presenterà mosso ad iniziare dal Golfo di Gaeta. Per quanto riguarda le temperature, queste ultime subiranno una leggera diminuzione rispetto alla giornata di ieri. Saranno, come vediamo, quasi ovunque al di sotto dei 30 gradi, fatta eccezione per la città di Benevento. Diamo uno sguardo adesso all'evoluzione per la giornata di domani, che sarà contraddistinta da bel tempo, al netto di qualche banco nuvoloso che in mattinata interesserà le zone interne, ed in particolare l'Irpinia. I venti soffieranno da nord in maniera anche sostenuta un po' su tutta la regione, con raffiche fino a 70-80 km all'ora a ridosso delle aree appenniniche. Il mare anche domani si presenterà mosso. Per quanto riguarda le temperature, come vediamo, subiranno una generale diminuzione che sarà più significativa nelle zone interne. È tutto, Andrea, a te.
1: Grazie Vincenzo, noi vi diciamo che intanto sulla tangenziale di Napoli all'altezza di Capodichino il traffico è, come vedete, in buona sostanza scorrevole. Ci vediamo domani alle 7:30 su Rai 3 puntuali. Seguiteci però anche sul web e attraverso i nostri canali social. Buon proseguimento.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, buongiorno a tutto il pubblico, eccoci.
0: Una nuova notte di attacchi incrociati in Medio Oriente, Washington lancia decine di missili verso l'Iran, Teheran risponde e annuncia tra l'altro anche una chiusura totale dello stretto di Hormuz. E poi oggi si aprono anche i mondiali proprio in Nord America, in un mondo diviso tra tensioni e polemiche. E poi apriremo la nostra finestra sul Parlamento italiano perché c'è la Premier Giorgia Meloni che proprio tra poco alle 9 alla Camera farà le comunicazioni in vista del Consiglio europeo, quindi tanta politica internazionale, ma già ieri Giorgia Meloni ha rilanciato anche sull'economia annunciando nuovi tagli di tasse per il ceto medio, mai la patrimoniale.
1: E poi rimaniamo sempre a casa nostra, Giulia, perché vi daremo tutti gli aggiornamenti e le novità sull'indagine della Procura di Roma relativamente al ponte sullo stretto di Messina per corruzione. Avremo anche un collegamento proprio da lì con la nostra Maila Paone e infine un approfondimento sul fascino del male. Perché siamo così tanto affascinati dal male? Lo faremo con lo scrittore Giancarlo De Cataldo. Insomma, tante cose, Giulia, anche oggi, no? Tante notizie.
0: Anche oggi, a tra pochissimo, siamo pronti.
1: Tra poco.

0: Black Friday di un euro, lo Smart TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD 4K a 599 euro. Un euro.
1: Questi sono i nostri ampli mini.
2: Non si vedono.
3: Mi devo toccare, non ci credo.
4: Microscopico proprio.
1: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
5: Mamma mia.
1: È un'altra cosa.
4: Questa è una magia.
6: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
7: Diva e donna. Bova e Arnera. Luna di miele in dolce attesa. Bonolis, l'ex moglie e il nuovo compagno. Le prime foto insieme. L'album delle nozze del nipote di Re Carlo. Dua Lipa, matrimonio colossal in Sicilia. In più, Cucina Mia, i primi al pesto, gli involtini e i dolci estivi. Diva e donna e Cucina Mia, sono in edicola.
8: Si infiammano se lavi male i denti.
9: Gengive.
8: Ah, ma quindi li lavo male.
9: Il manuale non è il massimo.
10: Passa ora al PIO.
11: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
9: Enigma risolto.
11: Oral-B, accendi la pulizia perfetta.
12: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
13: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
14: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia, sì.
15: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni.

0: Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
3: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
4: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
2: E Serafino non si è accorto di nulla.
5: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
6: Questo hotel è fantastico.
7: Già, solo 310 euro a notte.
8: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
7: Devi usare Trivago.
8: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
7: Centinaia di siti.
8: Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
7: Avrei dovuto usare Trivago.
9: Avresti dovuto usare Trivago. Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
10: Aia presenta la ricetta della gioia.
11: Volete fare colpo sugli amici con qualcosa di veramente buono? Sparate le vostre cartucce migliori, le alette di pollo Durango.
10: Con il loro gusto delicatamente piccante, li conquisterete tutti.
11: Ora giù le posate, qui si combatte a mani nude, fino all'ultima aletta.
10: Con Durango, il gusto vince sempre.
12: Che gioia!
10: Prova i nuovi gusti erbe aromatiche ed extra hot.
13: Megan, ma è qualcosa di diverso oggi?
14: Sì, ho cambiato.
13: E questa volta? È sempre.
10: Passa Iliad. Hai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Per sempre.
13: Come Iliad. C'è solo Iliad.

0: Come in tutte le città ucraine più vicine al fronte, ogni accesso è ormai protetto da queste sottili trame di nylon. Tanti visti negati a chi arriva da paesi considerati a rischio.
1: In passato vedevamo gli Hezbollah affacciarsi lì, su quella collina, sulla barriera. Ora no, il nostro esercito li ha allontanati dal confine.
2: Le immagini del salvataggio. Quasi tutti i marinai sono tratti in salvo. Tre di loro sono ancora dispersi. Prosegue la risposta che il Pentagono definisce proporzionale dopo l'abbattimento di un elicottero Apache da parte di un drone Shahed.
3: Per Donald Trump si è trattato di un attacco iraniano, indagini sulle cause in corso. I piloti perdono il controllo, l'elicottero precipita in mare, sono vivi, le forze americane avviano subito le operazioni di ricerca.
2: Gli americani hanno bombardato il sud dell'Iran e l'isola di Qasem. I pasdaran rispondono lanciando droni e missili con l'effigie dei comandanti morti un anno fa. E ancora un ritorno alla guerra su vasta scala di prima della tregua. Adesso si teme che possa non essere lontano.
4: Eccoci tornati ad Agora Estate con i nostri ospiti in studio, Paola Caridi, presidente Lettera 22, il generale Paolo Capitini. Buongiorno e bentrovati. Ci troviamo a raccontare un'altra notte di scontri, purtroppo in Medio Oriente. Gli scontri tra Stati Uniti e Iran continuano, decine di missili lanciati da Washington. Non si arriva a questo accordo, anche se Trump, insomma, continua ad annunciarlo come imminente. Allora, prima di iniziare il dibattito in studio, Marco, vogliamo andare a vedere proprio le ultime immagini, gli ultimi aggiornamenti?
5: Sì, buongiorno Giulia, partiamo dalle ultimissime. Partiamo intanto, procediamo con ordine, dal tappeto clip 3 e raccontiamo le due azioni incrociate di stanotte. E da un lato l'azione americana, dall'altro lato l'azione iraniana. In questo caso partiamo da questo filmato e vediamo l'azione, ecco qui. Allora, parliamo dei missili Tomahawk, Giulia. Sono stati lanciati da parte dell'America 49 missili Tomahawk sul suolo iraniano. Per capirci, Capitini lo sa bene, i missili Tomahawk sono missili da crociera progettati per colpire bersagli con altissima precisione. Ne sono stati lanciati, Giulia, 49. E dall'azione americana spostiamoci all'azione iraniana, perché, e passo dal mio tablet, ultimissime

immagini arrivate veramente qualche minuto fa, ci riferiamo in questo caso invece all'azione iraniana. Perché? Perché Teheran ha attaccato, passiamo pure sul mio tablet e vediamo le immagini, intanto ve le racconto mentre arrivano. Teheran, quindi l'Iran, ha attaccato le basi americane in Kuwait

0: proporzione, ma soprattutto un investimento incredibile. A parte che incuriosisce anche un po' il numero, 49 avranno un piano, insomma, ovviamente degli obiettivi, però 49 non 50, una spesa enorme in una sola notte.
1: Allora, un missile Tomahawk è stimato costare più o meno 2 milioni e mezzo di euro, di dollari l'uno. Per gli americani è un problema produrli, perché è vero, lanciarli è facile, ci vuole poco tempo. Per produrne uno ci vogliono dai 6 agli 8 mesi, quindi ci avranno da lavorare per quasi un anno su questa cosa qua, considerando che le scorte di Tomahawk sono anche molto cadute rispetto alla guerra iniziata qualche mese fa. Perché 49? Perché si avvia sempre un processo che si chiama de-targeting, in cui si individuano degli obiettivi e in base a quel tipo di obiettivo si stabilisce quanti ne servono per combattere. Le opzioni vengono messe sul tavolo di chi comanda e dice: per ottenere questo scopo dobbiamo battere questi obiettivi e ci servono queste armi. Escono fuori numeri tipo 49, 37, 21... perché si cerca,
0: ecco,
1: di risparmiare
0: anche lì.
1: Vediamo
0: nella grafica alcuni dettagli di questi missili, lo ripetiamo, costosissimi, quindi un ingente investimento.
1: E sono un successo dell'industria, perché sono stati progettati agli inizi degli anni 70, poi sono entrati in produzione negli anni 80, quindi cominciano ad essere una cosa, chiaramente sono quelle di oggi, sulla versione di oggi è estremamente più modernizzata, ma sono la spina dorsale delle forze d'attacco missilistiche americane. Si tirano da sottomarini, dalle navi, ed ecco il motivo per cui.
0: Certo.
1: Quindi sono molto flessibili come modalità,
0: insomma,
1: di impiego.
0: Abbiamo visto una notte davvero molto calda. Paola Caridi, Trump alterna minacce di guerra a promesse di pace imminente. Ma secondo te cosa c'è dietro questo comportamento?
2: Ci sono grandi problemi all'interno degli Stati Uniti e secondo me all'interno dell'amministrazione, fra una parte di Falchi, Pete Hegseth, lo stesso Trump, Marco Rubio e J.D. Vance, che sembra leggermente più moderato. E quindi ci sono due linee parallele all'interno dell'amministrazione.

0: siano i valori di riferimento fondamentali: la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e la volontà di una comunità internazionale basata su regole che consentano che una collaborazione anziché una contrapposizione internazionale.
1: L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte sullo Stretto di Messina, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Superiore della Magistratura. E fa discutere lo stop al decreto sui medici di famiglia. Seguiamo Francesca Malaguti.
2: Il decreto che avrebbe dovuto inserire i medici di famiglia nelle case di comunità non si farà. La battuta d'arresto per la riforma della medicina territoriale fortemente voluta dal ministro Schillaci arriva dopo un aspro confronto anche attraverso sit-in e proteste con i sindacati dei medici di famiglia che lamentano di non essere stati coinvolti nelle scelte. L'ultima bozza del decreto prevedeva che una parte dell'attività dei medici di base e dei pediatri si svolgesse come dipendenti nei maxi ambulatori finanziati dal PNRR che offrono assistenza sul territorio.
3: Noi medici non possiamo lavorare nei nostri studi e dare assistenza a 1.500, a volte 2.000 cittadini e contemporaneamente stare nelle case di comunità. Questo tipo di lavoro organizzativamente è pesante. Tanti giovani non stanno più rispondendo ai bandi per occupare posti di medico di famiglia.
2: Lo stop al decreto, annunciato ieri ai governatori regionali, ha scatenato le ire di chi più di altri l'aveva difeso, come l'assessore alla sanità della Lombardia Guido Bertolaso, che ha annunciato le dimissioni da vice coordinatore della Commissione Salute delle Regioni. Dal Ministero però fanno sapere che si farà di tutto perché al 30 giugno le case di comunità siano operative e rimane l'obiettivo di portare al loro interno i dottori di medicina generale, non più tramite decreto ma con un diverso accordo con i rappresentanti della categoria.
1: Centinaia di posti di lavoro a rischio, la protesta dei lavoratori di Electrolux e BCS in presidio a Milano sotto il Palazzo della Regione. Da lì che andiamo in diretta con Alvise Losi.
4: Sì, una regione fortemente coinvolta da queste due crisi industriali. Electrolux ha uno stabilimento a Solaro dove rischiano il posto 200 lavoratori, ma sono 1.700 in tutta Italia. BCS invece ha due stabilimenti in Lombardia, un terzo in provincia di Reggio Emilia e in questo caso sono 500 lavoratori, l'intera azienda a rischiare, evidentemente posti di lavoro che sono persone, se ne sta discutendo qui in regione, ma i tavoli sono ovviamente anche a livello nazionale. Sentiamo il segretario della FIOM e poi alcuni lavoratori.
5: Noi abbiamo, come si dimostra qui davanti, l'elettrodomestico, l'automotive, abbiamo poi dopo la siderurgia, cioè c'è una crisi industriale del paese.
6: Electrolux dichiara 1.700 esuberi, ma di fatto sono 1.900 gli esuberi, perché 200 sono contratti a termine, che sono comunque ragazzi sotto i 30 anni. Electrolux quelli 200 ragazzi li ha già eliminati.
7: Per poter affrontare la vita, sì, c'è bisogno del lavoro e se manca quello è finito tutto.
8: È inaccettabile. Questo governo deve fare proprio i piani industriali, è il momento di non ritorno, l'Italia è messa in ginocchio, la nostra vertenza sposerà tutte le vertenze, non si può accettare uno spopolamento delle produzioni industriali, che fine farà l'Italia?
1: Alle Canarie la terza tappa del viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone, ieri la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia a Barcellona, l'inviata Vania De Luca.
9: Chiede di alzare lo sguardo, il motto scelto per questo viaggio del Papa in Spagna. E così invitano a fare le torri della Sagrada Famiglia che svettano verso il cielo. La più alta, quella di Gesù Cristo, inaugurata da Papa Leone ieri sera al termine di una messa solenne, a 100 anni dalla morte del maestro Gaudì, che lasciò il suo capolavoro incompiuto e che è rimasto nei decenni un'opera in divenire. Ancora oggi un cantiere, dice il Papa nell'omelia, che ricorda come la vita cristiana sia sempre un cammino, un progetto, più che un'opera incompiuta, un tempio sempre in costruzione, segno visibile del Dio invisibile, dice citando Benedetto XVI, insieme segno di unità e di concordia per tutta la Spagna. Poi il monito, rivolto ben oltre i confini di questo paese.
10: Non possiamo credere in Gesù e promuovere la guerra.
9: Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra, uccidere l'innocente, abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria.
10: Non possiamo credere in Gesù e abbandonare.

0: Para quien sufre.
1: La croce di Cristo, posta in cima alla Basilica della Sagrada Famiglia, è la croce degli ultimi che diventano primi, dei peccatori che diventano santi, dei morti che risorgeranno. Da Barcellona la visita del Papa prosegue alle Isole Canarie, primo incontro con i migranti e quanti li accolgono.
2: Le violente rivolte anti-migranti nell'Irlanda del Nord, ancora una notte di disordini e scontri a Belfast. Ce ne parla la corrispondente Natalia Augias.
3: La tensione a Belfast resta alta dopo una seconda notte di violenze. Sono continuati ancora gli scontri legati alle proteste anti-immigrazione, esplosi in seguito all'accoltellamento di un cittadino quarantenne, Steve Ogilvy, da parte di un rifugiato sudanese. La polizia, attaccata con lanci di mattoni, cassonetti e bombe carta, ha dovuto schierare cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti mascherati. Gli attacchi incendiari mirati contro le comunità straniere hanno costretto alla fuga intere famiglie. Secondo il governo sono già 27 le persone rimaste senza casa a causa dei roghi appiccati alle abitazioni. 12 agenti sono stati feriti, 16 sin qui gli arresti. La risposta politica è durissima. Il premier Starmer ha condannato quello che è stato definito un pogrom su base razziale, annunciando l'invio di massicci rinforzi di agenti, ma l'attenzione del governo si dirige soprattutto contro le piattaforme social, in particolare contro Elon Musk. Il proprietario di X è accusato da Londra di aver alimentato i disordini, rilanciando post che giustificano le violenze, aizzando la rabbia e rilanciando i messaggi più aggressivi attraverso la sua piattaforma. Musk respinge le accuse, ma Downing Street è già al lavoro per modificare la legge sulla sicurezza online, dichiarando guerra aperta a colossi del web.
2: Investì con il proprio SUV l'uomo che l'aveva derubata della borsetta. La corte d'assise di Lucca ha condannato a 18 anni per omicidio volontario l'imprenditrice Cinzia D'Alpino, 65 anni. Il fatto avvenne a Viareggio nel 2024. La corte, che ha concesso ad Alpino le attenuanti generiche, ha stabilito la detenzione domiciliare. Uno bianca, IPM di Milano in carcere abbollato per interrogare il leader della banda che tra gli anni 80 e 90 commise numerose rapine ed omicidi tra Emilia Romagna e Marche. In diretta l'inviato, Iari Pilati.
4: Poco prima delle 11 sono arrivati da Bologna gli inquirenti guidati dal procuratore capo Paolo Guido per interrogare i fratelli Roberto e Fabio Savi, leader della cosiddetta banda della Uno Bianca, responsabile di 23 omicidi e oltre 100 feriti a cavallo tra gli anni 80 e 90. La procura vuole far luce su ciò che resta da chiarire in almeno tre episodi gravissimi: la strage del Pilastro con tre carabinieri uccisi, quella di Castelmaggiore con altri due militari dell'arma morti e la rapina all'armeria con due vittime. Di recente Roberto Savi, intervistato nella trasmissione Belve, aveva alluso in modo insistente a contatti con uomini di servizi e coperture che a suo dire avrebbero permesso alla banda di non essere individuata per anni. Dichiarazioni smentite pochi giorni dopo dal fratello Fabio Savi, il quale da sempre sostiene non avevamo nessun tipo di copertura. Oggi i familiari delle vittime, per voce di Alberto Capolungo, figlio di una delle vittime, dicono: è incredibile che solo oggi in TV i Savi raccontino cose opposte dopo aver confessato i loro delitti in aula. Se Roberto Savi ha cose serie da dire, lo faccio in questa sede davanti ai magistrati, non con allusioni ma in modo circostanziato.
2: Calcio conto alla rovescia per l'inizio dei mondiali questa sera, Città del Messico, il calcio d'inizio di Messico-Sudafrica. Giovanna Carollo.
5: Ci siamo, poche ore si alzerà il sipario sul mondiale dei record, quello delle 48 squadre, dei 12 gironi, dei 40 giorni di gare. Il primo mondiale diffuso è su ben tre stati, vicini e diversissimi. Il Canada, tra i paesi più multiculturali al mondo, il Messico, dove il calcio è fede vera, e gli Stati Uniti, che avranno più di ogni altro gli occhi puntati addosso. Sarà per questo che il presidente della FIFA Gianni Infantino, nella conferenza stampa prima dell'inaugurazione ufficiale, ha invitato alla calma, relax, a godersi insomma i giochi. I problemi sono tanti, ma tutti risolvibili. Difende le sue scelte Infantino e difende Trump. Ha reso tutto questo possibile, dice. Il mondiale dei record, dicevamo, il primo che vedrà sui campi due arbitri donne, entrambe americane. L'Italia c'è, in qualche modo. Tre gli allenatori prestati al mondo: Ancelotti, che con il suo Brasile volentieri si vota a diventare l'eroe dei due mondi, Montella, che in Turchia ha addirittura avviato le pratiche per la cittadinanza, e Cannavaro, chiamato a tentare l'impresa con l'Uzbekistan. Ci sarà un po' di azzurro anche sullo sfondo delle cerimonie d'apertura, curate da quel genio della regia che è Marco Balic, autore delle straordinarie coreografie d'apertura di diverse edizioni dei Giochi Olimpici. Balic ha lavorato su schemi diversi, niente sfilate degli atleti, tra musica e rimandi alla cultura locale, solo 30 minuti di spettacolo. Poi a cantare sarà il campo.
2: Cinema in arrivo nelle sale, i primi film finora mai distribuiti in Italia del maestro giapponese Kore-eda. L'ho incontrato, Luciana Parisi.
0: Io penso che esistano molte famiglie come la nostra.
6: Still Walking, camminando in un giorno d'estate del 2008, e Afterlife, qual è il tuo ricordo più bello, di 20 anni prima. Sono film di Kore-eda, un maestro del cinema giapponese contemporaneo, film che arrivano per la prima volta nelle nostre sale il 15, 16, 17 giugno e dal 29 al 1 luglio, nella rassegna Riflessi dell'invisibile. Dopo il Festival di Cannes, dove ha presentato in concorso Ship in the Box, abbiamo parlato con il regista di queste prime pellicole mai distribuite in Italia finora.
7: Spero che il pubblico italiano apprezzi questi film, che sono molto diversi l'uno dall'altro. Muovevo i miei primi passi nel cinema e ognuno era una sfida in un percorso che costruivo un film dopo l'altro, senza alcuna certezza.
6: La vittoria del premio Osella d'Oro alla fotografia per Mabo Rosi nel 1995 fu una tappa fondamentale nella storia di Kore-eda, che continua a raccontare i legami familiari e l'amicizia tra i bambini con rara profondità.
7: Nei miei film la presenza dei bambini è molto importante per rispecchiare il mondo degli adulti, che sono spesso infantili, mentre i bambini sono responsabili.
2: Mondiali di calcio, dedicata alla puntata di oggi di Fuori TG in diretta Maria Rosaria De Medici.
8: Siamo pronti, siamo qua con Evelina Cristilena e Alessandro Antinelli. Subito dopo la sigla vi daremo le ultime su questi mondiali, che siamo arrivati insomma al calcio d'inizio. Tra pochissimo.
2: L'appuntamento con tutte le notizie del TG3 come sempre per le 14:20. Grazie per l'attenzione, una buona giornata.

0: ci siamo, questa sera inizio dei mondiali, avete sentito, c'è qualcosa di italiano nella canzone ufficiale cantata da Shakira, il titolo è una delle parole, dai dai, insomma, però a parte questo è il più grande evento globale dell'anno, direi, questo dei mondiali, si gioca per la prima volta in tre stati, poi vedremo quali sono le cifre, si parte stasera, la Rai lo seguirà a partire dalla cerimonia di apertura e poi durante tutta la programmazione di Rai Sport. Vi presento i nostri ospiti di oggi, sono tutti e due qua in studio insieme a me e a Trionda, che è il pallone ufficiale dei mondiali. Evelina Cristillen, buongiorno.
1: Bentornata,
0: grazie. Nostra ospite, presidente della Fondazione Museo Gizio, ma già consigliera della FIFA. E poi c'è Alessandro Antinelli,
2: buongiorno
0: Alessandro, ben trovato. Che conoscete tutti, volto di Rai Sport e in particolare da questa sera alle 23:15 volto di Notti Mondiali. Sarà un lungo mese,
2: il più lungo di sempre, perché un mondiale così grande, così lungo non c'è mai stato, e quindi cominciamo oggi fino al 19 luglio.
0: Ecco, esatto, allora vediamo subito intanto la cartina. Abbiamo detto per la prima volta in tre stati, ma poi mi pare di capire che il prossimo sarà ancora più esteso,
1: largo,
0: quello del Mediterraneo. Ma ora pensiamo a quello attuale. Come vedete dalla cartina ci sono Stati Uniti, Messico e Canada. Si inizia questa sera a Città del Messico, dove vedremo, c'è già il nostro inviato Riccardo Porcu. Guardate le cifre di questo mondiale, le abbiamo riassunto in questo cartello: giocano 48 squadre, 104 partite, 1248 sono i giocatori convocati, 52 sono gli arbitri. Allora, ancora deve partire il mondiale, lo dico a entrambi, ma chiedo prima di intervenire Evelina Cristillen.

0: E già sono partite però le tensioni. Questa notte, ora italiana, diciamo, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha fatto una conferenza stampa per dire il Mondiale della Pace. Del resto lui aveva dato il premio FIFA per la pace al presidente Donald Trump, ha detto anche i biglietti in fondo sono paragonabili ai più bassi biglietti che sono venduti negli Stati Uniti. Per gli altri sport, però noi sappiamo che abbiamo avuto già un italiano perquisito dai cani antidroga, cioè Fabio Cannavaro. Insomma, Evelina Cristillen, che ne pensa?
1: Ma penso che intanto è la prima volta in un mondiale definito della pace che due nazioni sono in guerra tra di loro e partecipano, cioè gli Stati Uniti e l'Iran. Gli Stati Uniti che sono proprio, diciamo, una delle sedi in cui si svolgono, forse direi la sede principale in cui si svolgono i mondiali. Poi tutti abbiamo assistito a questa scena indecorosa dell'arbitro somalo rimandato indietro, no? Quindi, come dire, lui ha ancora in qualche modo ringraziato la FIFA per aver cercato di aiutarlo. In realtà, sempre in questa conferenza stampa, Infantino ha dichiarato in realtà che loro non potevano far niente perché riguardo alla sicurezza è il paese ospite che decide. Lei ha citato Cannavaro, ma potrei citare gli iracheni, gli iraniani,
0: Gli
1: tanta altra
0: iraniani credo che
1: gente.
0: debbano rinnovare tutti i giorni un visto
1: Sì.
0: quotidiano,
1: E tra
0: no?
1: l'altro stanno a Guadalajara perché in ritiro hanno preferito stare in Messico perché negli Stati Uniti. Tra l'altro, anche sulla storia dei costi, molti tifosi che non riescono, diciamo, al di là dei costi dei biglietti, ad avere ospitalità per i costi estremi degli alberghi e delle località americane, stanno o in Canada o in Messico. Quindi gli alberghi vuoti, i biglietti che in qualche modo vengono rimessi in pista a prezzi ovviamente diminuiti, quindi non lo so, io spero che da domani, anzi da stasera, sia il calcio a parlare, cioè le partite giocate, le
0: Allora,
1: polemiche. Posso dire ancora una cosa? 9 milioni, a proposito di ambiente, di ecologia, no? La sostenibilità famosa, 9 milioni di tonnellate di CO2 in 38 giorni di gare, che sono quelli che consuma l'intera città di Roma, dove siamo oggi, in un anno.
0: Allora,
1: Quindi.
0: Alessandro, voi naturalmente parlerete di calcio a partire dalle 23:15 di questa
2: Non
0: sera su
2: solo.
0: Rai 1, però parlerete anche di questo che sta succedendo. Volevo sentire che cosa ne pensi e poi volevo qualche anticipazione su queste notti mondiali.
2: Allora, io riparto, devo ripartire da quello che diceva Elina. Dobbiamo cercare di semplificare perché la carne al fuoco è tanta dal punto di vista geopolitico che non puoi ignorare, perché non puoi ignorare che in questo caso c'è un mondiale con la nazione ospitante, la più grande, perché 11 stati l'America, 3 il Messico, 2 il Canada, gli Stati Uniti. Nella notte hanno sganciato 49 missili sull'Iran, che è una
1: Capito di questo?
2: nazione che gioca. Questo non è mai successo e chiaramente è destinato a portare delle tensioni. Poi il vero gol. Io mi auguro che stasera, quando scenderanno in campo nel mitico stadio Azteca, mitico per Pelé,
1: Mitico.
2: Maradona, Gianni Rivera,
1: Beh, Italia-Germania 4-3.
2: Italia-Germania, io mi auguro che oggi ci siano i gol, ma il vero gol adesso è entrare negli Stati Uniti. Cioè, tu pensa a un tifoso tunisino. È gradito fino a un certo punto, come si direbbe di questi tempi. Perché se tu vuoi, sei tunisino, vuoi entrare, devi lasciare una cauzione di 15.000 dollari. Allora, ci sono restrizioni per ghanesi, uzbeki, per tanti tifosi da tutto il mondo. Quindi faranno tanta fatica ad entrare. Cosa ne consegue? Gli stadi potrebbero essere vuoti, i prezzi erano lievitati moltissimo. Adesso, dopo che il sindaco di New York l'ha messi a 50 dollari, Infantino ha detto ok, io li metto a 60. Però adesso dobbiamo riempire. E poi noi racconteremo tutte queste sfumature oltre al calcio, con tanti, tanti inviati sul campo, perché non è mai stato così grande e così difficile da seguire.
0: Abbiamo anche per la prima volta una telecronista.
2: Donna, Tiziana Alla.
0: L'abbiamo
2: Tiziana.
0: avuta ospite nella puntata precedente. Stiamo vedendo alcune delle immagini delle prove di queste notti mondiali. Allora andiamo adesso a Città del Messico, dove c'è il nostro inviato Riccardo Porcù, perché è da lì che si comincia.
3: Giocano a calcio per bloccare la strada durante le molte proteste di questi giorni. A Città del Messico il mondiale è così, entusiasmo e rivendicazioni sociali. In centro la festa è esplosa da giorni con i colori di tutto il mondo. La voglia di abbracciarsi e di esultare al primo gol, il terzo mondiale in casa, un primato che qui rivendicano con orgoglio, senza dimenticare le contraddizioni.
4: Sta il tema politico,
3: Da un lato la
4: il
3: questione
4: tema della
3: politica, la
4: FIFA,
3: FIFA, i
4: il
3: costi
4: tema
3: alti,
4: dello
3: ma dall'altro lato il mondiale torna in
4: sottoscosto,
3: Messico
4: il
3: dopo
4: tema del
3: 40 anni e
4: Trump,
3: noi come popolo
4: per
3: vogliamo
4: altro lato
3: ricevere
4: sta il
3: tutte le
4: tema
3: altre nazioni con le braccia aperte.
4: che
3: C'è chi ricorda e si confronta con il passato, con le magie di Maradona nell'86.
5: L'86 igual.
3: Avevo 18 anni, andavo al liceo e non volevo perdere tempo, lezioni, dovevo studiare. Non mi ero davvero goduto il mondiale. Adesso invece sto quasi per andare in pensione. Sono qui con mia moglie.

0: Per vivere tutto. Chi oggi ha la sua età di allora non ha dubbi, la scuola può aspettare. Penso che vinceremo per la nostra squadra, le condizioni locali, l'altura. Meglio non spiegargli che nel paese verranno giocate solo una parte delle gare di questo mondiale senza precedenti, 104 partite fino alla finale di New York il 19 luglio. I cori spontanei e la musica malinconica, Cielito lindo, cantare per non piangere. Basta spostarsi di qualche piazza per vedere i volti di migliaia di persone. C'è qualcosa che ricorre e non si può ignorare, l'anno della scomparsa, tutti recenti dal 2000 a oggi. Qui ci sono tutti, nomi e volti che raccontano delle storie un po' ingiallite dal tempo, alcune strappate via dal vento. Dietro a questi nomi e a questi volti ci sono famiglie che aspettano giustizia. 130.000 volte la stessa domanda: dove sono i nostri cari? Per sensibilizzare, le organizzazioni di Madres Buscadoras hanno trasformato i loro scomparsi in figurine con la stessa grafica del mondiale. Alcuni gruppi hanno un nome che è una promessa: Hasta Encontrarte, fino a che non ci incontreremo. Bibiana ci crede da 8 anni, quando hanno rapito suo fratello Manuel, appena trentenne. Sono venuti a bordo di una camionetta armati e lo hanno portato via dopo avergli detto che se non fosse tornato avrebbero ucciso sua moglie e i suoi figli. Non abbiamo alcuna informazione né un perché. Queste persone, i rapitori, hanno la sicurezza di restare impuniti. Tiene in mano la sua foto, lo guarda con dolcezza. Con i suoi primi soldi mi aveva comprato una bambola quando ero piccola. È stato come se mi avessero strappato il cuore. La vita va avanti come se niente fosse quando ti manca tutto. Io ci credo, spero un giorno di rivederlo. Quel giorno sarò felice.
1: Allora, ci sono tante sfaccettature, tante cose, no, all'interno di questo mondiale, come sempre quando ci sono questi eventi. A maggior ragione adesso che parliamo di tre posti molto diversi: Stati Uniti, Messico e Canada. A questo punto però io vi voglio chiedere subito un pronostico. Evelina Cristillen.
2: Difficilissimo, 48 squadre, sono proprio tante. Io dico Francia. Anche la squadra, andando a guardare proprio le cifre delle valutazioni dei giocatori che fanno parte della rosa, siamo su cifre iperboliche. Dico Francia, però tengo Brasile perché c'è Carlo Ancelotti.
1: Appunto, no Alessandro, non
3: sì,
1: sei d'accordo?
3: La suggestione Brasile ovviamente c'è per Carletto, che è il numero uno, il miglior allenatore del mondo. Allora, se guardi un po' anche le quote degli scommettitori, Francia-Spagna sicuramente favorite, cioè vecchio continente. Io resto con il vecchio continente e dico anche attenzione al Portogallo, attenzione all'Inghilterra, perché alla fine negli ultimi tornei arriva sempre in fondo, prima o poi potrebbe vincere.
1: Mi dite solo quando comincerà a diventare davvero, davvero stringente, davvero interessante.
2: Io penso dagli ottavi in poi, grosso modo, no?
3: Io credo che si aggiungono i sedicesimi di finale che tornano dopo una vita, e credo che alcune delle favorite non rispetteranno il pronostico nel girone, quindi andranno a finire in un eventuale sedicesimo
2: molto stretto con qualcuno
3: quindi che ne sai, al sedicesimo ti trovi due grandi una contro l'altra e lì comincia lo show, il mata-mata, come lo chiamano i brasiliani.
2: Comunque io tifo anche l'Inghilterra, perché la presidente della federazione inglese, una delle pochissime, è una donna, mia amica Debbie Hewitt. Quindi dai, forza Debbie.
1: Mi pare giusto. Allora, ci saranno alcuni campioni che giocheranno forse l'ultimo mondiale per raggiunti limiti di età. Paolo Piras.
4: Avevano esordito ai mondiali quando ancora li vinceva l'Italia. Pensate da quanto stanno in giro. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Senza le sue due stelle anziane, questo sofferto mondiale sarebbe un po' sciapo. Immortalati in statue, murales, persino nelle costruzioni. La loro sorda rivalità ha dato un senso al calcio di questo primo quarto di secolo. E ora uno ha 38 anni e una Coppa del Mondo in mano, l'altro ne ha 41 e in bacheca ha tutto tranne quella. Di certo è difficile pensare che Ronaldo abbia altro scopo nel cercare ancora l'eterna giovinezza calcistica, nel proseguire nella sua proverbiale ascetica preparazione fisica. Non è per accontentare il nascente e munifico calcio arabo, basterebbe molto meno, ma guai a dirgli ti manca quella coppa per essere il più grande. Non è vero, non mi interessa in quel senso, ripete.
5: No, it's not a dream.
4: E aggiunge, la storia parla per me, come a dire, sono già il più grande. Ecco, diciamo che Ronaldo non ha mai avuto l'insicurezza di sé tra i suoi difetti, ma non sembrava per niente sereno tutte quelle volte in cui usciva dal campo sconfitto in tutti i 5 mondiali falliti finora. Stavolta però è intorno a compagni di qualità come i neocampioni d'Europa Vitinha, Joao Neves e Nuno Mendes. Ci sono meno scuse, a parte appunto l'età, anzi il capitano indiscusso, che è integro ma non eterno, dovrà riuscire a essere il naturale sbocco della manovra e non un freno a una squadra giovane e veloce.
6: È una responsabilità per

0: poter utilizzare.
1: È un leader, dice il CT Martinez, e lo è perché ha più mondiali di tutti e perché ha segnato più di tutti. L'altro, il rivale, è quello che la Coppa l'ha appena fatta sua, appena per modo di dire. In questi 4 anni l'Argentina sembra indietro rispetto a Francia e Spagna, a meno che la differenza non la faccia di nuovo lui. Il predestinato, quello che fin da bambino doveva essere il migliore e il più svelto a fare con la palla cose che gli altri nemmeno riescono a pensare. Nei mondiali ha tanti record assoluti, gli basta un'altra partita per superare Paolo Maldini quanto a minuti giocati in Coppa del Mondo, ha i record di assist insieme a Pelé, ha fatto più gol nel mondiale di Maradona e tanti altri numeri di cui siamo sicuri anche a lui importa poco. Importa che la Coppa gli era sempre sfuggita prima, come a Cristiano Ronaldo, come non ricordare la sua faccia dopo il gol di Götze nella finale di 12 anni fa, un bambino cui il giocattolo preferito aveva appena smesso di funzionare. La iattura si è dissolta solo in Qatar, una coppa è arrivata, sudata fino all'ultimo, 2 coppe del mondo lo farebbero salire oltre l'empireo dei più grandi.
2: E la gente del football?
1: Sì, la rivalità c'è, ammette, è il mondo del calcio che chiede questi confronti. No, non abbiamo legato, eravamo sempre in posti diversi, ma è una rivalità solo sportiva, c'è sempre e visto che abbiamo vinto così tanto, ben venga. Parlano tutti e due come se non esistessero i vari Yamal, Haaland, Dembélé, i giovani, come se il calcio fosse ancora fermo a loro due, come se non fosse la loro ultima danza.
3: Allora, abbiamo detto che non c'è l'Italia, però c'è un pochino, no? Ci sono gli allenatori, c'è anche l'organizzatore degli eventi,
4: c'è
3: Marco
4: un
3: Balic,
4: arbitro anche.
3: C'è un arbitro, dice Mila, che Cristi Lei. Vi confesso che è molto divertente stare in studio con questi due perché sono tanto amici e quindi si chiacchiera molto anche durante i servizi, è un piacere. Allora, però, pensiamoci un attimo a questa Italia. Alessandro, tu hai seguito le amichevoli, che impressione, che cosa lascia questa Italia che hai seguito?
5: Allora, l'Italia di Silvio Baldini, che era un'Italia giovane, ok, con tanti nuovi italiani dentro, con foto che secondo me rimangono perché ti fanno vedere un'Italia diversa che è possibile, ci ha fatto pensare che forse per il futuro potrebbe essere anche possibile avere un allenatore, selezionatore, educatore come Baldini con dei giovani. La domanda sul tavolo è: questi ragazzi avrebbero fatto peggio degli altri contro la Bosnia? È un dubbio legittimo. Sullo sfondo cosa c'è? C'è l'Italia. Noi abbiamo del talento, lo coltiviamo a 16, 17, 18, 19 anni. Quando arriviamo a 19, tra i 19 e i 21, quando bisogna fare l'ultimo salto, c'è la paralisi, c'è lo stop. Dobbiamo chiederci perché i nostri figli, i nostri ragazzi, poi hanno un accesso così complesso al mondo del lavoro. Vale per il calcio, vale per la nostra nazionale.
3: Allora, qua c'è la battaglia di Cristi Lei sugli sport di base.
4: No, gli sport di base, in realtà, sugli sport, hai fatto bene a dire gli sport, perché quello che noi scontiamo come paese tantissimo è intanto la vetustà, se posso dire, degli impianti, anche quelli importanti. Pensiamo che dobbiamo fare un europeo di calcio in condivisione con la Turchia perché ci mancano gli stadi e 5 devono essere pronti a ottobre, ancora non sappiamo.
5: E la Turchia dice: se non siete pronti facciamo tutto da soli.
4: Ci siamo noi, non c'è problema. Allora, stadi soprattutto, stiamo parlando della Serie A, ma le infrastrutture di base non ci sono. Una volta si giocava a pallone negli oratori e per la strada, alcune immagini che avete fatto vedere del Messico dicono che lì è ancora così. Adesso le scuole calcio sono carissime, poche, di pubblico c'è poco o niente e ti insegnano soltanto la tattica e non la tecnica, per cui questi arrivano quei pochi e poi c'è tutta la questione. Però voglio ancora dire una cosa velocissima: è vero che il nostro campionato ha il 68% di giocatori, parlo della Serie A, stranieri, ma la Premier League ne ha ancora di più, quindi non è detto che in assoluto sia un danno totale.
3: Allora, Alessandro, ti faccio la stessa domanda che ho fatto al tuo direttore quando è venuto il nostro ospite. In Italia si potrebbe fermare il campionato per far allenare la nazionale?
5: No, si dovrebbe.
3: Perché non si fa?
5: Non si fa perché l'interesse particolare vince sempre sull'interesse collettivo, il che è un altro problema italiano, cioè il calcio italiano è ancora qui una foto del resto dell'Italia. Tutti a piangere perché l'Italia non è andata, i giocatori senza mondiale hanno meno valore, quindi il danno è dei club. Ma i club hanno detto: Guarda, sai cosa posso fare? Vuoi giocare alle 20:45? Anticipo una partita alle 20, come se cambiasse il mondo. La federazione ha detto grazie, non facciamo lo stage. Non
3: in
5: si
3: attesa
5: può
3: siamo sempre dei nuovi vertici, ma ne riparleremo. Però è una magra consolazione questa vittoria agli europei under 17?
5: No, è un'importante consolazione.
4: È un segnale.
5: È un segnale. Noi siamo forti a livello tecnico, abbiamo giovani.

0: di talento, adesso queste nuove generazioni ci possono portare avanti, a patto di inserirli veramente nel calcio che conta, cioè nel circuito dei professionisti tra i 19 e i 21. Non li dobbiamo abbandonare in quei due anni che sono cruciali.
1: Ma come si dovrebbe fare? Si dovrebbero mettere delle quote obbligatorie di giovani che vengono dal vivaio?
2: Le quote obbligatorie credo che non si possa fare proprio per...
0: Dispositivo europeo.
2: È dispositivo europeo e quindi non lo puoi fare.
1: E come
2: non puoi
1: soluzione?
2: Mettere dei salary cap agli stipendi dei giocatori?
0: Guarda,
2: per cui ecco,
1: degli incentivi.
2: Incentivi,
0: allora,
2: certo.
0: L'Inghilterra, dice giustamente Evelina, ha più stranieri rispetto a giocatori inglesi, ma premia chi ha il settore giovanile forte.
2: Esatto.
0: Allora tu li cresci bene. Noi dobbiamo fare come nella pallavolo, dove c'è un gentleman agreement tra i club e la nazionale. Che succede? Che vinci le medaglie d'oro alle Olimpiadi, vinci i mondiali, vinci
2: maschi
0: gli europei.
2: Maschi e femmine,
0: uomini
2: tra l'altro,
0: e
2: perché
0: donne.
2: Parliamo anche di calcio femminile.
0: Agreement, accordo tra club, Confindustria del calcio e federazione.
1: Sempre siamo in attesa, dicevo prima, dei nuovi vertici, no Evelina?
2: Il 22 di questo mese Abete e Malagò, che sono i due contendenti, andranno a misurarsi col voto dell'assemblea. E c'è da dire che io conosco molto bene entrambi, ovviamente faccio gli auguri, però qualcosa deve cambiare. E qui in Italia purtroppo si parla di cambiamenti mai soltanto per convinzione, perché bisogna farli, ma su spinte emotive forti, che sono quelle per esempio di un mondiale che per la terza volta viene fallito. Non è che nei due commissariamenti precedenti, quello di Fabricini e quello di Petrucci, sia mai stato fatto un bel niente di fatto. Quindi questi cambiamenti Malagò, o chi sarà, o Abete, li deve assolutamente portare avanti. Riforma 18, tante altre cose.
1: Allora, sono finiti i secondi a nostra disposizione. Io vi ricordo che questa sera potete seguire la cerimonia inaugurale su Rai 1 e poi Notti Mondiali con Alessandro Antinelli, tanti ospiti, tanti inviati, tanti collegamenti a partire dalle 23:15. Noi torneremo a parlare dei mondiali fra un paio di settimane. E intanto vi dico che domani ci occupiamo ancora una volta di un tema, diciamo, molto importante per noi, quello dell'iperturismo che affligge le nostre città d'arte, in particolare la capitale, Roma. A domani, arrivederci.
3: I luoghi della lingua italiana e passato e presente dei nostri dialetti, con Valeria Della Valle e Franco Brevini.
4: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Aspirapolvere senza filo Dyson V8 Cyclone a 249 euro. Euronics, un mondo più avanti.
5: I ricordi più belli passano attraverso i tuoi occhi. Con Care4You gocce oculari rinfresca e idrata i tuoi occhi e prenditene cura ogni giorno. Care4You, benessere quotidiano dei tuoi occhi.
6: Frozen yogurt, frozen. Bianco e cremoso, fresco e delizioso, col bollate alpino, il stecco bicchierino. Frozen, provalo e vedrai.
7: Yogurteria, lo yogurt frozen, più frozen che ci sia.
8: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
9: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
10: È tutto un po' ovattato.
11: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
10: È un'altra cosa.
12: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
13: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
14: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
15: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
16: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
13: Prevedo che a comprarli provvedo.
17: Denti sensibili? Scegli BioRepair.
18: E che differenza c'è?
17: Una bella differenza. BioRepair Sensitive. In 30 secondi dona sollievo ai denti sensibili depositando smalto biomimetico sempre nuovo. Sono un igienista dentale e scelgo BioRepair Sensitive. Fa la differenza sui denti sensibili in soli 30 secondi. E a giugno BioRepair fa la differenza ancora di più.
19: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
17: Prenota su biorepair.it.
1: Cari amici e cari amici.

0: La situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. Ogni guerra è una guerra contro i bambini. Chiama subito l'862-9889 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini.
1: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
2: Nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Oggi parliamo della nostra lingua, la lingua italiana, nei luoghi in cui si è formata e di dialetti, presente, passato soprattutto e possibile futuro dei dialetti stessi. Lo facciamo con Valeria Della Valle, che conoscete benissimo, insomma, ha insegnato linguistica alla Sapienza di Roma per tanti anni, e che con Giuseppe Patota ha scritto un altro di quei libri molto divertenti, anche per capire quanto conosciamo la lingua italiana. E non a caso accanto alla professoressa Della Valle c'è una lavagna con la quale ci farà delle domande, temo anche a me, che non ho visto prima, questo vi avviso. Professoressa Della Valle, bentornata.
1: Grazie.
0: Ha scritto con il professor Patota L'italiano in 80 giochi, mettiti alla prova divertendoti, mentre nella sede RAI di Milano c'è un altro insigne studioso che insegna letteratura italiana all'Università di Bergamo e che ha scritto un libro molto bello sui dialetti, in parole povere, i dialetti italiani tra memoria e futuro. È anche un grande uomo di montagna, alla montagna ha dedicato dei saggi molto belli. Professor Brevini, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno.
0: Alice, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te, Giorgia, ai nostri ospiti, a chi ci sta guardando.
0: Partiamo da un luogo e da una figura e da un'opera importantissimi, sia dal punto di vista del rapporto fra italiano e dialetti, sia dal punto di vista della storia della lingua italiana. Guardate questa immagine.
4: Sapete voi quanti siano gli impedimenti, dirimenti?
5: Che vuole che io sappia di impedimenti?
4: Error, conditio, votum, crimen, cognatio, cultus disparita, bis, ordo, ligamen, onestas...
5: Si piglia gioco di me. Che vuole che io faccia del suo latinone?
4: Ma se non sapete le cose, abbiate pazienza, rimettetevi a chi le sa. Via, caro Renzo, non andate in collera, che io sono pronto a fare tutto quello che dipende da me. Quando penso che stavate così bene, cosa vi mancava? È saltato il grillo di maritarvi.
0: Promessi sposi, ovviamente, qui le città sono Milano, però non possiamo scordare Firenze, professoressa.
1: Non possiamo dimenticare Firenze quando parliamo di Manzoni e dei Promessi sposi. Per quell'operazione rivoluzionaria fatta da Manzoni, che in fondo ha trovato la lingua per tutti gli italiani, e quindi il fiorentino parlato. Se noi stiamo parlando tra di noi e col professor Brevini nella lingua che stiamo parlando, forse lo dobbiamo un po' anche ad Alessandro Manzoni e soprattutto alla revisione, alla riscrittura che aveva fatto dei Promessi sposi.
0: Però c'è un paragrafo molto interessante nel saggio del professor Brevini che si intitola così: Lucia Mondella, che ovviamente è la protagonista di quel romanzo che abbiamo appena menzionato, e Madame Bovary. Perché le mette in rapporto, professore?
2: Beh, perché sono due figure che ci aiutano a capire un fatto molto importante, cioè Madame Bovary parlava in fondo nella stessa lingua di Flaubert, magari una lingua più povera sicuramente,

0: Ma certamente la lingua era la stessa. Invece Lucia Mondella non aveva nulla in comune con Alessandro Manzoni, perché si esprimeva nel suo irto dialetto lecchese con tante fricative, con tante zeta, insomma. Cioè, per cui non c'era tra i personaggi quella continuità che invece sarebbe normale in una lingua nazionale. E Manzoni
1: È
0: certamente.
1: una storia dei luoghi, abbiamo perso l'audio del professor Brevini, lo recupereremo tra pochissimo. È una storia dei luoghi, ma è anche un sistema di giochi 80 che ci permettono di capire quanto sappiamo la lingua. E lo dicevo all'inizio, accanto a Varina della Valle c'è una lavagna con una domanda: qual è il participio passato di quattro verbi che credo voi riusciate a vedere: configgere, desistere, preludere, trapungere.
2: Ecco, beh, naturalmente la domanda non viene fatta a me perché ho gioco facile, però potrei rivolgere
1: A
2: la
1: me.
2: domanda a lei. E quindi il participio passato di
1: Io avrei
2: configgere.
1: detto confitto.
2: Bravo. Oh,
1: Giusto.
2: e abbiamo ricorsa. Desistere.
1: Desistito?
2: Bravo. Preludere.
1: Preluso?
2: Perfetto. Trapungere.
1: Trapunto.
2: Ma
1: Vabbè,
2: allora.
1: questa era abbastanza facile.
2: Ma i giochi sono di tutti i tipi e sono in un crescendo di difficoltà per riuscire a vincere il premio. Il premio è dato da un dantino, quindi un piccolo Dante.
1: Professore, vediamo se recuperiamo il suo sonoro. Stava dicendo una cosa importante su Lucia, che ovviamente avrebbe parlato in lecchese, ma Manzoni lo sa benissimo, infatti la fa pensare, avrebbe pensato in questo modo.
0: Ma pensiamo al famoso addio Monti. È possibile immaginare che una contadina lecchese avesse questi pensieri, queste considerazioni e le esprimesse in quella lingua? Certamente no, era una stilizzazione. E Manzoni cercava, come dire, di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, perché poi sapeva benissimo che Lucia Mondella avrebbe parlato in modo più simile ai personaggi di Carlo Porta, alla Ninetta del Verzé, con questa lingua dura, affilata e gergale. Dunque, qui siamo in presenza di una anomalia clamorosa della tradizione italiana, in cui la gente ha parlato per molti secoli lingue diverse dall'italiano letterario, che è stato fissato nel Cinquecento e tenuto lì in formalina con tentativi di aggiornamento, ma molto faticosi e molto conflittuali.
1: E questo è interessantissimo perché tra poco vedremo le immagini, tra l'altro non inedite, nel senso, però noi in redazione non le avevamo mai viste, guarda Alice, di Pierpaolo Pasolini che parla della sua prima raccolta in poesia, di poesia in friulano, perché poi i dialetti, insomma, lo scopriamo leggendo il professor Brevini, sono lingue romanze, perché sono tutte filiazioni del latino. Sentite Pasolini.
3: Perché ho scritto in friulano? Allora non me ne sono ben reso conto, ma me ne sono reso conto immediatamente appena uscito il libro. Appena uscito il libro, alcuni critici che avrebbero voluto recensirlo non l'hanno potuto recensire perché le riviste di allora, erano gli ultimi anni del fascismo, non volevano che si parlasse di dialetti, non volevano che esistesse una letteratura dialettale. E questo perché? Perché l'Italia di allora, l'Italia ufficiale di allora, era un'Italia completamente stereotipa e falsa, completamente al di fuori di ogni forma di realismo. Non si voleva che in italiano si parlasse dialetto, praticamente non si voleva che in Italia ci fossero dei contadini o degli operai. Nel 1945, durante la guerra, avevo fondato nel paese di mia madre, a Casarsa nel Friuli, una specie di accademia, la chiamavo Piccola Accademia di Lingua Friulana. In sede di questa accademia, a nostre spese, io e altri miei amici pubblicavamo dei libricini.
1: Professor Brevini, prendo di petto subito una questione centrale nel suo saggio, appoggiandomi a Pasolini. Pasolini preconizzava la fine dei dialetti. Non è andata così.
0: Non è andata così, e per fortuna. E certamente Pasolini aveva ragione nel pensare che la fine delle civiltà, delle società tradizionali, comportasse la crisi delle parlate che quelle società utilizzavano. E in realtà, però, negli ultimi decenni abbiamo assistito a qualche cosa di diverso. Abbiamo assistito al recupero del dialetti in contesti del tutto imprevedibili. E in fondo la tecnologia, il web, esecratissimi da taluni, sono stati quelli che da una parte hanno contribuito attraverso i processi di globalizzazione allo smantellamento dei

0: dialetti. Dall'altra però hanno dato ai dialetti nuovo spunto, nuovo ossigeno e hanno fatto sì che attraverso quel processo di frammentazione pulviscolare che la rete rende possibile, perché dà voce a tutti
1: Sì.
0: e dà voce veramente anche ad ogni minoranza presente, e lì è stato possibile fare sentire voci diverse. Certo, il grande esperanto è l'inglese, lo
1: Certo,
0: sappiamo. Ma
1: però
0: i dialetti sono riusciti a resistere con la loro, come dire, resistenza pulviscolare.
1: se pensiamo, professore, guardo anche Alice che è più esperta di me di musica, a Joliet, no? Che canta in dialetto, giusto? Che
2: Cioè, certo che sì.
1: ha vinto il Festival di Sanremo e infatti credo ci fossero i sottotitoli sotto, se non sbaglio. Però nel contesto napoletano è conosciutissimo. Altro punto importante nel viaggio che fanno Valeria Della Valle e Giuseppe Patotta appresso alla storia della lingua italiana. Un luogo di Roma che io non conosco, cioè conosco perché c'ero stato, ma ignoravo totalmente della sua importanza nella storia della lingua, San Clemente.
3: Un servo sta portando fuori della chiesa il nobile Sisigno, che mosso da gelosia aveva seguito nel luogo di culto la moglie cristiana Teodora. La storia ha un seguito che si svolge nella fascia inferiore. San Clemente si reca a visitare Teodora. Sisigno, geloso, ordina ai servi di legare e portare via San Clemente. Per un miracoloso intervento, i domestici si confondono e legano invece e trascinano via delle colonne che erano adagiate a terra. Le scritte sull'affresco testimoniano le esclamazioni di Sisigno, che anch'egli obnubilato incita i servi all'azione insultandoli. Figli della pute traite, cioè figli di buona donna tirate. Queste parole sono celebri perché costituiscono uno dei primissimi esempi di scrittura in italiano, cioè in volgare, il linguaggio del volgo che non conosceva il latino classico.
1: Fondamentale.
4: Fondamentale, tra l'altro, è un luogo bellissimo, la Basilica di San Clemente. Ci sono degli affreschi di Masolino da Panicale nella parte superiore e questi affreschi molto rovinati, alcuni nella parte inferiore. Ecco, per la storia della lingua italiana è come se avessimo il sonoro e potessimo sapere per un miracolo, il miracolo di San
1: Come si
4: Clemente,
1: parlava a Roma?
4: come si parlava a Roma nell'undicesimo secolo. È una sorta di primo fumetto della storia perché le parole pronunciate dai personaggi sono messe accanto alle figure e lì c'è questa prima parolaccia che possiamo però credo
1: Figli delle pute.
4: nominare, che è appunto il Sisigno, il pagano cattivo, dice figli delle pute traite, quindi figli di puttana tirate il povero santo che veniva legato.
1: Professoressa, secondo gioco, che significa, e questi sono modi di dire, no? Andare per rane, cascare a fagiolo, raddrizzare le gambe ai cani, essere al verde. Io qui veramente brancolo un po' nel buio,
4: Vediamo, però
1: professoressa.
4: ci si può.
1: Andare per rane.
4: Andare per rane vuol dire divagare, saltellare di qua e di là, esattamente come fanno le rane, tant'è che non riusciamo a
1: Su
4: prenderle, no?
1: cascare a fagiolo, Alice e il sottoscritto si sono interrogati per ore.
4: Ma ecco, però sarò indulgente, c'è un motivo, cascare a fagiolo la spiegazione la si sa solo se andiamo a controllarla, perché in realtà pare che la storia sia questa. Nel Medioevo, nei comuni italiani, si votava con dei fagioli bianchi e neri e cascare a fagiolo vuol dire arrivare davvero al punto che si voleva, quindi andare bene se le votazioni coi fagioli, eccetera, eccetera.
1: Raddrizzare le gambe ai cani, vabbè, i cani hanno le
4: Vabbè,
1: gambe storte.
4: raddrizzare le gambe ai cani ce le hanno storte, però è interessante che questa espressione l'ha usata già Manzoni, quindi ha una sua storia. E essere al verde? No, anche questa la si sa solo se si è letta la
1: Alice, te la sapevi?
2: No,
4: spiegazione. No,
2: no.
4: essere al verde vuol dire appunto non avere più soldi, ma da dove viene? Dal fatto che le candele un tempo avevano la base di colore verde. Quando la candela era consumata rimaneva solo il verde e non si avevano più soldi per comprare
1: Ah,
4: quello che per
1: difficilissima
4: quando.
1: questa.
4: Questa non era facile.
1: Ora, abbiamo toccato il tema di Roma e del dialetto che si parlava, della lingua, che si sono lingue poi dialetti, che si parlava a Roma. Lo dico perché ci sono delle pagine molto interessanti nel saggio del professor Brevini a proposito del rapporto fra lingua, dialetto e classi sociali. A dire, professore, ma lei mi correggerà dopo aver visto Gigi Proietti, a dire che nella gran parte delle città italiane, diciamo, aristocrazia e popolo parlavano la stessa lingua. A Roma no.

0: Ora, perché? Vediamo Gigi Proietti e ne parliamo.
1: Tutti gli inglesi de Piazza de Spagna non hanno altro che di sì che piacere e de sentì a San Pietro er miserere che nessun strumento l'accompagna. De fatti cazzo, nella Gran Bretagna e nell'antre province furastiere, chi sa di come a Roma in ste tre sere miserere meideo sicunnum magna. Ieri sur magna ci sono stati un'ora.
0: Professor Brevini, lei cita il grandissimo Giuseppe Gioacchino Belli a proposito di aristocrazia e plebe a Roma, diversamente, che so, dal doge e dal gondoliere, che parlavano la stessa lingua.
2: Sì, questa era la realtà, perché erano società profondamente omogenee. Anche Manzoni, che pure ha cercato di sciacquare i panni in Arno, parlava rigorosamente in milanese, quando non in francese, perché parlare italiano sembrava inopportuno, sconveniente, un'affettazione persino, no? Addirittura c'è un personaggio di Goldoni che viene preso in giro perché usa un'espressione italiana e in gran consiglio. Immaginate, una parola non veneziana sarebbe stata vista come una forma inappropriata assolutamente di utilizzare la lingua. Ora, e invece nel caso del Belli, Roma era una città particolarissima, perché era una città in cui i processi di italianizzazione erano stati avviati precocemente per una serie di ragioni. De Mauro lo ha spiegato benissimo: l'arrivo di prelati che provenivano dalle altre parti d'Italia, anche dall'estero, insomma. Per cui il dialetto è scivolato verso gli strati inferiori della società, verso quel mondo, che una sorta di sottosuolo che Belli si è divertito a raccontare. Cioè, il popolano di Belli non è il popolano di Porta. Ci sono delle differenze dietro le quali si profilano le profonde differenze tra due città.
0: Questo è molto interessante. Alice adesso farà un esperimento straordinario.
3: Esattamente, perché siamo in un atlante sonoro realizzato dall'Università di Paris-Saclay, dove una favola di Esopo che si intitola La tramontana e il sole viene letto in tutti i dialetti d'Italia. Allora, partiamo dal... vi faccio sentire giusto l'inizio del sonoro. Partiamo da Firenze, che è un po' quello che è il nostro italiano più preciso.
4: La tramontana e il sole discutevano un giorno su chi dei due fosse il più forte, quando videro un viandante che passava avvolto in un mantello. Si misero d'accordo allora che il primo di loro che fosse riuscito a far togliere...
5: Sì, in Sicilia. L'uviento di tramontana e l'usuli parlavano di quell'occhio forti. Quando arrivò un passante che aveva d'inguerdo un cappotto. Allora dissero che quell'occhio forti fosse stato chiddu che riusciva a fare celivare lo cappotto.
3: E per divertirci andiamo in Veneto, andiamo a Vittorio Veneto.
6: Al vento di tramontana e il sol. Un dì al vento di tramontana e il sol, ieri addio discutere su chi dei due era il più forte. Quando i vede arrivare...
0: Insomma, è molto divertente.
3: È un divertente
0: certo
3: gioco.
0: Certo, distinto, professoressa, Firenze ha stravinto.
7: Beh, aveva stravinto. Ha stravinto sicuramente per il passato, e poi le cose si sono, diciamo, accomodate. Quindi oggi, lo dico con tutto il rispetto possibile, però oggi il fiorentino non è più il modello. Però sicuramente lo è stato e ha contribuito fortemente all'unificazione dell'italiano tra tutti gli italiani, che si sono conformati, si sono ispirati a quel modello. Però oggi non possiamo dire più che sia così, no? Oggi abbiamo un italiano che per fortuna, ecco, proprio come diceva prima il professor Brevini, che per fortuna oramai non vive più il dialetto come una vergogna, come invece è stato per tanto tempo. Del resto, ecco, ricordavamo Pasolini, che nel 1942 è stato forse davvero uno dei primi che ha usato il dialetto, che ha usato il friulano, e da

0: poi il cammino è andato avanti e tanti poeti, non solo Pasolini, continuano, si sono serviti del dialetto.
1: Su questo torneremo, perché volevamo farvi vedere adesso, a proposito di letteratura in lingua italiana, insomma, una riflessione su Casa Bellonci, cioè su quel luogo che poi dà vita al premio Strega, che è un po' il canone della letteratura italiana. Lo sa bene Valeria Valle, che fa parte di quel sofisticatissimo gruppo che decidono chi vince. Ecco.
2: Siamo nella casa di Maria Goffredo Bellonci, sede della fondazione che è stata dedicata a questi due intellettuali e scrittori del Novecento. Avevano fondato il gruppo degli Amici della Domenica, un gruppo di scrittori, studiosi, critici, intellettuali in genere e anche artisti di varia provenienza, che poi tre anni dopo, nella Roma del dopoguerra, avrebbero fondato il premio Strega. Possiamo dire che i salotti culturali sono una specie di istituzione informale attraverso cui si cementa una società letteraria a Roma, si dibattono le idee non solo di carattere culturale ma anche per esempio politiche. Se Milano ha la grande editoria, se Firenze aveva le riviste storiche, a Roma nascono questi salotti che diventano volano della rinascita culturale del paese nel dopoguerra. Maria Bellonci è probabilmente conosciuta soprattutto come fondatrice del premio Strega. In realtà nasce come scrittrice. Fatica a far convivere queste due anime della sua attività, quella della scrittrice e quella dell'operatrice culturale. Mi è sembrato di dover scrivere questo libro appunto perché queste due linee temporali distinte fosse quasi impossibile da tenere insieme in un unico sguardo. Sono partito dagli scritti dispersi di Maria Bellonci, in cui chiarisce il suo approccio al romanzo storico, ma anche dai diari e dalle lettere private. Per un caso o per un effetto del destino, chi lo sa, nel momento in cui il suo romanzo vince il premio Strega, lei non c'è più. Muore due mesi prima, non avrà la possibilità di godere di questo riconoscimento conclusivo alla sua opera, ma certo avrà, come dire, scansato anche l'imbarazzo di dovere, da patrona del premio Strega, attribuirsi a se stessa questo riconoscimento letterario.
1: Ultimo gioco, Valeria Della Valle, vorrei aggiungere una cosa.
0: Sì, vorrei aggiungere che questo romanzo privato, il romanzo scritto da Stefano Petrocchi, è un bellissimo romanzo, ma che può essere letto da tutti, perché ricostruisce la figura di Maria Bellonci come donna, ma sulla base dei documenti d'archivio conservati in quella casa che abbiamo visto.
1: Vai.
0: Ecco, qui c'è un altro gioco.
1: Che significano queste parole? Ecco, sono le nuove parole?
0: Partirei dalla terza, perché ho appena finito di fare uno spottone.
1: È vero. Cioè, che quindi immagino, ecco, intuisco e voglio dire,
0: fatto,
1: tipo pubblicità.
0: Ma l'ho fatto davvero con affetto. Ho fatto una grande pubblicità al libro che ho appena citato. Però armocromia, dimmelo tu, che cosa vuol dire?
1: Io ho conosciuto l'esistenza della parola armocromia. Sì. Con Elie Schlein,
0: certo,
1: giusto?
0: Tutti l'abbiamo, nessuno prima la conosceva. Cioè l'armocromia esisteva da un po' prima, però è salita alla ribalta quando uscì un articolo sull'armocromia. L'armocromia in realtà anch'io l'avevo considerata con una certa sufficienza, ma in realtà è la tecnica di armonizzare tra di loro i colori del vestiario, degli occhi, dei capelli, della carnagione, con risultati a volte davvero notevoli.
1: Crash, io suppongo, sia la sbandata sentimentale.
0: Sì, quella che noi delle generazioni precedenti chiamavamo, forse anche il professor Brevini, la chiamavamo cotta, una parola che è uscita, oggi non va più di moda. Però purtroppo in questo caso è una parola inglese che i giovani usano molto.
1: L'ultima è la più difficile, triggerare.
0: E triggerare è difficile, perché viene da un trigger inglese che vuol dire innescare, far partire un colpo e quindi poi anche colpire una persona, colpirla quasi al cuore a volte.
1: C'è la domanda dell'ultimo capitolo del libro del professor Brevini, che è la seguente: quale futuro hanno i dialetti? Ah. E rispondiamo dopo aver visto la voce di un immenso cantautore che parla di una canzone ormai celeberrima, della quale si parla nel saggio di Brevini.
3: E in tacca de pria chi che saia, e in tacca d'udria cunule mai na.

Fra le lingue cosiddette neolatine, il genovese ha la peculiarità di essere il meno neolatino di tutti, quindi avendo

0: di dare una risposta. Quello che sostengo, lo sostengo nel libro, è che i dialetti corrispondono al bisogno di testimoniare la differenza e l'identità, testimoniare il fatto di venire da un luogo. I nuovi mezzi ci aprono delle prospettive davvero globali, però tutti quanti abbiamo il bisogno di sentirci radicati in un luogo e anche di far sentire come a quel luogo e alle parole di quel luogo siano associate la nostra vita, il nostro modo di guardare il mondo. E una lingua non è una nomenclatura, una lingua è un modo di vedere la realtà. Ecco, credo che fino a che le persone, cercheranno di esprimere la loro identità in modo profondo, non in certo in modo ostile verso gli altri, ma guardando dentro, risalendo a quello che li ha formati, i dialetti continueranno ad avere un
1: Professore, ma lei
0: senso.
1: parla anche in dialetto?
0: Io non parlo nessun dialetto, io sono milanese, ne parlo un po' di dialetti in verità, ma per ragioni di studio, perché parlo il milanese, il bergamasco, il friulano, ho una moglie sarda. Per cui, insomma, diciamo, il Veneto lo conosco abbastanza bene, il piemontese l'ho imparato andando in montagna, in Valle d'Aosta, dove ci sono molti piemontesi. Insomma, un po' però non è tanto questo che è importante, cioè io sono un frutto dei processi di omologazione della
1: Certo,
0: società di cui abbiamo
1: giusto,
0: parlato tante
1: giusto.
0: volte. Il mio interesse studio è come conosco il greco e il latino.
1: Sì. Professoressa Della Valle, lei è romana?
2: Non parlo nessun dialetto neanch'io, però sono in parte ligure, quindi mi ha molto commossa la canzone di
1: Che
2: De
1: lei capiva?
2: che capisco solo in parte, quindi capivo solo il titolo, quella parola croesa che vuol dire viottolo, viottolo nelle strade di Genova. Quindi purtroppo e la sento come menomazione, perché come diceva il professore, in realtà non possiamo fare a meno dei dialetti, i dialetti sono la lingua anche degli affetti, la lingua dei nonni, la lingua del luogo di origine. Io credo, come diceva, che continueranno a
1: A
2: esistere.
1: giocare magari con tre lingue a questo punto, perché l'inglese è diventata la
2: Certo,
1: lingua comune,
2: certo.
1: l'italiano e
2: L'italiano è un
1: eventualmente il
2: dialetto. Sarebbe
1: dialetto.
2: bellissimo se accanto all'italiano, che è quello fondamentale, all'inglese del quale abbiamo bisogno per tanti usi, però se continuasse a esistere per gli italiani
1: Però,
2: sempre.
1: professoressa, noi romani non abbiamo un dialetto in buona
2: Beh,
1: sostanza.
2: però abbiamo, prima quando si diceva che della lingua tra i nobili e il popolo nell'Ottocento, ora io nell'Ottocento non c'ero, però c'ero negli anni 50 e ricordo il principe Torlonia che arrivava a cavallo in via Condotti dove aveva il palazzo e parlava in romanesco. E allora questo, ripensandoci ora, mi sembra ancora una prova di vicinanza tra strati sociali diversi.
1: Le puntate sulla nostra lingua sono sempre, a nostro avviso, di grande interesse. Abbiamo ragionato attorno a In parole povere, i dialetti italiani tra memoria e futuro, scritto dal professor Franco Brevini e pubblicato da Bollati Boringhieri. Professor Brevini, è stato un piacere ospitarla, grazie ancora.
0: Grazie.
1: E all'italiano in 80 giochi, mettiti alla prova divertendoti, alcuni ne abbiamo anche fatti con risultati alterni, mettiamola così, scritto da Valeria Della Valle e Giuseppe Patota e pubblicato da Rizzoli. Professoressa Della Valle, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Alice, grazie a
3: A
1: te.
3: te, Giorgio.
1: Alla prossima.
4: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
5: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
6: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
7: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
5: E Serafino non si è accorto di nulla.
8: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
9: Quanto è bello iniziare la giornata e sentirsi rifiorire. Quella sensazione di equilibrio che solo il kefir con i suoi benefici può darti.
10: Come si chiama?
9: Milk Kefir Plus Flora Intestinale. Con probiotici e fibre naturali per il tuo microbiota. Milk. Benessere in una parola.
8: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica

0: Complica sempre la situazione.
1: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
0: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Oggi a passato e presente parliamo di mondiali di calcio, molto sport ovviamente, ma anche moltissima politica. Però prima di parlarne vediamo i momenti salienti della storia.
1: 18 maggio 1929. Al congresso della FIFA a Barcellona, l'Uruguay viene scelto per acclamazione ad ospitare come sede la prima edizione della Coppa del Mondo di Calcio. 11 giugno 1974. Il brasiliano João Havelange viene eletto presidente della FIFA grazie ai voti dei paesi terzomondisti. Si apre così una nuova stagione per il campionato mondiale di calcio. 2 giugno 2015. Il successore di Havelange, Josef Blatter, pochi giorni dopo la sua rielezione, annuncia di dimettersi da presidente della FIFA.
0: Dei mondiali di calcio parliamo col professor Nicola Sbetti e con Giulia Calderone e Giovanni Landi. Professore, una cosa che mi ha sempre colpito è che la FIFA nasce all'inizio del Novecento, 1904 se non vado errato. I primi mondiali di calcio sono molti anni dopo, 1930. Che hanno fatto in tutti quegli anni prima di inventare una cosa così ovvia?
2: È vero, i mondiali di calcio maschili sono un'invenzione tardiva. Arrivano dopo un processo lungo, anche perché la FIFA nasce come una sorta di alleanza franco-olandese per organizzare il calcio europeo, dato che gli inglesi si disinteressavano un po' della promozione di questa competizione. C'era chiaramente un problema che riguardava i trasporti o comunque il fatto che il calcio non era ancora professionalizzato. Nel momento in cui fra le due guerre il calcio si professionalizza in Sud America e soprattutto anche nell'Europa continentale, ecco che allora è tutto pronto per fare questo salto di qualità.
0: Ma poi, come vedremo, altre bizzarrie, i primi si fanno in Uruguay, ma andiamo in ordine, entriamo nel primo capitolo e vediamo il calcio come strumento di potere guidati da Pietro Sorace.
3: Uruguay 1930. Nello stadio centenario a Montevideo si disputa la prima edizione dei mondiali di calcio. Quella dell'Uruguay è una scelta tutt'altro che casuale. La nazionale uruguayana ha già vinto 2 ori olimpici e 6 campionati sudamericani, scatenando in tutto il paese scene di festa mai viste prima. E poi l'Uruguay, per il riformismo democratico del governo, è diventato un modello per i paesi vicini. L'attuale presidente, Juan Campistegui, dopo la crisi del 29 ha promosso una campagna di lavori pubblici per combattere la disoccupazione e ha fatto costruire uno stadio monumentale da 80.000 posti. Spese importanti che hanno persuaso il presidente FIFA Jules Rimet a convincere i delegati di tutte le federazioni internazionali per dare il via libera alla candidatura di Montevideo. I mondiali di calcio sono legati sin dagli esordi alla politica e la cinghia di trasmissione tra il campo e il potere è proprio la FIFA, Fédération Internationale de Football Association. Il risultato sul campo darà ragione agli uruguayani, che vincono la Coppa battendo in finale l'Argentina. Terza classificata la squadra degli Stati Uniti, quarta la Jugoslavia. Le migliori compagini europee sono rimaste a casa, tra queste l'Italia, la cui assenza però provoca enorme dispiacere ai nostri tanti emigrati e la disapprovazione degli organizzatori. Ma per l'Italia calcistica la gloria arriverà ai prossimi mondiali.
1: Il mondiale del 1930, giocato in Uruguay, è stato un successo di pubblico. La media di quasi 33.000 spettatori a partita garantisce alla FIFA introiti significativi da condividere con le federazioni partecipanti. Mentre l'Inghilterra, patria del calcio, rimane fuori dalla FIFA e dal torneo, molti governi iniziano ad investire nel calcio perché il mondiale è un indicatore.

0: cuore del prestigio e della vitalità di una nazione. In questi anni il presidente Jules Rimet cerca di mantenere, almeno formalmente, una distanza tra sport e politica. Una distanza che si annulla completamente nell'Italia fascista. Benito Mussolini, in realtà, non ama lo sport inventato dagli inglesi e inizialmente tenta di sostituire il calcio con la volata, ispirata ai giochi di combattimento dell'antica Roma. Ma il progetto fallisce rapidamente per mancanza di pubblico e di praticanti. A far crescere davvero il calcio è Leandro Arpinati, sottosegretario agli interni e dirigente federale, che promuove la costruzione di nuovi stadi, come il Littoriale di Bologna. Favorisce l'ingresso di grandi imprenditori, tra cui la famiglia Agnelli, e accompagna il passaggio dal dilettantismo al professionismo. Il riconoscimento di questa crescita porta all'assegnazione del Mondiale del 1934 all'Italia. Partecipano 16 squadre europee e sudamericane, con la sola eccezione delle Cenerentole USA ed Egitto. La nazionale, guidata da Vittorio Pozzo, forte del blocco della Juventus, affronta nei quarti la Spagna. Dopo il pareggio si gioca una ripetizione della partita. La misteriosa assenza del fortissimo portiere Ricardo Zamora favorisce la vittoria degli azzurri. La coda della partita è rovente. Gli spagnoli contestano la violenza degli italiani in campo. L'arbitro svizzero, definito dalla stampa francese dodicesimo uomo dell'Italia, viene squalificato dalla sua federazione. Le tensioni proseguono in semifinale contro l'Austria, battuta 1-0 con un gol contestato dell'oriundo argentino Enrique Guaita. Il 10 giugno a Roma si gioca la finale. Di fronte a 50.000 spettatori e alla presenza di Benito Mussolini e di Jules Rimet, l'Italia affronta la Cecoslovacchia. Sotto di un gol, gli azzurri pareggiano nel finale con l'altro oriundo Raimundo Orsi. Nei tempi supplementari, Angelo Schiavo segna il gol decisivo. Al fischio finale, il capitano Giampiero Combi riceve la coppa dalle mani di Benito Mussolini, il cui protagonismo viene esaltato dal Corriere della Sera, che titola: animati dalla presenza del Duce, i calciatori italiani conquistano il campionato del mondo.
1: Ho capito, caro professor Sbetti, che Mussolini non capiva niente, almeno all'inizio di calcio, però mi faccia prima fare una domanda a Giulia Calderoni, perché io mi devo spiegare, ma perché in Uruguay, comincio in Uruguay?
2: Il primo mondiale di calcio nasce con una chiarissima finalità patriottica. Non è solamente un evento sportivo, ma è una vera e propria celebrazione politica, organizzata in modo tale da coincidere con il centenario dell'indipendenza dell'Uruguay. Infatti, dietro l'organizzazione c'è lo Stato, che vuole approfittare di questo evento per mostrare al mondo intero i suoi meriti non solo in campo sportivo, ma anche politico, sociale ed economico. In questo contesto, la politica e lo sport si sovrappongono. Infatti, i dirigenti di calcio sono dei rappresentanti dello Stato, senatori, deputati, talvolta anche ministri. Il legame è evidente anche dal punto di vista economico. È lo Stato che finanzia le spedizioni olimpiche del 24 e del 28 e soprattutto la creazione dell'Estadio Centenario, che è il vero e proprio simbolo, l'emblema del torneo. E non solo, perché va anche detto che i membri della squadra nazionale molto spesso venivano ricompensati con dei posti di lavoro nel settore pubblico. Quindi la squadra di calcio diventa un vero e proprio affare di Stato.
3: Assolutamente, questo ci dimostra come fin da subito, fin dalla prima edizione, i mondiali sono un fatto soprattutto politico.
1: E perché l'Italia non ci va?
3: Ma l'Italia non ci va, ma come tante delegazioni europee, perché l'Uruguay è lontano, perché non si sa ancora quanto questa competizione potrà veramente essere di successo. Infatti Jules Rimet dovrà organizzare e convincere tutte le delegazioni europee, che saranno solo 4, ad andare in Uruguay, perché senza nessuna squadra dall'Europa sarebbe stato un fallimento.
1: Però poi Giovanni Landi, i mondiali vengono assegnati all'Italia.
4: vengono assegnate all'Italia, però sono particolari perché c'è un'onda lunga in questi mondiali che è un'amichevole molto particolare fra Italia ed Inghilterra, che si disputò nel novembre di quell'anno, il 14 novembre del 34. Amichevole perché l'Inghilterra non aveva partecipato ai mondiali per una questione di principio, in sostanza. Il calcio era nato in Inghilterra, gli inglesi si ritenevano di fatto i più forti del mondo e quindi boicottavano i mondiali, però invitarono i campioni del mondo, appunto l'Italia, a Londra per disputare quella che loro chiamavano la vera finale, cioè i campioni in carica e i più forti in assoluto. Pozzo, l'allenatore azzurro, non era d'accordo, ma Mussolini, sempre per questioni propagandistiche, invece ordinò alla squadra di recarsi a Londra e di disputare questa amichevole. Alla fine vinsero gli inglesi 3-2, però la performance degli azzurri fu talmente rilevante, con una doppietta storica di Meazza, che di fatto gli italiani tornarono a casa con una sorta di trionfo, vennero quasi salutati come dei vincitori e tutto il pubblico dello stadio li applaudì. Questo per dire che l'enfasi intorno alla partita ebbe come causa anche il periodo storico, e secondo alcuni proprio per quella partita nacque la celebre frase di Churchill, forse apocrifa ma comunque famosissima, per cui gli italiani perdono le partite di calcio come se fossero guerre e le guerre come se fossero partite di calcio.
3: Allora, la partita dei cosiddetti Leoni di Highbury è interessante per due motivi. Da un lato ci dice che l'Inghilterra comunque ha un senso di superiorità, era fuori dalla FIFA dal 28, ma comunque partecipava agli scambi. Nel 28 esce perché la FIFA, con Jules Rimet, sta diventando troppo importante e vuole avere voce in capitolo rispetto alle decisioni delle singole federazioni sportive. Quindi vuole mantenere la sua autonomia, vuole mantenere il suo privilegio di poter decidere le regole e dominare.
1: Chiarissimo. Senta, professore, avevamo ragione, come ho detto io all'inizio, poi abbiamo ripetuto nella fermata, a dire che Mussolini non capiva assolutamente nulla di calcio, e se non fosse stato per Arpinati il fascismo non avrebbe trovato una sua via nel calcio.
3: Allora, possiamo dire che sono molti gerarchi che spingono Mussolini a comprendere quanto il calcio può essere importante. Però sì, Mussolini capisce gradualmente, proprio col Mondiale del 34, che il calcio può comunque essere uno strumento importante per il fascismo.
1: E mica finisce qui, perché poi ci sarà la guerra, passeremo alla televisione, vediamo nel secondo capitolo, guidati sempre da Pietro Soraci.
5: Nel 1936 a Berlino si decide l'assegnazione dei mondiali che si disputeranno nel 1938. Le candidate sono due, Francia e Argentina. Sulla carta quest'ultima sembra favorita, garantisce stabilità politica, grandi investimenti e la costruzione di uno stadio monumentale a Buenos Aires. La Francia invece è attraversata da tensioni sociali legate all'ascesa del Fronte Popolare e da resistenze interne del governo socialista, poco incline a finanziare grandi eventi sportivi riservati a un'elite di professionisti. Eppure il presidente della FIFA, Jules Rimet, riesce a imporre la candidatura francese. Il torneo però è segnato da tensioni. Molte nazionali sudamericane si ritirano per vendicare il mondiale del 1930, mettendo in crisi l'ambizione della FIFA di espandersi in tutto il mondo. Sul campo vince ancora l'Italia, che batte l'Ungheria in finale. Ma il clima è ormai carico di venti di guerra. Emblematico l'episodio della partita contro la Francia. Gli azzurri scendono in campo con una divisa tutta nera e al saluto romano la folla risponde con una pioggia di fischi, alimentata dalla presenza di molti esuli italiani antifascisti. L'Austria, appena annessa alla Germania nazista dopo l'Anschluss, perde la propria nazionale. I migliori giocatori confluiscono nella squadra tedesca, tranne il fenomeno Matthias Sindelar, oppositore del regime, che morirà poco dopo in circostanze mai del tutto chiarite. Per rivedere un mondiale bisognerà aspettare il 1950 in Brasile. I padroni di casa partono favoriti, ma nella partita decisiva vengono sconfitti dall'Uruguay. È una delle sorprese più clamorose della storia del calcio.
0: Il primo mondiale del dopoguerra pone alla FIFA una scelta delicata. Nel 1946 entrano nella FIFA Inghilterra e Unione Sovietica.

0: Le operazioni dei paesi dei vincitori e di quelli occupati dai regimi nazifascisti chiedono l'esclusione delle nazioni dell'asse. Il presidente Jules Rimet trova una soluzione diplomatica. Vengono escluse solo Germania e Giappone, le cui federazioni sono considerate decadute, essendo i due paesi militarmente occupati. L'ostracismo verso la Germania termina con la nascita della Repubblica Federale. E nel Mondiale del 1954, in Svizzera, la Germania Ovest torna in campo. È un torneo spettacolare, di altissimo livello e una grande novità. La televisione. La favorita è l'Ungheria, straordinaria squadra simbolo dello sport socialista. In finale ritrova proprio la Germania Ovest, già battuta nel girone iniziale. In campo c'è il leggendario trio di attaccanti, Ferenc Puskás, Sandor Coxis e Nándor Idekuti. Ma accade l'imprevedibile. La Germania vince in rimonta per 3-2. Nel 1958, invece, il protagonista è un ragazzo di appena 17 anni. Si chiama Pelé e trascina il Brasile alla vittoria contro la Svezia, padrona di casa. In Italia, che ha mancato la qualificazione, il dibattito si accende. Giulio Andreotti promuove una linea dura contro gli stranieri nei club, imponendo un blocco degli acquisti per 3 anni. Si arriva così al Mondiale del 1966 in Inghilterra, segnato da tensioni politiche. La Corea del Nord rischia di non partecipare per questioni diplomatiche legate al mancato riconoscimento dalla Gran Bretagna. Si trova un compromesso. Niente inni e niente bandiere ufficiali per tutte le nazionali. Sono tutti d'accordo, anche l'Italia, che verrà eliminata proprio dalla Corea. Sul campo, lo sport incrocia ancora la politica. La Germania Ovest elimina in semifinale l'Unione Sovietica del grande portiere Lev Yashin, penalizzata dall'arbitraggio. In finale, i tedeschi incontrano gli inglesi. I giornalisti non perdono l'occasione di ricordare il passato e il Daily Mail scrive un titolo capolavoro. Se la Germania ci batterà nel nostro gioco nazionale, potremo sempre ricordargli che li abbiamo recentemente battuti ben 2 volte al gioco loro. A Wembley, però, i padroni di casa vincono la partita grazie anche al gol fantasma di Jeff Hurst. Fuori dal campo vince anche la FIFA. Il presidente, l'inglese Stanley Rose, ottiene un risultato storico. Con la vendita dei diritti televisivi, incassa quasi 1 milione di sterline.
1: Ho capito alla perfezione, io non me ne intendo di calcio, però ho capito che durante tutta la stagione della Guerra Fredda, sostanzialmente noi in Europa lo viviamo come un confronto fra squadre dell'Est e dell'Ovest che cambiano, mentre non ce ne accorgiamo, o ce ne accorgiamo relativamente, cresce calcisticamente l'America Latina fino al fenomeno Pelé. È un riassunto che può andare?
2: Allora, è perfetto se consideriamo anche le Olimpiadi. Le Olimpiadi, dove ci sono ancora i dilettanti, è la vera sfida fra Est e Ovest. Ai mondiali, nel calcio, i paesi dell'Est fanno un po' più fatica. Fanno un po' più fatica ed è ancora una grande sfida fra Sud America e Europa. In realtà noi abbiamo un paese che è l'Ungheria, che proprio grazie a quella tradizione degli anni 20 e gli anni 30 e la struttura invece sportiva data dal socialismo reale, diventa la squadra di riferimento, la squadra più forte, la prima squadra a battere gli inglesi a Wembley. Eppure perde quella clamorosa partita con la Germania Ovest in finale, e lì è veramente un passaggio, perché per la Germania è la prima volta che i tedeschi celebrano la loro identità nazionale dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, mentre per l'Ungheria scricchiola qualcosa. Non siamo ancora al 56, ma,
1: ma gli osservatori più attenti. Ricordo che ci furono un borbottio, un super borbottio. Giovanni Landi, a proposito di incidenti diplomatici, mi racconta come andò in Cile?
3: Sì, Cile è un'altra edizione.
1: Che anno siamo?
3: 1962, un'altra edizione molto interessante dal punto di vista geopolitico. Fu una scelta sorprendente, prima di tutto, soprattutto perché la competitor principale era l'Argentina, più ricca, più organizzata, e l'assegnazione al Cile si deve al promotore Carlos Dittborn, che fece un'intensa attività di lobbying con il motto «Non abbiamo nulla, costruiremo tutto», un motto che fece breccia nella FIFA, che era interessata appunto ad espandere la popolarità del calcio, non solo nei paesi dove era già molto forte e apprezzato, ma anche nei paesi più poveri o dove era appunto meno giocato. Tuttavia, tutto venne rallentato con il terremoto in Cile del 1960, però il paese si rialzò e quindi nel 62 ospitò questo mondiale, preceduto però da un incidente diplomatico appunto molto serio con l'Italia, quando diversi giornali cominciarono a scrivere di un Cile arretrato, triste, dedito alla malavita, alla prostituzione, insomma a tutti i mali del mondo. Quindi il match del 2 giugno 62, Italia-Cile, fu caratterizzato da una tensione altissima, violenze, espulsioni, l'intervento delle guardie, proprio perché si arrivava con un orgoglio nazionale ferito del Cile. Alla fine vinsero i padroni di casa, ma quella partita rimase alla storia come la battaglia di Santiago, l'ennesima conferma di come intorno al calcio spesso convergano problemi molto più grandi.
2: Assolutamente sì, e anche di come il calcio degli anni 60 era ancora un calcio estremamente violento, violento proprio dal punto di vista del gioco, no? Abbiamo parlato di battaglia di Ivory nel 34, la battaglia di Santiago, cioè sono partite che da un lato fanno vedere proprio una rissa quasi sportiva, una violenza che porta a espulsioni dei giocatori, dall'altro invece la partita assume un significato più alto. E c'è da dire che, così come qualche maligno ha parlato di favoritismi in favore dell'Italia nel 34, lo stesso si può vedere poi anche in un certo arbitraggio casalingo per quello che riguarda il 62. Questa, diciamo, è una tendenza che in tutti i mondiali della FIFA vediamo, quantomeno fino all'avvento dei diritti televisivi, del satellite.
1: Se lei dovesse dirmi quali sono i tre incidenti politici più importanti di questi anni, fino a quando non arriva a essere un affare mondiale, quali si ricorda?
2: Allora, citerei innanzitutto, almeno in ordine cronologico, comunque l'esclusione soft dei vinti Germania e Giappone, paesi che non hanno la sovranità e che quindi non possono ricostruire subito una federazione. Cambia quindi il paradigma rispetto alla Prima Guerra Mondiale, dove c'è un'esclusione più violenta. Dopodiché abbiamo già citato l'episodio del 54 con le proteste in Ungheria, ma anche quello è abbastanza significativo. Dopodiché, forse direi Inghilterra 66, la presenza della Corea del Nord. Noi abbiamo il boicottaggio di tutti i paesi africani e molti asiatici. Perché? Perché volevano più posti e volevano più posti per qualificarsi. Alla fine le qualificazioni le fanno solo l'Australia e la Corea del Nord. La Corea del Nord non è riconosciuta da Londra. Certo. E allora si pone il problema: cosa facciamo con l'inno e con la bandiera? E gli inglesi cosa decidono? Decidono che l'inno nazionale sarà suonato solo alla prima partita, dove ci sarà l'Inghilterra e non la Corea del Nord, e in finale, sperando che i coreani non ci arrivino.
1: E la questa cosa porta alla famosa sfortuna, chiamiamola così, che poi quella Corea così discussa arriva e batte l'Italia. Ma entriamo nel terzo capitolo, dove parliamo di calcio, di politica, ma anche di soldi, di affari, e lo facciamo sotto la guida di Pietro Saracio.
4: Dopo 5 edizioni deludenti, l'Italia torna protagonista nel Mondiale del 1970, arrivando alla finale contro l'imbattibile Brasile di Pelé, che conquista definitivamente la Coppa Rimé. La vera impresa degli azzurri resta la semifinale contro la Germania Ovest, la partita del secolo. In Italia, l'euforia dei festeggiamenti per le strade viene paragonata alla liberazione del 1945. Non mancano però le critiche. Indro Montanelli condanna gli episodi di vandalismo, paragonandoli agli eccessi degli squadristi degli anni 20. Ennio Flaiano, invece, rievoca un'altra celebrazione collettiva, quella del 1936, quando venne proclamato l'impero. A ridosso dei mondiali del 1974, il brasiliano João Havelange viene eletto presidente della FIFA. ha rincorso l'incarico per anni, viaggiando in tutto il mondo, senza badare a spese, per assicurarsi il voto delle federazioni africane ed asiatiche, fino ad allora marginali. Avelange promette più posti ai mondiali, aiuti economici e nuove competizioni giovanili. Ma la sua visione va oltre lo sport. Punta sulle televisioni e sui diritti di trasmissione, intuendo il potenziale economico

0: globale del calcio e aprendo nuovi mercati. Una strategia innovativa, ma anche controversa. Negli anni non mancheranno accuse di corruzione e clientelismo. La prima grande sfida del nuovo presidente è però immediata: portare il mondiale in Argentina.
1: Nel 1976 la giunta militare argentina si ritrova tra le mani un bel regalo: il mondiale del 1978, già assegnato 10 anni prima. Il regime guidato da Jorge Rafael Videla è isolato a livello internazionale per la sanguinosa repressione interna. Ma proprio il calcio diventa lo strumento per rilanciare la propria immagine, mostrare al mondo un paese efficiente e unito. Il comitato organizzatore, diretto dai generali golpisti, non bada a spese. La FIFA teme un possibile boicottaggio che però non si concretizza, nonostante gli appelli di intellettuali e di sportivi, come i campioni mondiali in carica Sepp Maier e Paul Breitner. Sul campo, l'Italia è l'unica squadra a battere i padroni di casa nella prima fase. Ma alla fine sarà proprio l'Argentina a vincere il mondiale, superando l'Olanda, rimasta orfana di Johan Cruyff. Videla assapora la vittoria, consegnando la coppa al capitano Daniel Passarella. La promessa di Joao Avelange di un mondiale più rappresentativo si concretizza nel 1982 in Spagna, con un'edizione a 24 squadre che aumenta la presenza di Africa, Asia e Oceania. La nostra nazionale, dopo un inizio contestatissimo, ritrova in Paolo Rossi il campione che ci porta al successo sotto gli occhi dell'incontenibile presidente Pertini. Negli anni 90 il calcio cambia volto per diventare sempre più televisivo. Arrivano nuove regole, come il divieto di retropassaggio al portiere, il golden goal, i 3 punti per vittoria, la terza sostituzione, il nome sulla maglietta e più avanti nuove tecnologie, come la goal line per eliminare i gol fantasma e il VAR con cui l'arbitro può rivedere episodi decisivi della partita. Nel 1998 Avelange lascia la FIFA. Il suo ultimo atto è stato l'ingresso della Palestina. A succedergli è il suo delfino Josef Blatter, che prosegue sulla strada della globalizzazione. Sponsorizzazioni e diritti televisivi arricchiscono sempre più la FIFA, che nel 2006, anno della vittoria dell'Italia, vede i ricavi del mondiale raggiungere la cifra record di 1.370 milioni di dollari. Nel 2010 il mondiale arriva in Africa, nel Sudafrica di Nelson Mandela. Proprio in quell'anno la FIFA assegna i mondiali del 2018 alla Russia e quelli del 2022 al Qatar, superando le favorite Inghilterra e Stati Uniti. Un voto che penalizza la dimensione sportiva in favore di quella economica.
2: Professor Sbetti, se lei dovesse dirci quali sono le tappe attraverso cui il mondo prende coscienza che il calcio è un grandissimo affare, oltre che uno sport che appassiona.
3: C'è una data, secondo me, che è estremamente significativa, anche se sottovalutata, che è il 1974. Joao Avelange viene eletto presidente della FIFA. Gli sponsor, le televisioni premevano per entrare e per riuscire a creare un circuito virtuoso fra economia, calcio e sponsorizzazioni. Ecco, Avelange è colui che apre la porta della FIFA, apre la porta del calcio a queste trasformazioni.
2: E i paesi lo capiscono tutti contemporaneamente o ci sono quelli più lesti a intercettare la modernità del fenomeno, la televisione, la connessione, e altri un po' più lenti?
3: Chiaramente c'è chi è più veloce, chi è più lento. La Colombia, per esempio, che doveva organizzare il mondiale dell'86, lo perde non solo per problemi interni, ma anche perché non ha una struttura televisiva adatta che invece il Messico ha. Però l'elemento chiave è proprio la capacità in qualche modo clientelare che ha la FIFA di Avelange prima e di Blatter poi, di redistribuire queste risorse che arrivano anche verso le periferie. Quindi il paradosso è che sì, con corruzioni, con ruberie, ma il calcio si globalizza e diventa quello sport davvero popolare e lo sport più giocato, più importante al mondo.
2: E poi resta la questione sullo sfondo, la questione politica. Giulia Calderoni, lì il caso più clamoroso, ancora oggi se ne fanno film, Ecco, il Mondiale del 78 in Argentina, usato da Videla per, come strumento di propaganda e per nascondere un mondo di torture, un mondo orribile.
4: Il Mondiale del 78 è sicuramente, rappresenta il culmine della strategia mediatica della dittatura argentina, che voleva proprio mostrare al mondo un paese pacificato, in sicurezza e soprattutto ordinato. La vittoria poi in finale aiuta questa visione promossa dai militari. Tuttavia, tutta questa visibilità che era stata data all'Argentina ha un effetto boomerang che non era stato previsto dai militari. Infatti questa attenzione continua lascia spazio anche a tutte quelle forze che da anni si impegnavano per denunciare le sparizioni, le torture. Un esempio è quello di Amnesty International, che crea una petizione che raggiungerà poi le 30.000 firme da consegnare anche ai calciatori e soprattutto ai capi di Stato, compresi Giulio Andreotti, che era Presidente del Consiglio, e lo stesso Papa Paolo VI. In Argentina, nonostante il tentativo dei militari di mostrare questa immagine rassicurante del paese, alcuni giornalisti riescono a fare inchiesta. C'è il caso di Gianni Minà, che viene espulso dal paese proprio perché aveva fatto delle domande sui desaparecidos a Carlos Alberto Lacoste, che era uno dei militari che si occupava dell'organizzazione del Mondiale.

0: economico, quindi più avanza il boom televisivo, più queste organizzazioni capiscono, mi è tutto chiaro. E il caso più clamoroso di polemica politica che si accompagna a una partita di calcio, qual è?
1: Allora, la partita fantasma fra Cile e Unione Sovietica, alle qualificazioni del Mondiale del 74, quando si era giocato in Cile, cioè quando l'Unione Sovietica sarebbe dovuta andare in Cile nell'Estadio Nacional, che fino a pochi giorni prima era una prigione a cielo aperto, e per la FIFA non fu un problema, per l'Unione Sovietica sì, che infatti boicottò. Ma facendo un grosso balzo in avanti, tenderei a dire verso l'oggi comunque questa duplice assegnazione dei mondiali a Russia e Qatar, perché è un'assegnazione doppia che serviva a garantire la rielezione di Blatter, e perché soprattutto gli Stati Uniti, che saranno i veri sconfitti che avrebbero voluto organizzare il mondiale nel 2022, daranno poi vita al cosiddetto FIFA Gate, che farà cadere Blatter.
0: Sul FIFA Gate facciamo una puntata apposta, e quindi non voglio nessuna anticipazione. E io vi suggerisco, per se siete appassionati di questo tema, di come la politica si è mescolata alla storia del pallone, un libro del professor Nicola Sbetti e di Riccardo Brizzi, che si chiama appunto La diplomazia del pallone, storia politica dei mondiali di calcio dal 30 al 2022, e quindi a lei do il compito di segnalarmi solo due libri.
1: Beh, allora, se devo scegliere due libri, io direi, per guardare al calcio nella sua interezza, compresi i mondiali, il libro più importante è quello di Paul Deschi, Storia del calcio, e poi prenderei un esempio che è il libro di Alberto Guasco su Spagna 82, perché è un modo, secondo me, interessante per studiare una singola edizione, perché come abbiamo visto ogni singola edizione meriterebbe di essere approfondita.
0: Io ringrazio il professor Nicola Sbetti e ringrazio anche Pietro Sorace, bravissimi Giulia Calderoni e Giovanni Landi, che verranno riconvocati per quelle puntate apposta. E prendete nota dei libri e io mi preparo per le conclusioni.
2: La diplomazia del pallone, storia politica dei mondiali di calcio 1930-2022. Riccardo Brizzi, Nicola Sbetti, Le Monnier 2022. Storia del calcio, Paul Dietzky, pagina 1, 2016. Spagna 82, storia e mito di un mondiale di calcio, Alberto Guasco, Carocci 2016.
0: Nicola Sbetti ce l'ha detto, i mondiali di calcio devono tutto a Jean Rimet, che guidò l'organizzazione, la federazione, dal 21 al 54, per 33 anni. E quindi nel secondo dopoguerra, cioè dopo la seconda guerra mondiale, gli fu dedicata una coppa, la Coppa Rimet, che prese il suo nome, che veniva data, una coppa molto preziosa, come premio ai vincitori. Se non che nel 1966 più volte fu rubata questa coppa, ma nel 1966 subì uno strano furto in Inghilterra e non si capiva dove, come l'avessero potuta rubare, chi fosse stato. Fu uno dei gialli più grandi in quel momento, finché un cagnolino, detto Pickles, che veniva portato a spasso, Pickles vuol dire sottaceto, lo trovò sotto, avvolto in carta di giornale, sotto una siepe. Storia strana, storia molto strana. Ci furono un sacco di sospetti su questo e su quello, ed ebbero in comune che tutti i sospettati, tutti i coinvolti, finirono male, fecero una brutta fine, compreso il cagnolino Pickles, a cui, quando fu trovata la coppa, venne regalato cibo a vita, tutto quello che voleva, così, però morì strozzato dal suo guinzaglio mentre inseguiva un gatto.

0: Il primo viaggio di Overland ci porta nell'affascinante sud-est asiatico, alla scoperta del Laos e della sua rinascita. Con Filippo Tenti, il mondo con gli occhi di Overland, questa sera alle 21.15, Rai 3.
1: Volete sapere quanto vale la vostra casa? Magari per venderla?
2: Non preoccupatevi, ci faremo in quattro per voi.
3: In due, Watson.
1: Eh sì. Immobiliare.it, uno, vi aiuta a scoprire il valore della vostra casa. E due, se decidete di venderla,
2: vi presenta l'agenzia immobiliare giusta per voi.
4: Ah, buongiorno.
1: Immobiliare, Watson.
5: Immobiliare.it.
6: Scarica l'app.
7: Ogni estate le zanzare invadono le nostre case. Ma grazie alla ricerca Vape nasce il nuovo Set Infinity, con l'elettroemanatore di nuova generazione per proteggere la tua casa. Vape Infinity, per sconfiggere le zanzare. Vape for your life.
8: Pronti per i fagottini?
9: Pronta.
8: E tu?
10: Maxi gocce di cioccolato e cornflakes per un gusto extra crunchy.
9: Che musica!
10: Fagottini Balocco, fate i buoni.
11: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
12: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
13: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
11: E Serafino non si è accorto di nulla.
14: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.

0: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
1: In edicola c'è una collezione da campioni. Con la Gazzetta dello Sport rivivi la storia dei mondiali di calcio. Arrivano gli album dei mondiali di calcio Panini in edizione anastatica, fedele all'originale. La prima uscita è in edicola.
2: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco tre vantaggi di Trade Republic. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da un euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
3: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
4: Perché sono simpatico, giusto?
5: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
4: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
5: Buonanotte.
4: Ma siete ancora qui?
5: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Trova la compagna con un altro uomo e gli spara con un fucile. È successo a Parete, nel Casertano. La vittima è in pericolo di vita, arrestato l'aggressore. Armati di mazze da baseball tentarono di rapinare due poliziotti sull'asse Mediano. Due arresti della polizia in un campo rom alla periferia di Napoli. Ospedale di Bosco Trecase, da oggi torna il pronto soccorso. Servirà un bacino di 300.000 cittadini. Fico, rafforziamo la rete dell'emergenza. 16 sale e 7.000 pezzi esposti. È il nuovo allestimento della Galleria delle Porcellane al Museo di Capodimonte, grazie anche

0: donazioni di diversi mecenati. Al via i mondiali di calcio, orfani dell'Italia e supporter del Napoli faranno il tipo per gli altri calciatori azzurri. Primo a scendere in campo, McTominay con la sua Scozia. Serie B, Juve Stabia, inizia l'era Guerri, ora le Vespe programmano la stagione. Buon pomeriggio dalla redazione della TGR Campania. In apertura un caso di tentato omicidio a Parete, in provincia di Caserta. Un uomo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Aversa dopo essere stato ferito da un colpo di fucile. L'aggressore è stato arrestato. Il servizio di Lilli Viccaroteo.
1: Probabilmente li aveva seguiti in quella baracca nei pressi del cimitero di Parete, in provincia di Caserta, sicuro di trovarli dove effettivamente i due si erano dati appuntamento ieri sera e una volta resosi conto che erano insieme, ha imbracciato il fucile da caccia con cui era uscito e ha fatto fuoco contro l'uomo, reo di avere una relazione clandestina con la sua donna, una 28enne pregiudicata del posto che ha assistito inerme alla scena. Un solo colpo e i pallini esplosi a raggiera dall'ogiva hanno devastato diverse parti del corpo del 59enne. Il tunisino, trasportato all'ospedale di Aversa, lotta ora tra la vita e la morte. Ha diverse fratture, viso e gambe devastati dalla potenza di fuoco dell'arma. Sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, versa ora in condizioni disperate. È stata la donna, appena resasi conto della gravità delle ferite dell'amico, a dare l'allarme e a chiamare i carabinieri. I militari hanno rintracciato l'aggressore, un operaio di 60 anni della vicina Casaluce, e lo hanno arrestato. Ora si trova in carcere a Santa Maria Capua Vetere in attesa della convalida del fermo. Anche lui pregiudicato dovrà rispondere di tentato omicidio. Al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere.
0: Grazie alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, carabinieri e direzione antimafia napoletana hanno fatto luce sull'omicidio di Rodolfo Zinco, avvenuto a Bagnoli nel 2015. Andrea Siano.
2: Rodolfo Zinco fu ucciso 11 anni fa a Bagnoli perché uscito dal carcere voleva prendere il controllo dei traffici illeciti nella zona. A deciderne l'eliminazione fu Alessandro Giannelli, oggi collaboratore di giustizia che partecipò all'agguato insieme a un altro pentito, Gennaro Carra, e grazie anche alle loro dichiarazioni che i carabinieri sono riusciti a notificare nel carcere di Vibo Valentia, dove è detenuto, una misura cautelare a carico di Ciro Pauciullo, 40 anni, tassello mancante per ricostruire il comando che tese l'agguato a Zinco in via Cavalleggeri d'Aosta. Il cerchio chiuso dalle indagini della direzione distrettuale antimafia, durate dal 2017 al 2025, permette di ricostruire genesi ed esecuzione del delitto. Uscito di galera, Zinco venne attirato a Bagnoli, zona occidentale di Napoli, proprio da Giannelli e assassinato con almeno 8 colpi di pistola calibro 9. A fare fuoco anche il killer Ciro Pauciullo, prestato dal gruppo malavitoso del Rione Traiano, guidato allora da Gennaro Carra. Insieme a Carra e Giannelli, per il delitto Zinco sono già stati condannati Maurizio Bitonto, che accompagnò Giannelli in scooter, e Patrizio Allard, anche lui legato a Carra, fra gli esecutori materiali.
0: È stato rimesso in libertà il 42enne accusato di aver esploso 6 colpi di pistola a Santa Anastasia contro un carabiniere libero dal servizio dopo una lite per questioni di viabilità. L'uomo è stato rintracciato e condotto in caserma per un interrogatorio. Ha fornito indicazioni per ritrovare l'arma con cui avrebbe sparato. A suo carico ora la magistratura valuterà l'eventualità di ulteriori misure cautelari. Tentarono di rapinare 2 poliziotti sull'asse mediano con una mazza da baseball, arrestati 2 malviventi. Il servizio di Vincenzo Perone.
3: Alle mie spalle, lo vedete, i poliziotti indicano il campo rom di via Cupa Perillo a Scampia, che ieri è stato interessato da un enorme incendio che ha portato anche delle criticità per i rilievi dell'area e per il rilascio di particelle contaminanti. Questa notte gli uomini della squadra mobile di Napoli, capo Mario Grassia, vice Giuseppe Sasso, e gli uomini del commissariato Dante, su emissione di un ordine di custodia cautelare del GIP del Tribunale di Aversa, su richiesta della Procura di Napoli Nord, procuratore AI Roma, hanno arrestato 2 rom, uno in questo campo di via Cupa Perillo e l'altro nel campo rom di via Circonvallazione. Sono Romeo Duric e Stefano Maric, entrambi accusati di rapina aggravata tentata il 23 gennaio scorso all'altezza dello svincolo di Sant'Antimo. Speronano con la loro Volkswagen Polo un'auto civile. A bordo ci sono 2 poliziotti liberi dal servizio che stavano andando in questura. I poliziotti si qualificano, i malviventi iniziano a scappare, li rincorrono, riescono a bloccarli, escono dall'auto con delle mazze da baseball per aggredire i poliziotti, che ovviamente sono armati, ma i delinquenti

0: rapinatori riescono a scappare dopo serrate indagini sulle telecamere di videosorveglianza e sui riconoscimenti delle loro fotografie. Questa notte sono stati entrambi arrestati.
1: Ancora cronaca, 9 persone sono state fermate dalla polizia con l'accusa di sequestro di persona, scopo estorsivo, rapina, lesioni con l'aggravante mafiosa e dell'uso di armi. Sarebbero i responsabili del sequestro di un commerciante di auto e orologi di lusso avvenuto a maggio a Curti, nel Casertano. Al quartiere Arenella di Napoli il ricordo di Silvia Ruotolo, vittima innocente della camorra a 29 anni dall'omicidio. Vediamo il servizio di Francesca Ghidini.
2: Fasci di fiori per ricordare Silvia Ruotolo, uccisa 29 anni fa sotto gli occhi dei figli dai sicari della camorra. Un campo di basket per i ragazzi del quartiere nei giardini di Piazza Medaglie d'Oro e in autunno, grazie a un finanziamento di 60.000 euro, un impianto di irrigazione per dar vita alle aiuole senza prato e senza fiori.
3: Pensiamo che lo sport e la musica siano importantissimi, possono dare tanti spazi e possono dare spunti per legalità al quartiere e a tutti i cittadini.
4: I ragazzi, se oggi sono tutti quanti a casa avanti alla televisione, è anche perché non ci sono posti del genere. Quindi quello che noi stiamo facendo come Urban Generation è semplicemente cercare di recuperare gli spazi che alla fine hanno cresciuto noi.
5: Chi del comando del clan Alfano ha ucciso mamma era giovanissimo e oggi sempre più giovani fanno cose gravissime nella nostra città. Un campo di basket bello che funziona leva ossigeno alla truffa e l'inganno della camorra e della criminalità organizzata. Il rumore degli spari fa paura, soprattutto per chi li ha sentiti. Noi li abbiamo sentiti quell'11 giugno di 29 anni fa. Però ancora più paura ci fa il silenzio.
6: Ricordare è fondamentale, però non basta solo ricordare, bisogna agire. Noi sappiamo che in questa città il presidio è fondamentale, la coesione tra tutte le istituzioni e la società civile è un punto di forza.
7: Ne discutiamo ogni giorno, ad iniziare dai coltelli che spesso entrano nelle scuole, con i servizi straordinari che abbiamo fatto all'ingresso delle scuole, ma soprattutto nelle piazze di notte.
1: È morto all'ospedale Cardarelli di Napoli il 23enne che era rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro accaduto a Trento Ladducenta in provincia di Caserta lo scorso 6 giugno. L'operaio era stato travolto da un muletto riportando un trauma da schiacciamento. Parliamo adesso di sanità. A 6 anni dalla chiusura, da oggi l'ospedale di Bosco Trecase ha di nuovo un pronto soccorso al servizio dell'area vesuviana, un bacino di 300.000 persone. Il governatore Fico dice: stiamo lavorando per aumentare gli stipendi ai sanitari dell'emergenza. Vediamo il servizio di Alessio Aver.
8: Tutti aspettavano una notizia come questa. Dopo 6 anni riapre il pronto soccorso dell'ospedale di Bosco Trecase, chiuso durante la pandemia. Si tratta di un presidio strategico per la vasta area vesuviana che torna a disposizione della cittadinanza.
9: Siamo usciti dal piano di rientro a marzo e abbiamo programmato in 2 giunte 62 milioni di euro come incremento con lo stesso tetto di spesa per le nuove assunzioni. Poi abbiamo investito 98 milioni di euro per l'assunzione di personale proprio nelle case di comunità, negli ospedali di comunità.
8: Il nuovo pronto soccorso si presenta con reparti e tecnologie potenziate come la chirurgia d'urgenza, una nuova unità coronarica, cardiologia ed emodinamica di ultima generazione, destinata a diventare un punto di riferimento nella rete regionale per le emergenze cardiache.
10: Non è il punto finale di un risultato, è la ripartenza di un pronto soccorso medico-chirurgico con delle eccellenze.
8: La riattivazione del servizio arriva al termine di un lungo percorso istituzionale che ha coinvolto, oltre l'ASL Napoli 3 Sud, i sindaci del territorio, le forze politiche regionali e i comitati cittadini, che in questi anni non hanno mai rinunciato all'idea di un ritorno dei servizi a Bosco Trecase. Ottima ripartenza, ma non è finita. Si attende il completamento della riforma della sanità territoriale.
11: Quindi le case di comunità, gli ospedali di comunità e le COT, grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, stiamo lavorando come Regione Campania per rispondere adeguatamente al bisogno di salute dei cittadini e delle cittadine.
1: Dopo la frana a Positano procedono i lavori, ma non sono stati ancora stimati i tempi di riapertura della strada provinciale che collega il centro alle frazioni. Allarme dei geologi, servono interventi strutturali in tutta la costiera. L'inviata Francesca Coppola.
12: Si è sentito un tonfo esagerato, ero su nei giardini, stavo facendo un po' di lavoro e sono corso giù immediatamente e c'era un polverone che arrivava fino a sulla casa.
13: Non è la prima volta?
14: No, è la seconda, però questa volta è stata più dura. Perché comunque è chiuso tutto.
13: Quanto ci mette lei adesso a raggiungere giù il centro?
14: Una mezz'oretta.
13: Avete sentito tanta paura, tanti disagi per le due comunità di Monte Pertuso e

0: di Nocelle, le frazioni dell'area alta di Positano colpite da una frana, isolate da venerdì scorso, più di 1000 cittadini che possono raggiungere la costa, il centro cittadino, solo percorrendo gradini, 1700 per una comunità, per una frazione, 2000 per l'altra. Liberata nei giorni scorsi la parete rocciosa da massi pericolanti, oggi i tecnici sono al lavoro sui cavi elettrici che vanno spostati per poi mettere in sicurezza il costone. Quindi le due comunità saranno senza energia elettrica fino alle 17. Disagi anche per i turisti, per anziani, malati, disabili. Il comune, la Croce Rossa, la Protezione Civile stanno garantendo assistenza sanitaria.
1: Hanno dei disagi enormi, noi stiamo cercando di supportarli in tutti i modi, ma sono estremamente collaborativi e comprensivi. Ovviamente tutti quanti siamo stati molto spaventati.
0: Sarà puntellata la parete, giusto?
1: Sì, ci sarà una struttura metallica, di travi metalliche, a sostegno della parte che è rimasta senza sostegno.
0: Lorenzo Benedetto, presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania, è altissima la fragilità di questo territorio, è già mappata dall'ISPRA?
2: Assolutamente sì, questo territorio ha pericolosità molto elevata per oltre il 70%. Ci vuole una programmazione, innanzitutto è una pianificazione pluriennale, cioè non possiamo rincorrere l'emergenza per prevedere dei programmi di interventi nel corso degli anni.
3: 7.000 pezzi e un allestimento che si snoda attraverso 16 sale. Al Museo di Capodimonte è inaugurata la Galleria delle Porcellane. Antonella Fracchiolla.
4: Le persone quando sentono Capodimonte pensano spesso prima alla porcellana e poi dopo soltanto al museo, però c'erano solo alcuni capolavori esposti. Abbiamo una delle collezioni più importanti al mondo.
5: Le sale sono 16 pezzi, migliaia. Nel Museo di Capodimonte si inaugura la Galleria delle Porcellane, viaggio nella bellezza e in una delle tradizioni più prestigiose del territorio. Alla collezione borbonica si sono aggiunte nel corso del tempo, fino ai giorni nostri, altre acquisizioni e donazioni. Fu Carlo di Borbone a fondare nel 1743 nel Bosco la manifattura di porcellane, che poi chiuse quando lasciò Napoli per il Regno di Spagna, ma in seguito ci sarà la Real Fabbrica Ferdinandea a portare avanti quell'arte straordinaria. Riapre al pubblico il celebre salottino di Maria Amalia di Sassonia, realizzato secondo la moda orientale del tempo. Nella sala tagliolini abbaglia il bianco della porcellana biscuit del grande artista settecentesco. Tra i servizi di maggior valore, quello con decorazioni e figure di uccelli e quelli del miniaturista ottocentesco Raffaele Giovine, con fiori e frutta. E poi prezioso mobilio, animali imbalsamati secondo la moda del tempo. 1.100.000 euro dal Ministero

0: apertura della galleria in collaborazione con la Regione Campania.
1: Dalla musica al cinema, estate ricca di eventi ai Musei del Vomero. Annalisa Angelone.
2: Villa Floridiana è arte, bellezza, respiro nell'afa estiva e il Pratone sarà un grande cinema all'aperto con la rassegna di film su Napoli nell'ambito di Le Voci di Sopra. Da luglio a ottobre il festival, il cui nome è ispirato a una celebre commedia di Eduardo, animerà i tre musei nazionali del Vomero. Nella Certosa di San Martino, Notturni, ciclo di musica classica, e Fonè, incontri sulla poesia contemporanea. A Castel Sant'Elmo, Aura Fest, rassegna musicale al femminile con Lil Jolie e Vale LP, e King of Comedy, una serie di spettacoli sulle nuove tendenze della comicità. Il Pessoa Luna Park, con installazioni interattive ed eventi poco convenzionali, restituirà al pubblico uno spazio sottoutilizzato del castello.
3: Abbiamo inserito anche un nuovo spazio di fruizione che è il fossato del Castel Sant'Elmo, che vi invito a venire a vedere, che è sempre stato chiuso al pubblico o comunque non utilizzato e che diventerà per noi uno spazio importante di valorizzazione.
1: Calcio, oggi al Via i Mondiali, intanto il Napoli attende sempre il divorzio contrattuale di Allegri dal Milan. Con Alessandro Di Liegro facciamo anche il punto sulle campane in Serie B.
4: Stasera alle 21 iniziano i mondiali di calcio negli Stati Uniti, Canada e Messico, ma per vedere il primo partenopeo impiegato bisognerà attendere il 14. Scott McTominay e la sua Scozia affronteranno Haiti. Ci sarebbe dovuta essere anche Bill Gilmour, a proposito, buon 25esimo compleanno, ma l'infortunio gli ha precluso il torneo. Così, mentre tutte le attenzioni sono oltreoceano, sul Golfo si lavora per la prossima stagione. Napoli chiama, ma Milano non risponde. Ogni giorno è quello giusto per l'ufficialità di Massimiliano Allegri sulla panchina del Maradona, ma prima i rossoneri devono risolvere i loro problemi e non sono pochi. Resta la fiducia. La stessa fiducia che è ritornata a Castellammare di Stabia con la Juve, che ha un nuovo proprietario, Alfredo Guerri, a cui ora tocca il compito più arduo. Completato l'iter per l'iscrizione in B, ora tocca riuscire a ricomporre uno staff tecnico e dirigenziale adeguato alla categoria. Dopo aver perso il tecnico Ignazio Abate, diretto alla Torino Granate, il direttore sportivo Lovisa, che lascia il mare per le Dolomiti. Qualche certezza in più ce l'hanno Avellino e Benevento. I primi hanno presentato Alessandro Nesta come allenatore per le prossime due stagioni e con il DS Aiello stanno già posizionando i tasselli per dare al neotecnico la rosa quanto più vicina ai suoi desiderata. I sanniti invece ripartono da Antonio Floro Flores e da un gruppo che ha dominato campionato e Supercoppa di C. I giallorossi inaugureranno la stagione ufficiale il 9 agosto con i preliminari di Coppa Italia affrontando il Ravenna al Vigorito.
1: Basket, in gara 2 della finale per la promozione in Serie A2, sconfitta per la Juve Caserta, battuta a Vigevano 89-79. I bianconeri hanno sciupato un vantaggio di 14 punti all'intervallo. Lo Biondo e D'Argenzio, i migliori nel quintetto casertano, con 14 punti a testa. Vigevano così pareggia la serie sull'1-1. Le prossime due partite si giocheranno a Caserta dopodomani e lunedì, eventuale e decisiva gara 5 di nuovo a Vigevano. E come ogni giovedì c'è l'appuntamento con il Leggi Libri a cura di Claudio Ciccarone. Vediamo.
5: Napoli. Gentili soci di lettura, eccoci qui ancora una volta a sfogliare tomi che dei tanti volti di Partenope ne raccontano lo sguardo e dietro quello l'essenza che la caratterizza, parese e nascosta. Sì, perché Napoli è una, nessuna e 2500. È con questo titolo che Francesco Di Venuto, Clorinda Erace e Mario Rovinelli cominciano della città una narrazione che si snoda attraverso la narrazione di autori che della città ne hanno fatto narrazione. Un piacevole e particolare volumetto che degli altri simili che l'hanno preceduto si caratterizza dalla leggerezza di scrittura. Gli abitanti di Napoli non sono tutti umani, anzi, è ampia la popolazione di animali che ne frequentano le strade, piazze e vicoli. Ma chi e dove? Ce li conta Fiorella Franchini con Bestiario di Partenope, tomo intramenia che è biografia zoologica e antropologica insieme, perché i napoletani è da sempre che usano il regno animale per mettere d'accordo leggende a realtà. E così, tra arte, archeologia e folklore, raccontando gli animali magici di Virgilio, della minacciosa popera cogliute dei pozzi e ancora, la Franchini conferma la sua piacevole capacità narrativa. Osorio, Napoli. Ma chi è Napoli?
6: E Napoli è tutto il contrario di tutto, penso che basti questo per definirla.
5: Napoli è anche segreta, come afferma Giuseppe Somma, intitolando così il suo saggio dove raccoglie leggende, miracoli e misteri della città all'ombra del grande vulcano. Dice Somma che i suoi abitanti, per sopportare e sopravvivere l'insopportabile e l'invivibile,

0: flessibile, hanno creato nel tempo una pesante corazza fatta di leggerezza che attraverso il magico dava modo di trovare il sorriso anche quando era il tempo di piangere. Eh già, Napoli è così, prendere o lasciare. Io vi consiglio di prendere. Ciao ciao!
1: Qualche appuntamento in chiusura, oggi alle 17.30 a Palazzo Palumbo a Giugliano, Lectio Magistralis del prefetto di Napoli Michele Di Bari in occasione degli 80 anni della Repubblica, evento organizzato dall'Istituto di Studi Politici San Pio V di Roma e coordinato dal presidente Antonio Iodice. E da stasera invece a Positano, Mare, Sole e Cultura, rassegna letteraria giunta alla sua 34esima edizione. È tutto per questa edizione del telegiornale, continuate a seguire le notizie della TGR Campania sul nostro sito e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.
2: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
3: Sulla Campania tempo stabile. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano una scarsa copertura nuvolosa o velature si alterneranno a estese schiarite fino al mattino. Sull'Appennino campano il cielo sarà generalmente limpido, salvo innocui addensamenti in temporanea formazione. Sul Salernitano periodo contraddistinto da ampie aperture, anche se non mancheranno nubi poco significative. Le temperature rimarranno sostanzialmente stazionarie, tranne una lieve diminuzione delle massime sull'Alto Casertano. Venti deboli e tendenti a divenire variabili, con locali e temporanei rinforzi da ovest. Mare poco mosso.

0: E infine qui abbiamo una riduzione di frutta dosata con precisione alchemica, un tempo amata persino dai delfini più curiosi.
1: Come definire queste note esuberanti?
2: Un equilibrio tra resistenza e resa?
3: La definirei una caramella.
2: Geniale.
4: Dufour, le caramelle ideali per quando hai semplicemente voglia di una caramella.
5: Pronti per partire? Ma certo, se parti dai consigli di un esperto, acquisti la tecnologia che fa per te e ricevi un regalo mondiale. Un fantastico set di 3 valigie ultraleggere. Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Non aggiungere il colesterolo ai tuoi pensieri. Ora puoi fare la differenza. Aggiungi CardioRhythmon Colesterolo. Grazie alla sua formula innovativa, aiuta a tenere sotto controllo colesterolo e trigliceridi. CardioRhythmon Colesterolo, per risultati che fanno la differenza.
7: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco 3 vantaggi di Trade Republic. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da 1 euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
8: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
9: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
8: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Quest'estate c'è qualcosa di straordinario. Con i Summer Days Citroen C3 da 49 euro al mese.
11: Mangio bene, mi alleno, ma mi sembra di non riuscire.
12: Un medico mi ha spiegato che il peso funziona in modo diverso per ognuno di noi. Scopri come gestire il tuo peso. Lilly, a Medicine Company.

0: Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo. Con la Russia deve negoziare Bruxelles. Serve figura autorevole. Stoccata ai Vannacciani. Aiutano la sinistra. Le opposizioni. Premier ininfluente. Ma se ci raid americani sull'Iran, Trump, accettino l'accordo o bombarderemo senza pietà. Teheran, chiusura totale dello stretto di Hormuz, ma i negoziati vanno avanti. Il Papa dal molo dei migranti a Gran Canaria, la dignità umana non ha passaporto, servono vie legali per chi cerca rifugio. Sui morti in mare l'Europa si faccia un esame di coscienza. Condannata a 18 anni per omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di Viareggio, travolse e uccise con il suo SUV l'uomo che le aveva rubato la borsa. Achille Lauro debutta allo Stadio Olimpico, l'abbraccio di Roma e di migliaia di fan. È il mio riscatto, dice l'artista, tutto è possibile. A sorpresa sul palco Antonello Venditti. A tutti voi buongiorno e bentornati al TG3. Dunque, la Premier Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo. In primo piano il dossier Ucraina. Con la Russia deve negoziare l'Europa, dice la Presidente del Consiglio, mentre le opposizioni accusano dal governo solo una blanda difesa di Kiev. Allora, ascoltiamo i servizi che sono di Matteo Valerio e poi di Giusy Sansone.
1: L'esclusione dal vertice di Londra brucia ancora, Meloni va al contrattacco, i formati variabili creano solo confusione, sancisce l'iniziativa sull'Ucraina, va affidata a un inviato europeo, poi un altro a fondo.
2: Lo propongo da svariati mesi e si è preferito di no, perché ci sono alcuni paesi che non vogliono rinunciare a guidare loro il percorso. Legittimo, ma non si venga a spiegare a me che cosa sia l'unità europea.
1: In politica estera la linea non cambia, manda a dire Meloni anche agli alleati della Lega. Sostegno anche militare all'Ucraina, ma non ha un percorso privilegiato per l'ingresso in Europa. La guerra in Iran non è la nostra, aggiunge ammettendo le difficoltà diplomatiche con Trump. E poi no a isolare Israele, ma sì a sanzioni mirate contro i coloni e contro Ben Gvir e il suo attacco inaccettabile all'Italia, dice. Ma in aula, per la prima volta, la Premier deve guardarsi anche dagli attacchi a destra dei vannacciani, votate come le sinistre, li accusa.
2: E quindi di grazia non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra.
1: Poi lo scontro sull'immigrazione. Il centrosinistra 10 anni fa spese 10 miliardi per l'accoglienza.
2: Noi 10 miliardi di euro li abbiamo spesi per abbattere il cuneo fiscale sui lavoratori di questa nazione. Voi li spendevate per accogliere gli immigrati.
1: Meloni si fa vanto della flessibilità concessa dall'Europa sull'energia green, ma non risparmia attacchi contro Bruxelles e i suoi burocrati non ci consentono di attuare le politiche per cui siamo stati eletti, accusa, puntando anche contro la relazione annuale sullo Stato di diritto che vede l'Italia sotto i riflettori.
3: La maggioranza accoglie Meloni alla Camera specchiandosi nella linea del governo su politica estera, economia e sicurezza. Dalla gestione del fenomeno migratorio al piano Mattei, siamo costruttori di un nuovo ordine internazionale, dicono.
4: Noi siamo molto contenti che lei vada a rappresentare l'Italia, soprattutto anche con i numeri sul fronte dell'immigrazione clandestina, il fatto che c'è il 43% di sbarchi in meno, il 50% di rimpatri in più.
3: Sul dossier ucraino Forza Italia ribadisce il sostegno a Zelensky, messaggio che va dritto all'alleato leghista.
5: Dobbiamo sostenere il fatto che l'Ucraina non soltanto sta lottando per il proprio territorio, per l'integrità del proprio territorio, ma sta anche lottando per i valori dell'Unione.
3: I toni si accendono quando dai banchi di Futuro Nazionale parte il contrattacco alla Premier, che aveva accusato i vannacciani di fare un favore alla sinistra. È il governo che ha tradito la fiducia degli elettori, non noi, replica Laura Ravetto. Dalle opposizioni una critica dura a tutto l'impianto dei dossier internazionali ed economici di questo esecutivo. Il servilismo a Trump, il sovranismo spinto, le ambiguità con Israele che hanno portato l'Italia lontana dalla sua identità.
6: Ma di fronte alla sciagura di Trump c'era una sola cosa da fare, riportare l'Italia dove è sempre stata, dalla parte del diritto internazionale e in testa al processo di integrazione europea. Ma lei non l'ha fatto, siamo al ritorno alle origini.
3: Infine, l'attacco durissimo dei 5 Stelle.
7: Quello che non perdoneremo mai a questo governo e al governo europeo di questi anni non è un provvedimento, non è un appostamento economico, è aver introiettato la logica di guerra nelle generazioni giovani.
0: Al Quirinale l'incontro tra il capo dello Stato e il presidente della Corea del Sud, in visita di Stato in Italia per una settimana. Occasione per Mattarella per ribadire la necessità di un impegno comune per la pace. Sentiamo Rita Cavallo.
8: Una visita di Stato che rappresenta un passaggio significativo nell'intensificarsi delle relazioni fra Corea del Sud e Italia su commercio, tecnologia, intelligenza artificiale e green economy. Relazioni oggi più forti dopo l'accordo dei giorni scorsi fra Seoul e l'Unione Europea. Un'intesa, sottolinea il presidente Mattarella, che si basa innanzitutto sulla condivisione dei valori che regolano la vita internazionale: democrazia, Stato di diritto, multilateralismo e pace.
9: Su una lettura convergente di quanto accade nel mondo.
8: Così in Medio Oriente e così sulla crisi in Iran, l'auspicio della riapertura completa dello stretto di Hormuz.
9: Per evitare che si consolidi il precedente di paesi rivieraschi che bloccano i passaggi marittimi più impegnativi e ristretti, paralizzando l'intera rete di commercio internazionale.
8: In uno scenario globale è comune la volontà che ovunque si garantisca libertà di commercio e di navigazione.
9: È necessario mantenere l'Indo-Pacifico come spazio sicuro, libero, aperto, aperto alla navigazione, aperto ai commerci.
8: Pace giusta e duratura, obiettivo cui i due paesi guardano anche sulla crisi in Ucraina, Mattarella ribadisce il pieno sostegno a Kiev e fa sue le parole del presidente coreano.
9: Nonostante la pace costi così tanto, nessuna guerra è migliore della pace.
0: E quella che è trascorsa è stata la seconda notte di raid americani su Iran e Hormuz. E Teheran risponde con attacchi sulle basi nel Golfo. Trump ferma l'offensiva ma avverte le nostre condizioni oppure la prossima notte riprenderemo. Allora in diretta per gli aggiornamenti c'è la corrispondente. Laura Pepe, a te.
10: I nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran rischiano di aprire una nuova fase pericolosa nel conflitto tra Washington e Teheran, anche se l'obiettivo dichiarato del presidente Trump resta fare pressione perché l'Iran accetti l'accordo di pace alle condizioni degli Stati Uniti. Ma proprio pochi minuti fa nuove minacce di Trump sul suo social Truth: colpiremo l'Iran duramente stasera, a un certo punto prenderemo l'isola di Kharg, assumeremo il controllo totale dei loro mercati e petroliferi, scrive Trump, come abbiamo fatto con il Venezuela. Trump che ha detto, peraltro smentito da Teheran, di essere stato contattato dagli iraniani che gli avrebbero chiesto di fermare gli attacchi. Dunque massima pressione militare per superare lo stallo dei negoziati. Diplomazia coercitiva la definisce il Pentagono con il suo capo Hexet, che sintetizza così: se c'è bisogno di negoziare con le bombe, negozieremo con le bombe. L'escalation come estremo strumento diplomatico, ma vediamo la cronaca di questa seconda notte di attacchi americani contro l'Iran, che ha risposto colpendo obiettivi nei paesi del Golfo, nel servizio di Maria Grazia Fiorani.
11: Un'altra notte di attacchi incrociati nei cieli del Golfo mette di nuovo a dura prova il fragile cessate il fuoco concordato tra Stati Uniti ed Iran ad aprile. Il centro di comando americano annuncia di aver colpito vari obiettivi strategici in Iran e nello stretto di Hormuz. Un'azione di autodifesa la definiscono. I media statali iraniani parlano di esplosioni nei dintorni di Teheran, nella città portuale di Bandar Abbas e in altre zone meridionali vicino allo stretto. E subito scatta la risposta di Teheran. L'avevano detto a chiare lettere: la Repubblica Islamica risponderà colpo su colpo agli attacchi degli Stati Uniti. Colpiti obiettivi militari nei paesi del Golfo, la Giordania ha intercettato decine di missili, presa di mira la base in cui si trovano gli aerei da combattimento americani. Il Kuwait chiude lo spazio aereo, nuove sirene d'allarme in Bahrain, centrate delle abitazioni, ferita una bambina. Il rischio di incidenti è altissimo, anche nello stretto di Hormuz. L'Iran minaccia di colpire qualsiasi nave cerchi di passare. Chiusura totale fino a nuovo ordine, l'annuncio dei Pasdaran. I raid USA sull'Iran, denuncia la Repubblica Islamica, hanno provocato anche danni ai serbatoi idrici. Migliaia di persone sono rimaste senza acqua potabile nel sud del paese. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi, in una telefonata con i vertici dell'Unione Europea, afferma: gli attacchi degli Stati Uniti annullano il cessate il fuoco e Teheran nega che siano in corso nuovi negoziati con Washington.
0: Papa Leone alle Canarie, ultima tappa del viaggio apostolico in Spagna. Oggi l'incontro con le realtà che accolgono i migranti. Sentiamo Vania De Luca.
12: Non possiamo abituarci a contare i morti, la dignità umana non ha passaporto né perde valore quando attraversa una frontiera. È il monito di Papa Leone al porto di Arguineguín, a sud di Gran Canaria, punto di approdo per i migranti provenienti dall'Africa subsahariana e anche dall'America Latina. qui arrivano, tante vite ferite, spogliate di quasi tutto, ma mai della loro dignità, dice Leone. Dopo aver ascoltato un soccorritore, una volontaria, una vittima di tratta e un'imprenditrice, mostri, denuncia, si aggirano in questi mari, mafie, trafficanti che riducono in schiavitù donne e bambini nell'indifferenza di molti. Il richiamo alla responsabilità chiama in causa tre soggetti: l'Europa, che non può proclamare la dignità umana e abituarsi a un Mediterraneo e a un Atlantico diventati cimiteri senza lapidi, la comunità internazionale, che deve mettere in atto una cooperazione efficace, la Chiesa, che pure deve lasciarsi interpellare. Porto al dito l'anello del pescatore, dice Prevost. Il Papa non può disinteressarsi a questi approdi. Ricorda che chi è costretto a partire lo fa spinto da povertà, guerra, sfruttamento. La dignità umana esige vie legali e sicure, soccorso e assistenza, processi seri di accoglienza, integrazione.
0: La Banca Centrale Europea ha deciso di rialzare il costo del denaro. L'aumento è dello 0,25%, il tasso principale sale così al 2,25%. Francoforte in questo modo interviene per frenare l'impennata dell'inflazione nei paesi dell'euro dovuta allo shock energetico per la guerra in Medio Oriente. C'è attesa ora per la conferenza stampa tra pochi minuti della Presidente Christine Lagarde e per le nuove previsioni economiche che la BCE renderà note. Due vertenze che mettono a rischio centinaia di posti di lavoro sono quelle che interessano Electrolux e BCS. I lavoratori hanno protestato oggi davanti alla sede della Regione Lombardia. E da Milano ci aggiorna Albiselosi.
13: 8 ore di sciopero per ogni turno di lavoro e un presidio sotto la Regione Lombardia, a cui l'azienda, che entro lunedì dovrà dare risposta al Ministero, neppure si presenta.
14: Che Electrolux non ci sia è davvero scandaloso.
15: Il mutuo che sono aumentati, la famiglia, poi se non abbiamo neanche il lavoro facciamo una brutta fine. È brutta, perché poi per uno come me della mia età di 50 anni fai molta fatica a trovarlo. Poi trovi contratti un po' precari.
13: Ma a rischio non ci sono solo i 200 esuberi dello stabilimento di Solaro. Electrolux ha previsto un taglio complessivo di 1700 dipendenti in tutta Italia, come ricorda anche il segretario Fiom De Palma.
16: Qui è in gioco la dignità di questo paese, perché questa azienda in giro per l'Italia ha ricevuto anche sostegni pubblici che dovevano servire a tenere sul mercato.
13: Ma oggi qui arrivano in corteo anche i dipendenti BCS a rischio per una crisi finanziaria, aziendale che non sembra risolversi. Anche loro in sciopero oggi in 3 stabilimenti tra Lombardia ed Emilia-Romagna per 500 lavoratori già da tempo in cassa integrazione.
17: Siamo in cassa solidale e adesso vediamo se ci faranno la proroga ancora di 60 giorni.
13: Se no il rischio è di restare a casa.
17: Esatto.
13: Ma quanti anni hai in azienda?
18: Io è da 30 anni. È una bella azienda, storica, italiana, facciamo ancora tutto in Italia. Sembra assurdo essere qui, però è così.
0: E fa discutere lo stop alla riforma sui medici di famiglia che avrebbe spianato la strada all'apertura delle case di comunità. Francesca Malaguti.
19: I medici di famiglia nelle case di comunità non ci entreranno per decreto, ma forse lo faranno dopo una nuova concertazione col governo. Dopo un aspro confronto con i rappresentanti della categoria, che ha visto sit-in e proteste, è arrivata la battuta d'arresto per la riforma fortemente voluta dal ministro Schillaci. L'ultima bozza prevedeva che medici e pediatri prestassero servizio come dipendenti per una piccola parte delle loro ore nei maxi ambulatori finanziati dal PNRR, che offrono assistenza nei quartieri e nei piccoli centri. Il decreto non era la strada giusta per i sindacati, che si dichiarano disponibili a fare la propria parte.
20: Parlo delle case comunità, ma parlo anche degli ospedali di comunità, tutte strutture all'interno delle quali il medico di medicina generale insieme ad altre professioni sanitarie deve essere protagonista. Siamo in attesa di un atto di indirizzo che siamo sicuri possa essere una soluzione rispetto ad un'evoluzione di una categoria che non ha paura di evolvere.
19: Il dietrofront del governo ha scatenato le ire di chi più di altri aveva difeso il provvedimento.
21: Ma io credo che questa sia stata una scelta veramente sbagliata da parte del governo, anche perché era una proposta che era stata sottoscritta sia dal centro-sinistra che dal centro-destra. Forse era una strada necessaria, era l'inizio di quella che avrebbe potuto essere una grande riforma della sanità.
19: Dal Ministero fanno sapere che si lavora perché al 30 giugno le case di comunità siano operative e rimane l'obiettivo di portare al loro interno i medici di base.
0: Ricorderete l'imprenditrice che 2 anni fa travolse intenzionalmente con il suo SUV un uomo che l'aveva derubata. Ebbene, il Tribunale di Viareggio l'ha condannata in primo grado a 18 anni per omicidio volontario. L'inviato è Andrea Marotta.
1: Non fu legittima difesa, come chiedevano i suoi legali, né omicidio colposo preterintenzionale, ma dolo eventuale per accettazione del rischio, come voleva l'accusa, che però chiedeva l'ergastolo. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato Cinzia D'Alpino a 18 anni, resterà ai domiciliari, come dal giorno del fermo all'indomani dell'omicidio di Nureddin Mezgui, l'uomo che l'8 settembre 2024 le rubò la borsetta. Lei lo rincorse col SUV e lo travolse più volte, provocando nella recisione dell'aorta. I legali annunciano già ricorso in appello.
2: Ci batteremo con determinazione perché alla nostra assistita sia riservato un processo equo nel rispetto dei principi del diritto penale.
1: Entrata e uscita in tribunale, come in quasi tutte le udienze del processo, da una porta di servizio per evitare le telecamere, la donna era stata riconosciuta poche settimane fa dalla perizia psichiatrica pienamente capace di intendere e volere. All'epoca dei fatti servirà la lettura delle motivazioni fra 90 giorni per capire fino in fondo la decisione della giudice Nidia Genovese, che ha escluso le aggravanti avanzate dall'accusa e riconosciuto l'attenuante della provocazione avanzata dalla difesa, una sentenza come monito secondo la parte civile.
22: La cosa che ci può essere rubata, la si può anche perdere, senza mettere a rischio la vita altrui.
0: Torniamo adesso a parlare dell'inchiesta a Roma sul ponte sullo Stretto. Si è dimesso da presidente del Collegio dei Revisori del CSM Tommaso Miele, già presidente aggiunto della Corte dei Conti, indagato per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio. Jacopo Cecconi.
23: Tommaso Miele si è dimesso da presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del CSM, un gesto compiuto per senso di responsabilità, fanno sapere i suoi legali. Il giudice, che fino a febbraio era presidente aggiunto della Corte dei Conti, è indagato per corruzione e rivelazione di informazioni riservate insieme all'imprenditore Vincenzo Virgilio e a Tommaso Saccomanno, uomo di fiducia di Salvini, in Calabria. L'ipotesi della Procura di Roma è proprio che Miele, nell'autunno scorso, passasse informazioni riservate e tentasse di orientare le decisioni della Corte dei Conti in favore della realizzazione del ponte sullo Stretto. In cambio avrebbe chiesto incarichi ben remunerati per quando nel febbraio 2026 appunto sarebbe andato in pensione. Al telefono con Saccomanno del resto si vantava di avere già molta carne al fuoco. Avrò avuto una decina di incarichi, ma grossi, uno più grosso dell'altro. Uno di questi era quello al Consiglio Superiore della Magistratura, prima accettato gratuitamente, poi da marzo scorso, quindi subito dopo il pensionamento, retribuito con 27.000 euro l'anno per decisione del Plenum. E poi incarichi in Poste, in FIGC. A Virgilio e Saccomanno chiedeva la presidenza dell'antitrust o del collegio consultivo tecnico relativo al contenzioso sul ponte di Messina, in attesa delle indagini.

questi sono i prodotti di pelletteria, ornati da ricami finissimi realizzati dalla famiglia Thaler con piume di pavone, seguendo una tecnica tradizionale che proprio in Val Sarentino raggiunge i massimi livelli. Dalla parte centrale della piuma si ritagliano sottilissimi fili da ricamo, seguendo una procedura messa a punto nel corso dei secoli e che i ricamatori custodiscono come un prezioso segreto. Cinture e portafogli sono costose opere d'arte che attirano acquirenti da tutto il Tirolo. Ogni pezzo è unico e creato su misura, punto per punto, lavorando con la Lesina pelli pregiate.

Alla fine di giugno, le prime giornate di sole sono le migliori per la raccolta del pino mugo. Di buon'ora, Filippo e Pepe lasciano il borgo di San Martino per imboccare secondarie strade forestali e dirigersi verso i mugheti in alta quota. Solo in Val Sarentino si può trovare una presenza così estesa e ricca di pino mugo, grazie ai terreni vulcanici e acidi, particolarmente ricchi di sostanze nutrienti.

0: Adesso andiamo a tagliare.
1: Solo qui e in nessun'altra zona delle Alpi, questa pianta di alta quota, una volta tagliata, può ricrescere nel giro di soli 25 anni. L'abbattimento, altrove proibito, avviene sotto il controllo delle autorità forestali, secondo i metodi della silvicoltura sostenibile. Ed è concordato con i contadini per garantire il pascolo agli animali. Quello del pino mugo è un tesoro troppo importante per essere dilapidato.
0: Qui si sente subito l'olio pino mugo.
1: I rami con pigne e aghi vengono legati in fasci che possono raggiungere anche i 50 kg di peso.
0: Il lavoro è finito in montagna e adesso portiamo la roba in distilleria.

0: penetrante profumo di pino mugo si espande nell'aria.
1: Mi piace quel lavoro perché sono qui in montagna. C'è la natura, le montagne. Il lavoro è duro, anche quello mi piace.
0: Finita la prima fase, è ora della merenda tradizionale, a base di speck, formaggio e pomodori, accompagnati da un bicchiere di vino rosso del Tirolo. La lavorazione prosegue, caricando la caldaia con il mugo triturato.

Una volta in balle, inizia la lavorazione per estrarre l'olio essenziale. La prima fase è la triturazione di tutto il materiale raccolto. Un

Philip avvia la procedura di distillazione. In questa fase si estraggono i cosiddetti terpeni, liquidi assimilabili al nome più comune di trementina. Dopo 8 ore, il vapore viene convogliato nel sistema di raffreddamento dove si condensa. Così l'olio di mugo si separa dall'acqua. Gli scarti dei processi di combustione e la cenere vengono poi impiegati dai contadini come concime per i campi, oppure nelle caldaie di casa. In questo modo si chiude il ciclo con il ritorno alla natura.

Infine, il processo di filtraggio elimina anche le ultime particelle di impurità e quello che ne esce è pura essenza di pino mugo. Ci vogliono 250-300 kg di pino per ricavare un litro d'olio.

come vuole la tradizione, la giornata non è finita finché non ci si immerge tra i truccioli di pino mugo ancora caldi, per sciogliere le tensioni del corpo. Oggi tocca a Philip prendersi cura della moglie Caterina, proprio come si faceva un tempo, dopo molte ore di lavoro sui campi.

0: Con l'olio essenziale si elaborano prodotti per il benessere e la cosmesi. Il pino mugo esercita un effetto depurativo e rivitalizzante. Libera i bronchi e polmoni. Diluito nel bagno caldo, sviluppa una benefica azione balsamica.
1: 12 anni, salzte.
2: Ah, schippen mich das Marlene riechen. Simon riechen Marlene war auch der Kopf. Was riecht
3: nicht? Mmm.
2: Gut. Ah, ma che buon profumo.
1: Dann schmeckt die Lobsack.

La primavera in alta quota arriva molto tardi, ma appena se ne va la neve, il pino mugo riprende vita e sbocciano le prime infiorescenze e le prime tenere gemme. È il momento in cui ci si reca tra i mugheti per fare scorta di germogli e pigne. Così ha fatto anche Andreas. Il prezioso pino mugo assicura un sapore speciale a molti piatti tradizionali. Con esso si aromatizzano il risotto e la carne, oppure si prepara il dessert. Il sapore risulta pungente ma appagante, grazie all'alta concentrazione di oli aromatici balsamici. Assaporando le pietanze, si viene colpiti dalla permanenza del gusto. Si rivivono i profumi del bosco.

La cima delle streghe è Oerreich, a 2000 metri di altitudine. Nella Val Sarentino, il mito delle streghe trova fondamento nell'essenza del pino muro, che esprime forza ed energia, e appunto magia. La sommità di Oerreich è ricoperta di omini di pietra, la cui origine si perde nella notte dei tempi. Le scalfitture sulle lastre fanno pensare a culti pagani. Secondo la credenza popolare, questo è invece il luogo magico dei riti diabolici delle streghe. Un'antica leggenda narra di Tress, una strega esperta nelle proprietà delle piante, che durante le notti dei riti magici in cima ai monti gettava nel fuoco i rami di pino mugo per sprigionare energia e liberare gli spiriti.

0: Questo programma è stato presentato da
1: Idealista, app per cercare casa.
0: Rodolfi, pomodoro a Parma da 130 anni.
2: Niente Stato, solo mercato. È la ricetta shock del presidente Milei in Argentina e in Italia. Anche da noi si taglia la spesa pubblica?
3: Riccardo Iacona conduce Presa Diretta, domenica alle 21:15 su Rai 3.

0: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi da lunedì alle 21:15 su Rai 3.
1: Quando il corpo non può più guarire, la cura guarda altrove, si concentra sul dolore e nei giorni che restano la vita ci parla ancora.
0: Che ci faccio qui? Martedì 21:20, Rai 3.
2: Pubblicità.
3: L'acqua è un dono della natura. Preziosa per la nostra idratazione, nutre il nostro benessere ogni giorno. Dai valori di San Benedetto nasce Eco Green, un impegno di sostenibilità puro come l'acqua. San Benedetto Eco Green, il nostro impegno concreto.
2: Pubblicità.
4: In edicola c'è una collezione da campioni. Con la Gazzetta dello Sport rivivi la storia dei mondiali di calcio. Arrivano gli album dei mondiali di calcio Panini in edizione anastatica, fedele all'originale. La prima uscita è in edicola.
5: Dietro ogni campione c'è una macchina che lavora alla perfezione. Hybrid, spazio e anche 4x4 All Grip in un vero capolavoro di stile. Con una partner così ti senti subito la numero uno. Swift Hybrid, my perfect partner.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, lo Smart TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD 4K a 599 euro. Unieuro.
7: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Giornata impegnativa. Riparti alla grande. San Benedetto Fruit and Power. Mix di frutta e tanta vitalità con caffeina e taurina.
12: San Benedetto Fruit and Power. My energy drink.
13: Sono José Mourinho, gli ho sempre allenato i migliori team al mondo. Ma ora sembra che io sia uno con zero titoli.
14: Scusi.
13: No, José prima. José prima. José prima. José prima.
14: Certo, basta diventare cliente prima.
13: Però poi, José prima.
15: Per Prima Assicurazioni, i clienti vengono prima di tutto. Sottoscrivi la tua polizza auto su prima.it o in più di 1500 agenzie. Tu, prima.

0: Milano Cortina, indagata Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, braccio destro di Salvini, inchiesta per turbativa d'asta per la cabinovia mai entrata in funzione. Ci siamo, tra poco Messico e Sudafrica inaugurano il mondiale tra echi di guerra e misure di sicurezza. 48 squadre al via, l'Argentina campione in carica, cerimonia d'apertura all'Azteca. Buonasera dal TG3. No a formati improbabili. Sull'Ucraina l'Europa scelga un mediatore autorevole. In Parlamento Meloni torna ad attaccare i burocrati di Bruxelles e sferza il partito di Vannacci. La vera destra, dice, non è quella che vota come la sinistra contro la fiducia al governo. E poi irride alle divisioni dell'opposizione. In diretta da Palazzo Chigi, Matteo Valerio.
1: E in effetti alle Camere oggi è andata in scena innanzitutto un'aspra battaglia fra Meloni e le opposizioni, per la prima volta anche con quelle a destra del governo. Ma la Presidente del Consiglio ha inviato anche una serie di messaggi indigesti per l'alleato Salvini. Sì all'ingresso dell'Ucraina in Europa, sì alle spese per la difesa. Non è vero, ha detto, che comprare il gas russo ci costerebbe di meno. Con Mosca comunque l'Europa deve riuscire a parlare, ha aggiunto Meloni, confermando che i rapporti con Trump non sono certo idilliaci, ma ribadendo l'importanza dell'alleanza euroatlantica. Per il resto, lo dicevamo, Meloni non ha risparmiato una serie di bordate e provocazioni, come quando ha rimarcato le 6 diverse risoluzioni delle opposizioni o quando ha sostenuto che il suo governo sulle energie rinnovabili ha fatto molto più di tutti i governi precedenti o quando ha ricordato a Renzi che anche lui da Presidente del Consiglio veniva escluso dai vertici europei. E proprio la recente esclusione di Meloni dal summit di Londra ha portato la Presidente del Consiglio a criticare aspramente Macron, Starmer e Merz. Lo vediamo nel servizio. Pulini a voi. La prima stoccata è contro chi non l'ha invitata al vertice di Londra sull'Ucraina. Troppi formati creano solo confusione, dice Meloni, che contrattacca rilanciando l'idea di un inviato europeo per la pace.
2: Lo propongo da svariati mesi e si è preferito di no, perché ci sono alcuni paesi che non vogliono rinunciare a guidare loro il percorso. Legittimo. Ma non si venga a spiegare a me che cosa sia l'unità europea.
1: Sostegno incondizionato all'Ucraina, ma no a percorsi privilegiati per l'ingresso nell'UE, dice Meloni. L'Iran resta una guerra non nostra, Israele non va isolata, ma servono sanzioni mirate. Confermando la volontà di investire sulla difesa, Meloni si fa vanto anche dei 14 miliardi di flessibilità ottenuti dall'Europa per l'energia green, ma non risparmia invettive contro i burocrati di Bruxelles. E al fronte interno, però, che riserva le sciabolate, prima attacca i deputati di Futuro Nazionale, votano contro il governo, come la sinistra.
2: E quindi di grazia non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra.
1: Poi se la prende con le altre opposizioni. Non sono Nanni Moretti, spiega, rispetto al forfè al vertice sui Balcani Montenegro, e sull'immigrazione torna indietro di 10 anni per accusare il governo Renzi di aver barattato flessibilità per più immigrazione e aver speso 10 miliardi in accoglienza.
2: Noi 10 miliardi di euro li abbiamo spesi per abbattere il cuneo fiscale sui lavoratori di questa nazione. Voi li spendevate per accogliere gli immigrati.
1: In ultimo l'attacco ai 5 Stelle, che l'accusano di sudditanza politica, ha indossato le ginocchiere, la metafora che Meloni reputa sessista.
0: Nel dibattito in aula la spaccatura tra gli schieramenti, il centrodestra che rivendica i risultati del governo, per l'opposizione invece l'esecutivo ha fallito, ne prenda atto, si faccia aiutare. Giusy Sansone e poi Matteo Valerio.
3: A me.
4: Colleghi, però per favore.
3: Io. Perdoni Presidente.
5: È un centrodestra d'attacco che in aula alla Camera fa quadrato attorno alla Premier e risponde punto per punto alle accuse delle opposizioni. Il clima si infiamma durante l'intervento del meloniano Bignami, che promette il centrodestra resterà saldo al governo.
3: Cerchiatevi questa data, 4 settembre 2026. In questo giorno accadranno due cose. L'Italia avrà il governo più lungo della storia della Repubblica e sarà il governo di Giorgia Meloni. E l'Italia avrà l'opposizione più lunga della storia della Repubblica e siete voi!
5: Ma a Montecitorio lo scontro sale anche fra i banchi della destra, quando l'ex deputata leghista Laura Ravetto, ora in Futuro Nazionale, risponde a Meloni, che ha accusato i vannacciani di fare un favore alla sinistra.
6: Ed è chi tradisce la fiducia degli elettori e tradisce il programma di centrodestra con cui è stato votato che fa un favore alla sinistra.
5: Anche al Senato la maggioranza fa valere le scelte in politica estera. Giusti gli interventi per contrastare la crisi energetica, i tavoli negoziali per la pace in Ucraina. Contro la propaganda delle sinistre, il governo continuerà in sinergia con l'Europa.

0: al di là dei vertici e dei formati, per noi resta essenziale sostenere con forza e coerenza il percorso dell'integrazione europea dei Balcani occidentali.
1: Basta decisioni ratificate da altri, sottolineano da Forza Italia. In Europa con questo governo abbiamo rotto una consuetudine avvilente.
2: Basta bugie, basta propaganda. Ve l'ho già detto, avevate i numeri qui dentro per fare tutto e siete riusciti a non fare nulla che cambiasse in meglio la vita degli italiani.
3: Le tasse record sono il filo che lega le minoranze che pure in aula presentano ciascuno un proprio testo e che alla Premier contestano la marginalità internazionale e l'assenza di riforme. I numeri li porta Schlein, tasse al 43%, salari tra i più bassi. C'è una distanza enorme, dice, tra il paese raccontato e quello fuori dal palazzo. 4 anni, 0 riforme. L'accusa anche di Conte che punzecchia sull'assenza dagli ultimi 2 vertici, fughe alla Schettino.
4: Se mi posso permettere, Presidente Meloni, la smetta con i ponti che portano proprio male, le portano male e portano male all'Italia. Aveva annunciato di essere il ponte con Washington. Quel ponte è diventato un incubo per gli italiani, tra dazi, acquisti delle armi, gas liquefatto.
3: Per non parlare, aggiunge, dell'inchiesta giudiziaria piombata sul ponte di Messina. Bufera su Silvestri, poi si scuserà per le ginocchiere indossate, aveva detto dalla Premier davanti a Trump e Netanyahu. Critiche dal centrodestra come da sinistra. Io frainteso, intendevo la postura di una Premier, dicono AWS, capace a organizzare il tifo, non a governare. Lady Tax, la bolla Renzi.
5: Dovete smetterla con questa narrazione per cui da quando ci siete voi è cambiato il mondo.
3: E intanto dal fronte progressista è un muro di emendamenti alla riforma elettorale. I big firmano la nota, il governo pensa a garantire solo se stesso.
6: L'ultimo servizio era di Valentina Antonello. Siamo al sondaggio bisettimanale di MG sulle intenzioni di voto, che in versione più ampia potrete seguire nel corso di Linea Notte. Del centrodestra, Fratelli d'Italia al 26,7%, Forza Italia 8,2%, Lega 8,1%, Noi Moderati 1,6%. Il totale della coalizione è 44,6%, meno 0,5% meno rispetto a 2 settimane fa. Nel centro-sinistra, Partito Democratico al 20,8%, Movimento 5 Stelle 12,9%, Alleanza Verdi-Sinistra 6,4%, Italia Viva 2,3%, Più Europa 1,9%, per un totale di 44,3%, meno 0,9%. Al centro abbiamo Azione con 2,5%, Partito Liberal Democratico 1,6%, il totale fa 4,1%, più 0,2%. E poi Futuro Nazionale al 5%, più 1,2%, Democrazia Sovrana e Popolare 1% e così anche altre liste. Unità sull'Ucraina, anche il Presidente della Repubblica chiede all'Europa di non dividersi nel sostegno a Kiev. Rita Cavallo.
7: È opportuno che su Ucraina e Russia l'Unione Europea si presenti con una voce sola, una posizione che il Presidente della Repubblica Mattarella esprime alla Premier e al Governo nel tradizionale pranzo che precede ogni Consiglio Europeo. Oggi in realtà vigilia anche di altri appuntamenti internazionali ormai prossimi, dal vertice NATO al G7 e a margine il bilaterale con la Francia. Posizione chiara di netto sostegno a Kiev e di ricerca di una pace giusta e duratura, Mattarella l'aveva già espressa questa mattina incontrando il Presidente della Corea del Sud, Lee Jae-myung, in visita di Stato. Roma e Seul condividono gli stessi valori che regolano la vita internazionale: democrazia, Stato di diritto, multilateralismo, pace. Insieme anche missioni coraggiose come UNIFIL. E sull'Iran lo sprone a riaprire al più presto e definitivamente lo stretto di Hormuz.
8: Per evitare che si consolidi il precedente di paesi rivieraschi che bloccano i passaggi marittimi più impegnativi e ristretti, paralizzando l'intera rete di commercio internazionale a danno di tutte le popolazioni, anche di coloro che attivano questi blocchi e questi ostacoli.
7: Anche sull'Indo-Pacifico l'augurio che resti spazio libero, sicuro, aperto a commercio e navigazione.
6: Ed eccoci allora alla guerra in Iran. Trump annuncia altri pesanti raid nella notte e Teheran bloccherà di nuovo lo stretto di Hormuz. Il Pentagono è evacuato per un falso allarme. Andiamo in diretta a New York dalla corrispondente Laura Pepe.
9: Gli Stati Uniti colpiranno molto duramente l'Iran questa sera. In un post sul suo social Truth, Donald Trump annuncia una nuova ondata di attacchi contro Teheran. In un futuro non troppo lontano prenderemo l'isola di Kharg e altri punti strategici per le infrastrutture petrolifere, assumendo il controllo totale dei loro mercati del petrolio e del gas, proprio come abbiamo fatto con il Venezuela, scrive Trump, che poi in un'intervista al telefono con Fox News conferma: stanotte ci saranno raid più massicci, ma aggiunge: preferirei non colpire ponti e centrali energetiche, gli iraniani non avrebbero acqua da bere. Il presidente dice di essere ora meno interessato a raggiungere un accordo con Teheran rispetto a 3 o 4 settimane fa. Se volessi potremmo mandare un piccolo contingente di soldati e conquistare l'intero paese, ma non voglio truppe sul terreno, sottolinea Trump. Intanto diversi piani del Pentagono sono stati evacuati e isolati per quello che sembrava un incidente legato a materiali pericolosi, ma in realtà si è trattato di un falso allarme. Torniamo ora però agli ultimi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran con il servizio di Andrea Rustichelli.
10: Le incursioni di Washington mercoledì hanno visto l'impiego di 49 missili Tomahawk più bombardamenti aerei diffusi. Nella zona dello stretto di Hormuz, secondo un'inchiesta del New York Times, gli attacchi hanno distrutto anche un impianto idrico civile per l'acqua potabile. Colpire simili obiettivi, sottolinea il giornale, può rappresentare un crimine di guerra. La reazione di Teheran non si è fatta attendere. Nel mirino sempre le basi USA nei paesi del Golfo, Kuwait, Bahrain, ma anche Giordania. Quest'ultima ha intercettato 20 missili. I nuovi attacchi americani, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, rendono inefficace il cessate il fuoco con pericolose conseguenze. L'agenzia iraniana Fars nega in effetti che siano in corso dei negoziati, come invece afferma la Casa Bianca. Fars indica tra i nuovi obiettivi militari della Repubblica Islamica le infrastrutture e i partner medio orientali delle aziende di Musk, Starlink e SpaceX. Come da copione poi, gli iraniani bloccano di nuovo lo stretto di Hormuz, minacciando di colpire qualsiasi nave cerchi di passare. In tutto questo, a largo dell'Oman, sono proseguiti i bombardamenti americani ai danni di petroliere accusate di commerciare greggio per conto di Teheran, malgrado il blocco dei porti imposto dagli Stati Uniti. 3 marinai indiani sono rimasti uccisi.
6: Ed è ancora stallo negli sforzi diplomatici per arrivare a una tregua tra Russia e Ucraina. Mosca boccia l'iniziativa degli ambasciatori di Francia, Germania e Regno Unito. Lucia Sgueglia.
11: Arrivano al Ministero degli Esteri russo a Mosca tutti insieme gli ambasciatori di Francia, Germania e Regno Unito. Dopo il vertice di domenica a Downing Street tra Starmer, Macron e Merz con Zelensky. Un incontro già programmato nel quadro degli sforzi per trovare una mediazione europea al conflitto, dopo il distacco di Trump. Abbiamo avuto una buona discussione, dice all'uscita l'ambasciatore francese De Riviera. Ma subito i russi lo gelano. I vostri 3 leader portano avanti una politica distruttiva sulla guerra in Ucraina, attacca la portavoce degli esteri Zakharova. Le loro condizioni di pace per noi sono chiaramente inaccettabili e non fanno che incoraggiare Kiev a continuare la guerra aumentando la produzione di armi a lungo raggio. Vogliono militarizzare l'Ucraina e l'Europa. Per noi la distanza è insormontabile. Sullo sfondo i malumori in Europa sul formato A3. Il Cremlino, che prova a cavalcarli per dividere i 27. Cerchiamo di convincere la Russia a una pace giusta, ma non sta accadendo, è scettica anche la Commissione europea. Putin resta intransigente, preferisce discuterne solo con Trump. Sono disposto a parlare coi politici europei, aveva detto giorni fa, ma per noi l'Unione o i singoli paesi europei non sono mediatori credibili, perché sostengono direttamente Kiev.
6: La prima volta di un pontefice alle Canarie, l'occasione per Papa Leone per richiamare l'Europa alla responsabilità sui migranti. L'inviata Vania De Luca.
12: I fiori in mare per chi non ce l'ha fatta. Non possiamo abituarci a contare i morti, dice Papa Leone al porto dei migranti di Gran Canaria.
13: La dignità umana non tiene passaporte.
12: La dignità umana non ha passaporto, né perde valore quando attraversa una frontiera. Dall'Africa subsahariana e dall'America Latina, qui arrivano vite ferite e spogliate di quasi tutto, ma mai della loro dignità, dice dopo aver ascoltato tra gli altri una vittima di tratta. Non siete numeri. Mostri, denuncia, si aggirano in questi mari, mafie che trafficano nella disperazione, trafficanti che riducono in schiavitù donne e bambini nell'indifferenza di molti. Diversi sono soggetti richiamati alla responsabilità. L'Europa, che non può proclamare la dignità umana e abituarsi a un Mediterraneo e a un Atlantico diventati cimiteri senza lapidi. La comunità internazionale, che deve mettere in atto una cooperazione efficace. La Chiesa, che pure deve lasciarsi interpellare. Le nazioni di origine, che devono creare condizioni di pace, giustizia, sviluppo. Si prega davanti alla croce di legno, poi il Papa si

0: ferma ad ascoltare. Vie legali e sicure la sua richiesta, soccorso e assistenza, processi seri di accoglienza, integrazione.
1: Siamo all'economia. La Banca Centrale Europea aumenta i tassi di interesse, prima mossa per cercare di frenare la risalita dell'inflazione dovuta al caro energia. Piero Cipriani.
2: Dobbiamo navigare nell'incertezza causata dalla guerra. Christine Lagarde spiega così la decisione odierna della BCE, che ha alzato il costo del denaro dello 0,25%, con il tasso principale che sale al 2,25%. Decisione unanime, aggiunge la Presidente. Abbiamo voluto dare un segnale per cercare di frenare l'impennata dei prezzi in uno scenario che vede
3: upside risks for inflation and downside risks for economic growth.
2: Rischi al rialzo per l'inflazione e al ribasso per la crescita. Tutto dovuto allo shock energetico per la guerra contro l'Iran, di cui, avverte Francoforte, non abbiamo ancora visto in pieno gli effetti. Ecco allora che l'Eurotower rivede in peggio le sue previsioni. L'Eurozona quest'anno crescerà di uno 0,8%, che potrebbe ridursi a solo mezzo punto nello scenario peggiore, mentre l'inflazione è vista in salita tra il 3 e il 4%. Ma attenzione, oltre agli effetti macro,
3: higher energy costs erode real incomes.
2: L'energia più cara erode anche i redditi reali, colpisce i bilanci delle famiglie. Per sostenerle, ripete Lagarde, servono misure mirate e temporanee. C'è poi l'altra faccia della medaglia, gli effetti del rialzo odierno dei tassi. Diventano più onerosi prestiti e mutui. Ad esempio, per un mutuo casa da 100.000 euro, la rata rincara tra 59 e 70 euro al mese, a seconda delle condizioni e della durata residua del debito.
1: Nulla di fatto nell'avvertenza della Natuzzi dopo l'incontro di oggi. Il Ministero delle Imprese rimane il rischio di chiusura per 3 stabilimenti tra Puglia e Basilicata. Francesca Maggini.
4: I nostri sacrifici non si trasferiscono all'estero!
5: Eccoli i lavoratori e le lavoratrici di Natuzzi, il colosso dei salotti. Dalla Puglia e dalla Basilicata sono arrivati qui davanti al Ministero delle Imprese con la speranza che al tavolo della

0: i sacrifici.
1: Ci sono tipo 9.000 persone come indotto, quindi il disagio non è solo per il lavoratore Natuzzi, è tutto il territorio.
2: L'azienda parla di emergenza da affrontare che motiva lo stop ai 3 impianti italiani, ma i sindacati la accusano di mancato rispetto degli impegni. Infatti avevano accettato un'estensione della cassa integrazione, ma solo a condizione che la produzione restasse in Italia.
3: Noi siamo qui oggi per difendere questo, il lavoro, perché noi siamo persone e abbiamo diritto a continuare quello che abbiamo sempre voluto, lavorare.
4: Se rimaniamo a casa, come andiamo avanti con le nostre famiglie? Non c'è un futuro per nessuno.
5: Fa discutere lo stop del governo al decreto che prevedeva l'impiego dei medici di famiglia nelle case di comunità. Maria Teresa Palamà, poi con Elisa D'Alto vediamo come funziona una di queste strutture in Toscana.
6: Bloccato il decreto che avrebbe dovuto inserire i medici di famiglia nelle case di comunità voluto dal ministro Schillaci, una riforma che si è infranta sugli scogli delle proteste di sindacati e medici e delle divisioni nella maggioranza. L'ultima bozza prevedeva che una parte delle attività si svolgesse nei maxi ambulatori finanziati dal PNRR, 6 ore settimanali per medico oltre a quelle già svolte.
7: Una grande occasione sprecata. Sinceramente qualcosa che credo sia inspiegabile, anche perché poteva essere l'inizio serio di quella riforma della sanità di cui abbiamo bisogno e che io sto invocando da tempo.
6: Il Ministero tuttavia fa sapere di voler realizzare comunque le case di comunità entro il 30 giugno attraverso un accordo con i medici. La Toscana si era già mossa in questo modo.
8: La Toscana ne ha realizzate ad oggi 59, entro il 30 di giugno arriveranno a essere 70. Le case di comunità sono la base perché possano entrare i medici di famiglia, fare gruppo, fare squadra, dare servizio ai cittadini. Ci si arrivi con il dialogo, non con le imposizioni.
9: Basta che si remunerano correttamente, si tolgono gli obblighi burocratici e si considerano questi professionisti nella loro importanza. È il primo fronte contro le malattie, anche nel campo della prevenzione, e vedrà che i colleghi, i giovani, ritorneranno a fare questo mestiere.
10: C'è la stanza del medico di base, il proprio o il sostituto, ci sono gli specialisti, l'ambulatorio per le analisi o per fare un'ecografia. Benvenuti in una casa di comunità, una delle strutture che qui a Firenze offrono assistenza primaria. Questa in via D'Annunzio è diventata nel tempo un riferimento essenziale per il territorio. Al suo interno c'è infatti anche un punto di intervento rapido dedicato alle urgenze minori.
11: Quindi non ovviamente emergenze o codici rossi per i quali si va al pronto soccorso, ma una serie di bisogni assistenziali che possono essere erogati in un ambulatorio di medicina generale.
10: Le case di comunità programmate in Italia sono 1.715, ma di queste meno della metà ha almeno un servizio attivo. Sono solo 10 le regioni che riescono a far meglio, tra queste la Toscana, dove il modello funziona grazie a un accordo con i medici di medicina generale, che ogni settimana lavorano qui per un monte ore proporzionato al numero di pazienti.
12: Siamo riusciti a far comprendere che l'interesse del paziente, del percorso, l'evitare passaggi inutili in fase di prenotazione, in fase di consulenza, è veramente un valore aggiunto per la persona che viene curata, ma anche per i professionisti che si trovano a dare questo tipo di supporto.
5: Anche la dirigente del Ministero dei Trasporti, Elisabetta Pellegrini, indagata nell'inchiesta sulle Olimpiadi Milano-Cortina. Il filone riguarda l'appalto per la cabinovia, mai partita per assenza di collaudi. Jacopo Cecconi.
13: I giochi sono finiti, a Cortina la neve si è sciolta e la cabinovia Apollonio Socrepes, costata 35 milioni, non è partita. Per ora a salire è solo il numero degli indagati nell'inchiesta perturbativa d'asta relativa al suo appalto. Se ne conoscevano 3, si aggiunge Elisabetta Pellegrini, braccio destro del ministro Salvini al Ministero delle Infrastrutture, qui insieme sui cantieri olimpici.
14: Alla faccia dei gufi, dei menagramo e dei disfattisti.
13: La gara per la Socrepes fu bandita nel maggio 2025 con grandissimo ritardo. Quando i leader del settore Leitner e Doppelmayr non si presentarono perché ritenevano impossibile realizzare l'opera in sicurezza in tempo per le gare, la società Infrastrutture Milano Cortina, Simico, partecipata dal Ministero, assegnò l'appalto alla Graffer di Brescia, una piccola società che non aveva mai realizzato una cabinovia. La procura di Belluno, che indaga, vuole vederci chiaro, anche perché ritiene che fosse già ovvio che sarebbe stato impossibile terminare l'opera per febbraio. Sul registro degli indagati c'erano già dal mese scorso

0: la DDC Mico Fabio Saldini, l'ingegnera sua collaboratrice Valeria Cepi e la D della Graffer Angelo Redaelli. Evidentemente però per i PM ci sarebbe stato un coinvolgimento più in alto a Roma, da qui l'iscrizione anche della Pellegrini. In una settimana la seconda inchiesta su stretti collaboratori di Salvini, dopo quella su Saccomanno per il ponte sullo Stretto.
1: 18 anni alla donna che 2 anni fa travolse e uccise con l'auto l'uomo che le aveva rubato la borsa. Per il tribunale di Viareggio fu un omicidio volontario. L'inviato Andrea Marotta.
2: Mi disse: dammi la borsa o tiro fuori il coltello. Era l'8 settembre 2024 e Cinzia D'Alpino, dopo essere stata derubata fuori da un ristorante a Viareggio, rincorse col suo SUV Nureddin Mezgui e lo sormontò più volte fino a provocarne la morte. Omicidio volontario, ha sentenziato la Corte d'Assise di Lucca, 18 anni che la 67enne imprenditrice balneare sconterà ai domiciliari. La pubblica accusa aveva chiesto l'ergastolo, ma i giudici hanno escluso le aggravanti del reato volontario.
3: Visto che ha ottenuto le attenuanti generiche, 2 calcoli a spanne, la pena di partenza da cui la Corte ha fatto i conteggi è una pena vicino ai 30 anni.
2: Una pena pesantissima, dunque, secondo i legali dei familiari della vittima. La donna recuperò la borsetta e ripartì senza chiamare i soccorsi. 2 settimane fa una perizia psichiatrica disposta dalla giudice la dichiarò pienamente capace di intendere e volere all'epoca dei fatti, ma anche in stato di grave turbamento emotivo e di fragilità.
4: Capiremo come i giudici abbiano potuto ritenere compatibile questa dichiarazione dei periti con l'affermazione di responsabilità a titolo di omicidio volontario.
1: L'omicidio a Rimini di Pierina Paganelli, parla Luis da Silva, assolto per assenza di prove. Valeria Papitto.
5: Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto, e specialmente anche a mie mogli, il fondamento della mia resistenza e della mia pazienza fino adesso.
6: Sguardo basso, ringrazia tutti. Luis da Silva parla da uomo libero il giorno dopo, qui nello studio dei suoi avvocati, assolto in primo grado dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, vicina di casa e suocera della donna con cui aveva una relazione poi diventata la sua grande accusatrice. Per i giudici non è lui dunque l'assassino di Pierina, colpita con 29 coltellate una sera di ottobre di 3 anni fa nel garage del condominio dove sia la donna sia il 36enne senegalese abitavano. Non ha commesso il fatto, hanno stabilito, non ci sono abbastanza prove, non una traccia genetica, un'impronta, nulla che lo collochi nel garage quella sera. Durante il processo i difensori hanno evidenziato 5 piste alternative puntando il dito proprio contro l'ex amante di da Silva, il fratello della donna, spinti all'ipotesi da un movente economico, ma per la procura che annuncia ricorso su di loro non c'era nulla. Per me il vostro paese era un sogno, dice da Silva, arrivato ormai 15 anni fa via mare su un barcone. Voglio restare qui.
5: Sono molto anche contento, felice che la Corte d'Assise ha capito che non si entra niente di questa faccenda.
1: Le novità sulla banda della Uno Bianca, che negli anni 80 terrorizzò soprattutto l'Emilia-Romagna. Oggi i fratelli Salvi sono stati di nuovo interrogati dai magistrati nel carcere di Bollate. Iari Pilati.
7: Oltre 100 azioni, 23 omicidi, più di 100 feriti in 7 anni, un gruppo di 6 banditi, quasi tutti poliziotti, un'auto usata più volte, che darà il nome al gruppo di fuoco.
8: Una Fiat Uno Bianca.
7: Gli ergastoli dei fratelli Roberto e Fabio Savi, le condanne degli altri. Queste sono le premesse, ma da 2 anni la Procura di Bologna ha ricominciato a indagare, sulla base degli esposti dei familiari delle vittime, alla ricerca di possibili complici e di eventuali coperture. Poi arriva questa intervista di Roberto Savi a oltre 30 anni dai fatti.
9: Quelli si hanno aiutato, non ci hanno fatto prendere, ci hanno fatto prendere.
7: Allude a coperture, a contatti con uomini dei servizi, la banda usata per finalità altrui. Giorni dopo il fratello Fabio lo smentisce, ripetendo quel che dice da sempre: dietro la Uno Bianca c'erano fanali e targa, cioè nessuna rete di copertura. E allora oggi i PM di Bologna vanno a interrogarli in carcere a Bollate, vicino Milano. Roberto Savi fa scena muta, mentre il fratello Fabio parla, non a lungo, verbale secretato e incontro non facile, spiega una fonte.
10: Non rilascio dichiarazioni, è inutile che continuate a seguirmi.
7: I familiari delle vittime seguono a distanza.
11: È incredibile, 2 criminali, però sanno qualcosa da dire, non la TV, ma questo è il palcoscenico giusto. E se ci sono state degli altri a coprire, a lasciare andare avanti per 7 anni e mezzo questa storia, noi ribadiamo che tutti dovrebbero

0: variare.
1: Incidente stradale ieri sera per Pier Silvio Berlusconi mentre tornava in auto a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. Nonostante la violenza dell'impatto è uscito praticamente illeso, riportando solo lievi ferite. Al via stasera a Città del Messico i mondiali di calcio, tra poco la cerimonia inaugurale, poi la prima sfida. L'atmosfera di queste ore con l'inviato Riccardo Porcu.
2: È una grande festa di musica e balli tradizionali che si fondono ai cori da stadio. È così, mancano davvero pochissimi minuti all'inizio del mondiale, inaugurazione della 23ª edizione dei campionati del mondo, ed è così che i tanti tifosi appassionati si avvicinano all'Azteca, 87.000 persone per poi assistere alla partita inaugurale, la stessa già vissuta nel 2010, Messico-Sudafrica. Proprio in questo punto, ieri notte però, c'erano state tantissime proteste da parte delle Madres Buscadoras che saranno qui a poca distanza proprio per chiedere giustizia per i loro cari ancora una volta. In questa fase, in questo tratto, non si accede senza biglietto o senza il pass FIFA, ma viviamo l'atmosfera che vive la città nel nostro servizio e con chi conosce bene l'Azteca, e poi con Massimo Veneziani, come hanno vissuto questa vigilia tutte le squadre del mondo.
3: Ojalá y este año gane México.
4: Yo digo que va a ganar México.
2: Se la squadra è forte, perché non sognare? A poche ore da Messico, Sudafrica, qui hanno le idee chiare. È il più grande mondiale mai visto, oltre 1200 giocatori, sorprese e scoperte. Un mese di polemiche e passione. Un calcio popolare, ma sempre più lontano dalla gente. Antonio prepara tortiglia qui tutto il giorno. Gli servirebbe più di un anno di stipendio per comprare un biglietto. La gioia la chiama lusso. Il mondiale è bellissimo, ma noi non possiamo vivere il lusso di festeggiarlo. Tutti vorremmo andare allo stadio, ma come? 104 partite a ogni ora del giorno significa gente a casa, grandi compagnie e poca voglia di cucinare. Grazie a Dio spero davvero di poter lavorare molto nel mondiale, e a me il calcio non piace. Per molti è un orgoglio da raccontare ai parenti lavorare nelle pulizie dello stadio, per qualche settimana a contatto con la storia, come Rodrigo. Credo che molti non abbiano vissuto l'attesa del mondiale e questa sarà per noi la prima volta. Non si vive solo di conti in banca, servono i sogni, quelli che per intere generazioni partivano dai piedi di Gianni Rivera. Cammina con lo sguardo proiettato in avanti, come nella partita del secolo. Una magia che il Brasile, più forte di sempre, interruppe bruscamente.
5: Pelé, per prenderci in giro, ha detto ma allora vince l'Italia, perché se non gioca Rivera chissà che squadra avranno. Era il mio avversario ideale, ma hanno deciso che quella partita lì io non la dovevo giocare.
2: Al ritorno a casa, a Milano, la nazionale venne accolta con i pomodori. Una follia pensare oggi alle 3 mancate qualificazioni consecutive. Ora bisogna guardare avanti al nuovo mondiale.
5: Sarà ancora più bello, certo.
6: Le lacrime di Neymar. La Norvegia scomoda il re. La Spagna pure.
7: Perché quando gioca la nostra selezione, giochiamo tutti.
6: Rashford e Kane celebrati in salsa Beatles. Video delle convocazioni, una gara prima della gara, una corsa all'emozione, un racconto parallelo della Coppa oltre il campo. Cerchi si accovaccia nella foto della nazionale francese con Macron, parte subito il bullismo dei compagni di squadra e del web. Yuto Nagatomo, 39 anni, quinto mondiale col Giappone, plana negli Stati Uniti con l'Hachimaki in testa, simbolo di impegno, ce l'avevano anche i kamikaze. C'è chi atterra e chi fa il viaggio al contrario, l'arbitro somalo Artan, miglior fischietto africano, rispedito in patria da Trump dopo 11 ore di interrogatorio, è accolto così. Gli Stati Uniti lo silurano, l'UEFA lo premia, arbitrerà la Supercoppa europea. Curaçao spera in un mondiale meno sgangherato dello Scuolabus che accompagna la squadra all'aeroporto. Davanti alle potenze del calcio, lo spettacolo col pallone non possono garantirlo. Col ballo sì. E noi alla festa non siamo stati invitati.
1: E per questa edizione è tutto. Ora spazio ai telegiornali regionali a mezzanotte, linea notte. Grazie per averci seguito e buona serata.

0: alle cose che ci piacciono.
1: Al piacere!
0: Al piacere! Sì, ma senza rinunce, come le nostre bibite San Benedetto zero zuccheri aggiunti.
2: San Benedetto.
3: Vediamo qual è quello giusto. A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition. Tua a 275 euro al mese. TAN 645, TAEG 739.
5: Incredibile. Ha quel cuore di frutta nascosto nel bianco setoso che ogni volta, boom, mi fa impazzire.
6: Solo lui, Muller Seta.
7: Quando vedi, le lamette in offerta.
8: Che faccio? Le compro?
7: I veri bomber sanno riconoscere una vera offerta. Shave like a bomber.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, invece, navigando con la Nina e la Maria sull'App Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
10: Eurospin! La spesa intelligente!
11: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Pronti per partire? Ma certo, se parti dai consigli di un esperto, acquisti la tecnologia che fa per te e ricevi un regalo mondiale. Un fantastico set di tre valigie ultraleggere. Expert, gli esperti sempre con voi.
13: È dalla bontà della nostra terra, dal senso di comunità e dal benessere dei nostri animali che nasce la bontà dei prodotti con marchio di qualità alto Adige Südtirol. Senti la qualità dello yogurt Vipiteno. Buono per davvero.
14: Ripartiamo da capo. Colore preferito?
15: Rosso.
14: Data di nascita?
15: Chiedilo a mia madre.
14: Sempre così calmo?
15: È un dono.
14: Quest'uomo non ha emozioni. Ho una sorpresa per te.
16: Non c'è veramente nulla che ti emoziona. Davvero?
15: Che cosa vuoi che ti dica?
13: Nuova Alfa Romeo Junior con 5.000 euro di vantaggi per tutti, da 159 euro al mese.
0: Il mio tè.

0: tè immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
2: Scopri le specialità. Una nuova esperienza di gusto, anche zero.
3: Col sesso chiuso.
4: Ci combatto da anni.
5: È molto più che un fastidio.
6: Noi ci capiamo. Il fastidio alle vie urinarie è un disagio. Per questo è nato Lactoflorane Cyst. Fermenti lattici di mannosio e mirtillo rosso per il benessere delle vie urinarie. Lactoflorane Cyst, ti capisce?
7: Da Monte Farmaco, in farmacia.

0: Bosco Trecase riapre il pronto soccorso dell'ospedale, racchiuso da 6 anni dai tempi della pandemia. Per i cittadini dell'area vesuviana, un presidio fondamentale. Movida nel centro storico di Napoli, entro fine giugno la delibera del comune con le linee di indirizzo. Sindaco Manfredi, sapremo tutelare gli interessi di tutti. Il 25 giugno a Roma, 18ª edizione del Premio Internazionale di Giornalismo e Informazione Biagio Agnes, intitolato allo storico dirigente irpino della RAI. Al via la mostra d'oltremare da 3 giorni del Salone della Dieta Mediterranea, cibo, cultura e benessere alimentare al centro dell'evento. America's Cup, ecco l'hangar di GB1, il numero 1 del team inglese Walker, impressionato da quanto realizzato, scenario mozzafiato. Lavori, cronoprogramma rispettato. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Torna a disposizione dei cittadini dell'area vesuviana il pronto soccorso dell'ospedale di Bosco Trecase, chiuso da 6 anni durante la pandemia. I dettagli nel servizio di Alessio Aversa.
1: Riapre il pronto soccorso dell'ospedale di Bosco Trecase, chiuso 6 anni fa durante la pandemia. Torna dunque a disposizione

0: Posizione della cittadinanza, un presidio strategico considerata la vasta area vesuviana.
1: Oggi è un buon giorno per quest'area, per questa zona, per la nostra sanità pubblica e per il nostro rafforzamento della rete di emergenza-urgenza che continueremo a portare avanti.
0: Un dipartimento d'emergenza che si presenta all'utenza rinnovato con tecnologie potenziate.
2: Ha due camere con pressione negativa, una pneumologia interventistica, un'unità coronarica con cardiologia emodinamica di ultima generazione.
0: L'obiettivo è quello di alleggerire la pressione sugli altri ospedali del territorio. La riattivazione del servizio arriva al termine di un lungo percorso che ha visto il coinvolgimento di tutte le parti istituzionali.
3: Risultato importante, merito del direttore generale, del presidente De Luca, del presidente Fico, ma anche dei sindaci.
0: Senza dimenticare i comitati cittadini, insomma, ottima ripartenza, anche se non è finita, perché si attende il completamento della riforma della sanità territoriale e quindi delle case e degli ambulatori di comunità.
4: La cittadinanza attiva, che io battezzo come un punto di partenza, perché bisognerà continuare su questa strada, trasformare sempre di più questa struttura, renderla un polo d'eccellenza, un anello importante nella catena sanitaria territoriale.
5: La cronaca, lotta tra la vita e la morte. L'uomo tunisino di 59 anni, ferito da un colpo di fucile nel centro di Parete nel Casertano, da rivale in amore di 60 anni. Quest'ultimo avrebbe compiuto il folle gesto di sparargli dopo averlo visto in compagnia della ex convivente 28enne. La donna è uscita miracolosamente illesa dalla sparatoria, ma è sotto shock. L'aggressore, residente nel Casertano e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di tentato omicidio. Ed è stato estradato oggi dalla Spagna Antonio Gala di Marano, iscritto nella lista dei latitanti più pericolosi. Gala era stato arrestato a Marbella il 30 marzo scorso. Era stato condannato a 18 anni nel 2024 per traffico internazionale di droga. Voltiamo pagina. Dal 15 giugno sarà in vigore in Campania lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Tuttavia per il 2026 la regione ha già un triste primato. Qui il maggior numero di roghi dolosi. Alessandro Di Liegro.
6: Quest'anno il periodo di massima allerta è stato allungato, non è più dal 15 giugno al 15 settembre, ma fino al 30 settembre. Noi teniamo alta l'attenzione addirittura fino al 15 ottobre. Quest'anno purtroppo il numero dei roghi è aumentato e noi abbiamo anche il triste primato di aver chiamato il Canadair nazionale più volte rispetto alle altre regioni. E in particolar modo il mese di aprile è stato un mese terribile, con 29 incendi soltanto nella provincia di Napoli. Riuscire a prevenire un incendio su zone boschive così estese, abbiamo visto ad Ischia quello che è successo recentemente, ancora ieri a Marano, è molto molto complicato.
7: Quali sono le avvertenze che voi avete diramato ma che purtroppo molto spesso non vengono rispettate?
6: Non fare abbruciamenti nei terreni, non incendiare a scopo di pascolo e poi diciamo a tutti, appena hanno il minimo sentore di qualche incendio doloso, di avvisare subito le centrali operative per far intervenire subito tutti quanti gli enti preposti. La nostra prevenzione è col pattugliamento a terra, con le linee tagliafuoco, con i droni, oggi ci aiutiamo tanto con i droni.
7: Ogni rogo ha un costo per la comunità.
6: E al di là dei meri costi di chi spegne l'incendio, dei terreni danneggiati, c'è un costo ambientale che è molto più forte.
5: Cambiamo argomento. Presto una delibera con regole omogenee per disciplinare la movida a Napoli. Lo ha annunciato il sindaco Manfredi. I dettagli con Francesca Ghidini.
8: Entro fine giugno una delibera di indirizzo che disciplini la movida con regole omogenee per tutti i quartieri di Napoli, fa sapere il sindaco Manfredi. Bisogna tutelare gli interessi di residenti e commercianti senza criminalizzare i giovani che vogliono trascorrere serate in compagnia. Possibile un ritocco agli orari stabiliti finora.
9: Stiamo lavorando, ovviamente bisogna contemperare esigenze diverse, però alla fine io penso che troveremo una sintesi che riesca a guardare gli interessi di tutti in una logica anche di comprensione reciproca.
8: Resta in vigore l'ordinanza sulla movida già varata per la zona di Chiaia e valida dal 1 giugno al 1 ottobre. Il TAR non ha accolto il ricorso di alcuni imprenditori. Il provvedimento del comune limita orari di apertura e di vendita di bevande da asporto. Gli incassi sono calati del 50%, denunciano i titolari dei locali. Il 7 luglio la decisione finale dei giudici amministrativi.
5: Una manifestazione delle lavoratrici e dei lavoratori migranti attraverserà il centro di Napoli sabato 20 giugno per dire no ai CPR, i centri di permanenza per il rimpatrio. I dettagli con Giovanni Messina.
10: Noi scenderemo in piazza il

0: 7 giorni, per dire sì al permesso di soggiorno, a una vita dignitosa, a una casa dignitosa e per dire soprattutto no, no a questo scempio, a questo CPR.
1: Che vogliono allestire a Castelvolturno?
0: Né a Castelvolturno né altrove, il CPR non deve essere costruito qua. Abbiamo bisogno di un'altra cosa, no del CPR.
2: Un no secco alla costruzione di un CPR, centro di permanenza per il rimpatrio, a Castelvolturno e soprattutto la richiesta di un piano che garantisca un tenore di vita dignitoso ai tanti migranti che lavorano sul nostro territorio. Punti cardine della mobilitazione annunciata per il prossimo 20 giugno a Napoli. In piazza Garibaldi incontriamo gli attivisti del movimento migranti e rifugiati, quelli dell'ex OPG ISOPAZ, la comunità di Liberi, che punta al recupero del valore di presidio culturale delle tante edicole dismesse presenti in città.
3: Slogan non a caso, inventiamo l'avvenire.
4: Sì, che sembra qualcosa diciamo di molto distante e di molto non concreto. Invece,
3: quasi utopistico. Invece
4: l'avvenire è qui. L'avvenire si può costruire pensando prima di tutto a una città a misura di chi ci lavora e quindi una città in cui sia garantito un lavoro dignitoso, in cui non ci sia un lavoro a nero, in cui venga fatto un piano casa serio. Si può fare e invece si continua ad aprire la strada a CPR, a speculazione, a sfruttamento. Noi vogliamo ben altro, ci vediamo il 20.
5: I sindacati hanno chiesto un incontro urgente alla Regione per fare il punto sull'avvertenza relativa alla Fincantieri di Castellammare di Stabia. I rappresentanti dei lavoratori esprimono preoccupazione per le ricadute sull'occupazione del nuovo piano industriale presentato dall'azienda. Ed è stato presentato a Napoli il progetto dell'ACER, Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale, che punta a ridisegnare il volto del Parco Verde di Caivano e rifunzionalizzare gli spazi in stato di abbandono, intervenendo su 26.000 metri quadri tra edifici, spazi pubblici, aree verdi e infrastrutture. Previsti lavori per oltre 3 milioni di euro per la riqualificazione dei porticati. Cambiamo decisamente argomento. I costi delle assicurazioni sulle auto a Napoli e in particolare in tutta la Campania fanno discutere. Sentiamo in merito le proposte del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, Ivan Palumbo.
6: Il primato non è da celebrare. I cittadini campani pagano 531 euro all'anno in media per l'RC auto, secondo i dati dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, aggiornati a dicembre 2025, più che in qualunque altra regione, a volte il doppio. Napoli, 604,7 euro, supera tutte le province.
7: Questa iniquità, questa ingiustizia, francamente, è intollerabile. Le assicurazioni devono smettere di fare cartello, di mettersi d'accordo fra di loro, devono attivare un reale meccanismo di concorrenza e soprattutto devono ribassare i prezzi. L'idea è anche quella di poter arrivare ad una tariffa unica nazionale.
8: Sarà possibile o va in contrapposizione rispetto al regime di libero mercato?
7: No, non credo, perché le assicurazioni sono obbligatorie, quindi le compagnie non agiscono su un mercato pienamente libero, ma agiscono su un mercato che viene precostituito dallo Stato con l'obbligatorietà, che è sacrosanta.
6: Proposte studiate in un tavolo attivato con il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, che le sottoporrà alle compagnie. Anche il Consiglio regionale ha approvato una mozione per chiedere misure correttive alla determinazione delle tariffe. Le associazioni lo fanno da tempo.
9: Il problema assicurativo a Napoli ha diverse sfaccettature. Rastrella ricchezza del territorio, ci impoverisce. Questo ci porta oggi con le targhe polacche, che diventa un ulteriore danno erariale. Nelle casse della regione circa 5 milioni di euro, che sono soldi che vanno in meno per il pagamento dei servizi.
5: Il prossimo 25 giugno in Piazza di Spagna a Roma si terrà la 18ª edizione del Premio Internazionale di Giornalismo e Informazione Biagio Agnes. Ce ne parla Francesca Cosentino.
10: Nello straordinario scenario di Piazza di Spagna a Roma, il 25 giugno prossimo, si svolgerà la cerimonia di premiazione della 18ª edizione del Premio Internazionale di Giornalismo, Informazione e Comunicazione, intitolato a Biagio Agnes, uno dei più grandi e illuminati direttori generali della RAI negli anni 90. Nella sede di Via Asiago della RAI, la presentazione della serata e dei premiati da parte di Simona Agnes, promotrice del premio, la cui giuria è presieduta da Gianni Letta.
11: Tutti i professionisti che vengono premiati sulla base di livelli di professionalità altissima, di un giudizio critico rispetto anche alla professione che viene svolto, ma il premio Biagio Agnes da qualche anno è anche un premio al mondo della divulgazione, della cultura e dell'informazione in senso lato.
10: La RAI trasmetterà l'evento venerdì 3 luglio in seconda serata su Rai 1 con ospiti internazionali e

0: cantanti.
1: È vero e proprio fiore all'occhiello per quanto ci riguarda, dove, come avete visto nel corso degli anni, abbiamo sempre cercato di potenziare quello che è il premio anche con degli elementi di intrattenimento.
0: A condurre la serata Mara Veniere e Alberto Matano.
2: Via Giovanni è stato il mio testimone di nozze quando mi sono sposata, ormai sono 20 anni, pensa, con Nicola, e per cui il legame affettivo è fortissimo.
0: Lunedì 6 luglio alle ore 13 Rai 3 trasmetterà uno speciale sul premio a cura della TGR Campania, regione di origine di Biagio Agnes.
3: Votazione finale alla Camera dei Deputati sull'area marina protetta dell'isola di Capri. Un iter che finalmente arriva a conclusione, ha dichiarato il presidente di Federalberghi dell'isola, Lorenzo Coppola. Lutto nell'ordine dei farmacisti di Napoli. È morto l'ex presidente Michele Di Iorio. Era stato anche consigliere regionale dal 1995 al 2000. Aveva 78 anni. Voltiamo pagina, al via la stazione marittima di Napoli, la 3 giorni dedicata alla dieta mediterranea. Ce ne parla Andrea Caruso.
4: C'è una ghiotta chance per i turisti in procinto di risalire sulle navi da crociera ormeggiate alla stazione marittima. Fino a sabato il terminal napoletano ospita il Salone della Dieta Mediterranea, una vetrina internazionale per i prodotti tipici italiani, non solo per addetti ai lavori. Dieta mediterranea come paradigma culturale per una produzione legata al benessere e alla sostenibilità.
5: Significa indirizzare le aziende a seguire delle pratiche rispettose dell'ambiente, a tutelare la biodiversità, a coltivare per esempio produzioni tipiche.
4: E tuttavia proprio i produttori più piccoli sono quelli che maggiormente soffrono le ripercussioni economiche delle tensioni geopolitiche, a cominciare dal Medio Oriente. Attraverso il credito d'imposta abbiamo dato una risposta al caro carburanti, dice il sottosegretario all'agricoltura d'Eramo, che sul tema delle importazioni di prodotti e l'apertura a nuovi mercati ribadisce la posizione che l'Italia sostiene in Europa.
6: Importare solo merci che abbiano evidentemente le stesse, la stessa tracciabilità, le stesse certificazioni, gli stessi metodi di coltivazione che abbiamo in Italia e in Europa.
4: Il programma del salone, l'ingresso è gratuito, prevede degustazioni e show cooking, laboratori ed eventi come il campionato della pasta fatta a mano e il festival dei prodotti a marchio DOP e IGP, un'occasione per incrementare la conoscenza della geografia dello stivale partendo dalla tavola.
3: E ora la 7ª puntata del nostro speciale sui luoghi di culto ristrutturati con i fondi del PNRR. L'inviato Enzo Calise è stato a Cerreto Sannita.
7: Siamo nel coro della Cattedrale del Sacro Cuore a Cerreto Sannita, una chiesa nata da un disastro.
8: Sì, dal terribile terremoto del 1688 che distrusse, rase completamente al suolo, l'antico centro medievale di Cerreto Sannita.
7: Una realtà realizzata in appena 10 anni.
8: In poco più di 10 anni buona parte degli edifici della città vengono ricostruiti.
9: È un edificio che nasce appunto sulle macerie di una comunità che perse circa 6.000 abitanti in quegli anni.
7: La chiesa di San Giuseppe è una piccola chiesa della periferia di Cerreto Sannita, strettamente legata alla cattedrale di Cerreto Sannita.
10: La storia della chiesa sul territorio è anche storia non solo religiosa, ma anche storia politica, storia sociale, storia di vita.
7: Questa stessa chiesa per anni ha vissuto un oblio, è stata anche una falegnameria fino a poco tempo fa.
10: Ma giustamente la chiesa di San Giuseppe non poteva che ospitare un falegname.
7: Paradossalmente proprio la falegnameria ha consentito di preservare questa chiesa.
11: In qualche modo sì, le lavorazioni avvenute all'interno della chiesa hanno preservato in qualche modo i dipinti.
7: Un investimento adesso per recuperare sia la cattedrale che questa chiesa.
9: Siamo oltre il 1.000.000 di euro, esattamente 450.000 euro destinati alla chiesa di San Giuseppe e 600.000 euro destinati alla cattedrale.
3: Presentata la nuova stagione teatrale della Sala Soli Moscato di Napoli, scopriamo il cartellone con Luigi Carbone.
12: Sala Soli è un luogo dove il passato si mescola col presente e gli artisti che ci hanno preceduto sono ancora vivi, un po' come nel romanzo di García Márquez. Potremmo dire 40 anni di assolitudine.
13: Raccontare il presente nella memoria della trasformazione culturale dei linguaggi culturali e artistici degli ultimi 40 anni.
14: La forza della propria storia è uno sguardo aperto, sensibile, per cogliere le declinazioni moderne del teatro di qualità, Così nasce in seno a Casa del Contemporaneo

0: La stagione della sala Assoli Moscato dei quartieri spagnoli, dove fioriscono le idee, come recita il claim che accompagna il cartellone. Dopo un 2026 nel segno di Ruccello, la nuova stagione presentata alla Santissima Community Hub e dedicata a Carlo Cecchi si snoda tra linguaggi diversi, omaggi poetici, nuove produzioni. Tra queste, a settembre, Mamma di Ruccello con Enrico Iagnello ed Esse di e con Angela Bifano. Ci saranno poi omaggi al compositore Morton Feldman, alla poetessa Patrizia Cavalli, a Fabrizio De André, dialogo costante con la letteratura, con Il fuoco di D'Annunzio, il monologo lirico La voce umana di Cocteau. Dal 13 gennaio al 7 febbraio la quinta edizione di We Love Enzo, rassegna dedicata a Moscato con Sense, con Giovanni Ludeno. Tanti altri titoli in cartellone e poi danza contemporanea con la nona edizione di Core Performer, cinema, fotografia, incontri dedicati alla Palestina, senza rinunciare
1: a creare anche delle sorprese continue al pubblico, e questo significa appunto fantasia e libertà.
2: E ora l'America's Cup, con l'arrivo sulla colmata del primo camion del team britannico GB1, Piero Vitiello.
3: Nella clip ufficiale di appena 15 secondi si vedono solo un camion e qualche operaio al lavoro, ma quell'area sulla colmata di Bagnoli è destinata a diventare un hangar e uno dei principali luoghi di interesse per gli appassionati di vela, poiché è appena stata assegnata ai britannici di GB1, i detentori della Louis Vuitton Cup. Partirà da lì l'assalto dell'equipaggio di Sua Maestà all'America's Cup, sfuggita 2 anni fa a Barcellona, quando ad imporsi fu Team New Zealand. Napoli offre uno scenario mozzafiato, sarà straordinario gareggiare qui la prossima estate. È impressionante vedere ciò che è stato realizzato in 6 mesi, ha detto Ian Walker, il numero uno di GB1, confermando lo stato di avanzamento dei lavori. Cronoprogramma rispettato fino a questo momento. In corso i dragaggi per la bonifica dei fondali. È partita la prima nave verso il Belgio, dove saranno smaltiti i materiali. Entro fine giugno, al via i lavori per il villaggio destinato ai visitatori sull'area più interna della colmata. Comitati e associazioni hanno espresso la propria contrarietà anche nella riunione della commissione consiliare urbanistica tenutasi nelle scorse ore a Bagnoli.
2: Il calcio prenderà il via questa sera con Messico-Sudafrica allo stadio Azteca di Città del Messico il Mondiale di Calcio. L'evento sarà visibile in diretta su Rai 1. Il primo giocatore del Napoli a scendere in campo sarà Scott McTominay con la Scozia il 14 giugno contro Haiti. Intanto nuova proprietà della Juve Stabia al lavoro per l'iscrizione alla Serie B. La scadenza è il 16 giugno. E nell'Avellinese, talenti del ciclismo protagonisti della storica Coppa Montoro, tra gli allievi successi di Ettore Scottoni e Roberta Cesaro, mentre tra gli esordienti primo anno le vittorie sono andate a Vincenzo Desiderio e Martina Mazza. Tra gli esordienti secondo anno hanno trionfato Francesco Coletta e Federica Cinquegrani. Bene, era questa la nostra ultima notizia, è tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito, buona serata.
4: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
5: Sulla Campania, locali deboli fenomeni, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, copertura nuvolosa alta e sottile durante le ore diurne, con ampie aperture successive. Sull'Appennino campano, locali addensamenti compatti al mattino con associati brevi rovesci, decisi rasserenamenti dalla sera. Sul Salernitano, nuvolosità irregolare con possibili isolati piovaschi pomeridiani, aperture dopo il tramonto. Le temperature faranno registrare una diminuzione nei valori minimi, pressoché stazionarie in quelli massimi.

0: Quest'estate c'è qualcosa di straordinario. Con i Summer Days Citroen C3 da 49 euro al mese.
1: Frozen yogurt, frozen. Bianco e cremoso, fresco e delizioso. Colpo al latte alpino, il stecco bicchierino. Frozen, provalo e vedrai.
2: Yogurteria, lo yogurt più frozen che ci sia.
3: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasione.

0: da cogliere al volo! Smart TV Samsung 55 pollici con tecnologia QLED a 479 euro. Euronics, un mondo più avanti!
1: Drutex. Finestre, porte, sistemi oscuranti, porte sezionali. Drutex. Serramenti di qualità dal 1985. Consegna in 10 giorni lavorativi.
2: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
7: Quel giorno era lavoro, come sempre. E lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
8: E poi quello è arrivato.
9: Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
10: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
7: E Serafino non si è accorto di nulla.
11: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
12: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola a 2,19€ e con le mega offerte fusi di pollo a 2,79€ e compressore portatile a 24,99€. Lidl, vale davvero.
14: Sono José Mourinho, sono sempre stato lo special one. E poi un giorno Luca viene prima. No, José prima.
15: Assistenza clienti prima, mi dica.
14: José prima.
16: Certo, basta diventare cliente prima.
14: Però poi José prima. Respect.
17: Per Prima Assicurazioni i clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima.
18: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi da lunedì alle 21.15 su Rai 3.
1: E quel senso è che i nostri prodotti raccontano, rappresentano, portano con loro molto più di quello che sono. Portano con loro un'identità, uno stile di vita, un fascino, un patrimonio immateriale che solamente quello che è prodotto in Italia e da italiani può vantare.
2: Siamo tutti di Borgo Rosso, rosso, rosso, rosso, rosso, bianco, neri del Borgo Rosso, rosso, rosso, football play, bianco, nero, le dipendente del Benito, presidente, presidente del Borgo Rosso, rosso, rosso, football play.
3: È indagato dalla procura di Roma per gli abusi contro gli attivisti il ministro di ultradestra israeliano Ben Gvir, che sui social attacca l'Italia, paese delle ciabatte.

0: C'è la questione dell'immigrazione, quello che era il blocco navale, grande espressione
1: l'abbiamo fatto.
0: Propaganda. Beh, blocco navale è un'altra cosa.
1: No, evidentemente non ha letto gli ultimi provvedimenti.
0: Non si chiama blocco navale.
1: No, blocco navale è stato presentato come blocco navale.
0: Blocco navale vuol dire bloccare gli sbarchi.
1: No.
2: Io mi ricordo che c'era il blocco navale.
0: No, lo ricordiamo
1: tutti. Ma che c'era il blocco navale?
2: Però possiamo sbagliare.
1: Non è che era Paperino, cioè... No. Il concetto di merito
0: sì,
1: qual
0: però
1: era?
0: Se lei vuole fare i sofismi sul fatto che il blocco navale, scusi, se io chiamo blocco
2: allora,
0: navale
2: facciamo
0: una cosa,
2: finire intanto...

0: che poi robusta replica di Beniamino.
1: Mi perdoni, Beniamino, ma lei può aggredirmi
2: se
1: lei può
2: aggredirmi quanto vuole. Internazionale d'intesa con l'Unione Europea finalizzata a contenere gli sbarchi.
3: Me lo ricordo pure io che
2: ma
3: c'è
2: cos'era il blocco navale? Cos'erano le motovedette che sparavano sui gommoni? No, cos'era il blocco navale?
4: Finché la barcava, lasciala andare, finché la barcava.
5: Ci scusiamo per l'audio non sempre perfetto.
6: E stiamo anche su questo rispondendo, perché il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle Banane.
7: Pochino,
8: Pochino, figuriamo. Ma vi siete parlati prima? Dico, vi siete parlati prima? Guardi, un attimo.
9: Lei è equilibrato. Guarda, in questo momento.
8: Non dovrei farlo, ma lo faccio.
7: Vai, sentiamo.
8: È buono.
10: È sabato 6 giugno ed è l'ultimo giorno di scuola. Siamo a Cesena e due studenti maturandi di questo istituto, il liceo Vincenzo Monti, espongono da una di queste finestre uno striscione con su scritto l'Italia agli italiani. Oltre allo striscione, gli studenti avrebbero intonato cori che inneggiavano alla decima mass. Ma tu

0: دخلت على حد ونقصه النايم ونوم.
1: Meno del 10% strutturalmente degli ingressi regolari si trasformano in un permesso di soggiorno e in un contratto di lavoro. Queste persone non scompaiono, non si volatilizzano, restano qui. Evidentemente fa comodo a molti che ci siano persone irregolari e per questo sfruttabili. Dietro queste leggi che fanno la faccia feroce si nasconde la convenienza nel continuare a sfruttare queste persone.
2: Dottore, vi spiego. L'umanità io l'ho divisa in due categorie di persone, uomini e caporali. La categoria degli uomini è la maggioranza, quella dei caporali, per fortuna, è la minoranza. Gli uomini sono quegli esseri costretti a lavorare tutta la vita come bestie, senza vedere mai un raggio di sole, senza mai la minima soddisfazione, sempre nell'ombra grigia di un'esistenza grama. I caporali sono appunto coloro che sfruttano, che tiranneggiano, che maltrattano.
3: Onorevole Ceccardi, devo chiudere la trasmissione. Me lo permette? Me lo permette? No, perché te, per cortesia, ma possibile? Ma per cortesia, devo chiudere, devo chiudere. Grazie. Per cortesia, grazie a tutti per essere. Per cortesia.

0: Se vedi la Meloni in camicia da notte, sul letto, mezza nuda, non pubblicare la foto dicendo si può un Presidente del Consiglio dei Ministri presentare così, perché ci sarà scritto la Meloni è nuda perché è stato fatto con l'intelligenza artificiale.
1: C'è anche una notizia che riguarda Trump dal punto di vista medico, perché i media americani riportano questa notizia. Trump e il farmaco per i capelli scomparso dalla cartella clinica, e secondo i media americani forse sarebbe stato sospeso per gli effetti collaterali di questo farmaco su umore e funzioni cognitive.
2: L'inchiesta per corruzione legata al ponte sullo stretto, altre accuse da parte della Procura di Roma e schieramenti politici sempre più contrapposti.

Le grandi opere servono a rendere questo paese più moderno e più transitabile.

0: Ed è per questo che la prima cosa che abbiamo fatto è proporre alla Commissione europea, proporre una revisione della politica europea nel settore degli elettrodomestici. Per questo abbiamo chiesto che nell'Industrial Access Retro Act, laddove abbiamo imposto il principio del Made in Europe, anche attraverso l'Industrial Access Retro Act, che abbiamo chiesto debba essere anticipata nella sua esecuzione.
1: Scusate, questa mattina abbiamo qualche problema con l'audio delle clip, però insomma abbiamo capito.
2: Quindi chi ha...
3: No, tu stai facendo una manipolazione inaccettabile.
2: No.
3: Guarda quel telefono,
2: mettilo... Questo è il libro della Schlein.
3: Te lo rimetto in tasca, sul telefono, guarda, qua.
2: Posso è il libro della Schlein.
3: Posso vedere, mi faccio vedere. Te lo faccio vedere.
4: Ma teniamo la calma, che tocca intervenire poi.
2: 500... Ma toltelo qua. 500.000...
5: Posso dire, Bonelli... È vero, è così, il libro della Schlein. È gentile.
2: Allora, no, adesso tu mi hai detto che non devo interrompere e...
5: Ma è il libro della Schlein, mica di Bonelli.
2: Devi commentare. Aspetta, che devo pulire il cellulare. Quindi
3: vabbè, dai,
2: tu hai detto
3: come Berlusconi che pulisce il cellulare.
2: Ma hai detto che non. Io ti ho fatto una domanda. Ma hai detto 50.000 persone? Lei dice il 5%.
4: Tu stai parlando
2: chi ha una
4: con me.
2: Ma
4: stai parlando.
2: Buon un attimo, voglio finire. Non ho manipolato niente.
5: Perché si fa fatica. È incredibile come durante l'intero arco della stagione di Realpolitik non si sia mai acceso il dibattito a questo livello.
6: La crescita è una crescita dal basso e devo dire che è una crescita di cittadini che probabilmente vedono in futuro nazionale la luce in fondo al tunnel, vedono l'ultima speranza, qualcuno mi dice addirittura l'ultima spiaggia.
7: Ma secondo te ci sarà c'entra con le nostre riunioni? C'entra con... io lo vedo un po' fuori dall'atmosfera, per lui... Senti, è tua?
8: Sì.
7: Vieni.
9: Non esistono due Leghe, non sono mai esistite due Leghe, la Lega è una sola. Carducci, quando gli hanno chiesto di fare un tema su sua mamma, era bambino, scrisse mia madre, punto e basta.